0: Capital by Night. Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Autunno. Colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

0: Capital by Night.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Capital by Night.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti,
5: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché l'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Autunno. Colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
9: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.

0: assicurati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Capital by night.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it. Perché?
5: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti,
5: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
5: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Trump vuole comprare il voto alle elezioni di midterm, l'accusa del Partito Democratico americano dopo che il presidente alla convention repubblicana di Dallas ha ribadito: se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. E poco fa ha parlato il vicepresidente Vance, che ha detto tra l'altro: noi siamo il partito del buon senso, i democratici odiano l'America. Due le vittime del maltempo ieri dopo la donna morta nel sottopasso allagato di La Tisana vicino a Udine. Una 80enne deceduta a Sinalunga, nella provincia di Siena, stava chiudendo una finestra.

0: durante un violento temporale quando il vetro si è rotto, provocandole una ferita mortale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, verrà prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio che altrimenti sarebbe scaduto a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre. L'olio soffre per le scorte ferme nei frantoi e la Puglia chiede lo stato di crisi. Andrea Lucatello.
1: In Puglia la nuova stagione dell'olio parte tra siccità, costi in aumento e quasi 61.000 tonnellate di prodotto ancora invenduto. È questo il paradosso con cui si apre la campagna olivicola. Ci sono più olive rispetto allo scorso anno, ma la filiera deve prima smaltire le scorte. Il caldo e la mancanza d'acqua hanno costretto gli agricoltori a irrigare di più, facendo salire le spese per acqua e carburante, mentre le olive risultano più piccole. La situazione definitiva si capirà però con l'inizio della raccolta, tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Nei giorni scorsi, da Puglia e Calabria, è giunta al Ministero dell'Agricoltura una richiesta di stato di crisi che aprirebbe all'utilizzo di sostegni finanziari e alla possibilità di ottenere moratorie sui debiti.
0: Favola Como 4-1 all'esordio assoluto in Champions League contro il Lipsia, unica squadra italiana a vincere nel primo turno. Pareggia 1-1 la Roma Istanbul contro il Fenerbahce. Buon esordio degli azzurri del volley nei campionati europei, hanno vinto 3-0 a Napoli con la Svezia. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò
4: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ci voleva un inizio abbastanza soft, perché io questa mattina ho spalancato gli occhi alle 3.52 del mattino.
1: Io 3.57, ma siamo più o meno lì.
0: Di' la verità, che mi hai pensato così intensamente che mi hai svegliato.
1: Forse sì.
0: Per togliermi un'ora di sonno.
1: Però non siamo gli unici a svegliarsi presto la mattina. C'è gente, come è successo insomma anche all'inizio di questa trasmissione settimana scorsa, di conoscere ascoltatori che si svegliano all'1.18 del mattino, e noi siamo qui per voi. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E noi partiamo subito con la nostra sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Bon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Eccoci qua, siamo qui alle 6:08 e non abbiamo detto la cosa più importante.
1: Che è venerdì!

0: fine di un'altra lunghissima settimana, per noi addirittura la seconda settimana di questo nuovo programma che si chiama Buongiorno Capital, che vi accompagna tra le 6 e le 7 del mattino ogni giorno, col compito anche un po' di svegliarvi, perché poi c'è tutta una giornata lunga da mandare avanti, abbiamo i nostri compiti, il nostro lavoro, la famiglia, insomma tutte le incombenze prima del weekend, e quindi ci piace anche darvi un po' di allegria.
1: Ma il bello è che in quest'ora dalle 6 alle 7 non siamo soli, c'è Tommaso Checchi in regia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E c'è Gianni Faluomo in redazione.
2: Gianni sosteneva tesi e illusioni.
3: Buongiorno. A me invece questa seconda settimana è volata,
0: devo dire. Sì, anche a noi. Anche a noi abbastanza, noi. Sì. Ci sono anche i nostri, al 342-342-2190, subito Eleonora che dice che sta facendo le pulizie in uno studio di fisioterapia, quindi prima che io vada, perché io sai che ho sempre bisogno.
1: Ma devi andare oggi?
0: No, non è vero, però vorrei tanto andare in questo studio di fisioterapia. Sì. Lei sta pulendo tutto per i prossimi pazienti.
1: Noi cerchiamo di ravvivare un po' questo inizio di venerdì mattina. Che cosa facciamo nella primissima parte di questa trasmissione, specificatamente in questa parte della settimana? 342-342-2190, canzoni che vi danno la carica per finire questa
4: settimana.
1: Buongiorno
4: a tutti. Ai. Che ne dite allora di Bad Medicine dei Bon Jovi?
1: Va bene, sì. Allora,

0: le nostre canzoni vitaminiche del venerdì, visto che è il periodo in cui tutti prendiamo i nostri integratori, sì, tutte, sì, le vitamine A, B, K, D, insomma vanno prese tutte, la vitamina C, queste canzoni le contengono tutte.
1: Sono appena stato cazziato da Camilla Fraschini perché non sono costante nel prendere,
0: no,
1: queste,
0: certo,
1: pillole delle vitamine.
0: E tu mi dici, faccio le integrazioni, prendo le vitamine, ma ogni tanto, quando me va,
1: cioè,
0: no.
1: Non è che me la devi mandare, cioè, guarda che ieri non l'ho presa, no, però qua
0: oggi
1: mi sa
0: ti
1: che,
0: sentirei un po' male.
1: Mi sa che qui purtroppo non ci arriviamo alla fine della settimana.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io invece dico, perché avere dubbi? Style Council. Shout to the top.

0: Mi raccomando, sì. Belle canzoni vitaminiche, 342-342-2190 se volete segnalare la vostra canzone vitaminica per eccellenza, quella che vi dà la carica.
1: Mi piace perché sono queste canzoni, no, che ti tirano un po' su, anche la novità che apre questa puntata di Buongiorno Capital, loro sono i Jungle e questa si chiama Sunshine. È venerdì!

0: Sunshine all'interno di Buongiorno Capital, 6:14, questa è perfetta. Se siete già in macchina, se siete lì col caffè, se siete in bagno a lavarvi i denti.
1: Ma ieri a Roma non è sorto il sole, ma Sunshine di che cosa? Perdonatemi.
0: A Milano nel senso, a un certo punto si è visto qualcosa in cielo, una palla gialla, quella cosa lì si è vista, poi è scomparsa di nuovo.
1: Però fortunatamente il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella loro app, ci ha detto che torna l'alta pressione, perché io e Camilla ci siamo guardati stamattina appena siamo arrivati, mi hanno detto: ma sai che io d'inverno non c'ho mica voglia,
0: cioè, ho detto che palle, già questo un giorno e mezzo di tra virgolette inverno in cui ho dovuto forse portarmi una giacchina, già mi ero rotta.
1: Infatti,
0: quindi
1: stessa cosa.
2: Ciao Mauro da Milano. Ciao. Però ogni tanto mettete Bob Seger, Peter Frampton, dai.

0: Oh, comunque a me non piacciono i toni di questo ascoltatore, eh. Questa è la radio della solo bella musica, quindi direi ogni tanto mettetelo un Peter Frampton, ma noi, è proprio a noi lo viene a dire, ma scusa, ma stiamo scherzando.
1: In effetti è vero, brava, oh. Perché bisogna contestare quando è necessario.
0: Certo,
1: brava.
0: 342-342-2190, sentiamo altri vocali.
2: Ciao ragazzi, oggi è venerdì.
1: Vai.
2: Quindi? Scialla, Dogenea. Scialla, scialla,

0: tanta con in Ugenea quest'estate, dicevo ma basta, non ne posso più, ma perché, ma da quando sei diventato napoletano? Queste le parole di mia moglie che è del sud, quindi io vorrei dire che bisogna anche un attimino limitare i termini, però ragazzi, cioè io sono rimasto innamorato completamente. Dai,
1: quindi le stai dicendo in poche parole, portami a un concerto di Ugenea, comprami i biglietti.
0: Sì, ma non lo farà mai, non farà mai. Ma no, perché sai cosa, il problema è che io questa passione gliela dovevo instillare piano. Questo sono partito a cannone mettendo, abbiamo fatto un viaggio da Milano a Capo d'Orlando, Sicilia, 1500 chilometri, praticamente appena c'era un attimino di pausa che mia figlia stava dormendo, mettevo in Ugenea. E quindi
1: grave errore, sì, sì, da parte tua. Hai ancora tempo, un annetto, per farle cambiare idea, magari. Piano piano, sempre con calma.
0: Sì, sì, sì.
1: Andiamo avanti.
0: Sì. Andiamo,
2: buongiorno,
0: andiamo.
2: Ragazzi. Buongiorno. The Trooper, Iron Maiden, spacchiamo tutto.
0: Ah, vabbè, vabbè. Però dall'inizio.

0: questo sì che è un integratore vitaminico, ragazzi.
1: Iniziare così la giornata.
0: Forse anche troppo, sai? Alle 6:18 posso dire che anche meno.
2: Non è mai troppo. Non è mai troppo.
0: Ma un pochino forse.
2: Vabbè, comunque.
0: Questa è meglio, dai.
1: In excess.
0: Mi va bene.
1: Never tear us apart.
0: Ci piace tantissimo.
1: Buongiorno Capital fino alle 7 del mattino.
0: Esattamente, è il nostro programma.

0: Buongiorno ragazzi, oggi la canzone che mi rappresenta, anche se non è troppo vitaminica, è Take Me Home, Country Road. Sai perché? Sapete perché?
1: Sì.
0: Perché oggi me ne torno a Palermo, questo fine settimana a casa.

0: che io l'ho già detta questa cosa, la metto sempre. Sì. Quando faccio un video, una storia su Instagram con un paesaggio campestre, mm-hmm. ma di qualunque, anche montanaro, sì. non so mai che canzone mettere sotto. E metto questa, anche se dice West Virginia, Country Road, io sono magari dietro a Milano.
1: Buccinasco! Perché poi mi ricordo che avevamo fatto questa cosa, Wake Up, quando facevamo il weekend, di cercare una parola che potesse sostituire perfettamente in metrica West Virginia. Mm-hmm. Quindi magari il vostro comune dove abitate, un paese dove andate spesso, quando incominciano le ferie, quando tornate al vostro paese, per citare qualcuno, se ci entra bene io la userei sempre.
0: Però dai, non è la canzone perfetta per quel tipo di video. Sì.
1: Ma solo ed esclusivamente, ripeto, se ci sta in metrica, perché sono molto severo su questa cosa.
0: Ah, ok, allora ci penserò bene la prossima volta.
1: Devono essere dei comuni gavirate, cioè devono essere tutte robe.
0: Pensateci,
1: eventualmente 342-342-2190.
2: Eventualmente.
0: Bello, bello.
1: Bressanone, cioè deve starci. Beh, Sara, quattro sillabe devono essere. E magari se la prima è dura, ancora meglio. Una bella B, una bella, cioè che carica la. Capito?
0: Grazie dei consigli, la prossima story che metterò su Instagram sarà sicuramente migliore.
1: La canti così, va bene. Vai.
0: Andiamo avanti con i vocali.
3: Sì. Allora, buongiorno Radio Capital, buongiorno. Vincenzo da Chivas. Se proprio ci si deve svegliare con un bel pezzo, Love in Elevator degli Aerosmith.
1: Va bene, va bene.

0: questo Stefano Tallarico, Stefano Tallarico, proprio lui.
1: Io penso sempre a quelle persone che adesso ci stanno ascoltando ancora da casa, perché magari devono ancora uscire, no? Per andare al lavoro, e c'è metà famiglia che ancora dorme di là e loro sono svegli, e le case a volte non sono così grandi, puoi anche chiudere la porta di mezzo, ma comunque si sente. E quindi metà famiglia che ci odia, quindi quelli là di Radio Capital, di Buongiorno Capital, e metà famiglia che ci ama, spero.
0: Io invece stavo cercando se il comune da cui proviene Steven Tyler, cioè quel comune in provincia di Crotone da dove proviene, può stare in metrica con West Virginia. Io ti direi di sì. Cotronei!
1: Ah, perfetto!
0: Nel caso, sì. Sai che gli è stata data la cittadinanza onoraria.
1: Ci sta benissimo.
0: Ogni tanto ci fa una puntatina giusto per andare a vedere come stanno i parenti, eccetera.
1: Ma tanto ormai vengono tutti in Italia, lo sappiamo.
0: Ma sì. Tra l'altro leggevo il fatto che addirittura anche Benjamin Franklin, cioè l'inventore del parafulmine del contachilometri, pare essere stato a Filadelfia in Calabria, ed è uno dei motivi forse per cui Filadelfia in Calabria si chiama come Filadelfia in Pennsylvania.
1: Ma pensa te, alle 6:25 del mattino.
0: Quelle robe lì un po' così.
1: C'è anche un po' di cultura in questo programma comunque, sì. Non solo musica, non solo canzoni vitaminiche, non solo le teste di Capital che arriveranno più avanti, ma anche qualche piccolo aneddoto da Francesco Martinelli.
0: Beh, tra l'altro la cultura arriva da Zampaglione. Tiro Mancino su Capital.

0: Mancino questa mattina con Angoli di Cielo, 6 e 28 minuti. Abbiamo ascoltato un sacco di canzoni vitaminiche come facciamo il venerdì, però vorremmo anche incoronare forse la canzone più vitaminica di tutte le canzoni, almeno per noi.
1: Cioè di quelle che ci sono arrivate al numero.
0: Sì, di quelle che abbiamo citato questa mattina, perché è difficile, a volte se mi chiedi ma qual è la canzone per te proprio più vitaminica? Ce ne sono talmente tante.
1: Tu sai rispondere per me.
0: No.
1: Mambo number 5 di Lubega.
0: Sapevo.
1: Cioè, chiaramente, non ho dubbi.
0: Però
1: dubbi
0: sì,
1: non
0: è vitaminica ma fino a un certo punto.
1: Ma dai, canzone più.
0: Dici che.
1: Ma sì, perché
0: ti allegria. Sei fissata con Mambo number 5.
1: Non lo so, mi gasa
0: tanto.
1: Nonostante siamo passati 30 anni ormai.
0: Facciamo che la mettiamo venerdì prossimo quella.
1: Secondo me mi gasa il fatto che Lubega è molto più giovane di quello che sembrava. Quindi
0: sì, forse
1: mi dà questa vitalità di base.
0: Questa notizia scioccante.
1: Sì, pensavo
0: fosse
1: avesse 80 anni, ne ha solo 50. Ho detto, caspita, vedi che allora invecchiarsi da giovane funziona, perché alla fine questo era il mio obiettivo. Capito?
0: Abbiamo deciso di incoronare canzone vitaminica di questo venerdì una canzone proposta da un ascoltatore,
1: sì,
0: che ce la annuncia lui con un piccolo errore, ma
1: vabbè.
0: Sono le 6:29
1: sì,
0: del mattino, non ci formalizziamo, lo sentiamo. Sì.
2: Buongiorno ragazzi, io a distanza di tanti anni non riesco ancora a trovare qualcosa di meglio di The Hit Is On, You Lewis and News.

0: di Glenn Frey.
1: Sì, sì, sì.
0: Però beh, insomma, Beverly Scott, il periodo è quello. Cioè uno...
1: Ma sì, poi dicevo 6:30 del venerdì mattina. Ma sì, cosa possiamo? No, sì, anzi, allora, figurati.
0: Io
1: avrei bellissima scelta.
0: Un piccolo indovinello da farvi, ok, velocissimo. Proprio sì, il famoso indovinello della mezza, come un'altra trasmissione su Radio DJ Pinocchio che salutiamo. Allora, sai che abbiamo fatto il gioco dei Gianni, no? Abbiamo detto i Gianni più famosi della storia. Tra l'altro, Gianni fa l'uomo in redazione, in questa classifica era sesto, e purtroppo abbiamo detto solo i primi cinque. Tra i vari Gianni che abbiamo detto, tutti quanti si chiamavano Giovanni, tranne uno che non si chiama Giovanni e neanche Gianni all'anagrafe.
1: Ah.
0: Quindi, tra Gianni Rivera,
1: sì,
0: Gianni Agnelli e Gianni Morandi,
1: sì,
0: quali dei tre non è un Giovanni?
1: Secondo me è Gianni Morandi.
0: E secondo Gianni? Il nostro Gianni vero?
1: Senza confonderci.
2: Esatto. No, non lo so, butto così per diversificarmi da Camilla, dico Gianni Rivera.
0: E come il migliore dei Gerry Scotti, ve lo dico dopo.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: Ohio.
3: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile.

0: A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Non ricordo nemmeno il prodotto.
1: No, io invece pensavo, peccato che questa canzone me l'abbia rovinata tu, Francesco Martinelli, con la cosa del Gianni, quale Gianni che ci avevi pensato?
0: No, no, questa me l'ha rovinata lo spot. Tu mi hai rovinato sicuramente qualcos'altro.
1: E infatti avevo detto, tra Gianni Rivera, Gianni Agnelli e Gianni Morandi, uno solo di questi non è un vero Giovanni, sì, e quindi abbreviato a Gianni, tu avevi detto Gianni Morandi, Gianni fa l'uomo in redazione, invece aveva detto Gianni Rivera, giusto per diversificare, ma la risposta la sapevi oppure pure proprio, perché magari...
2: No, non la sapevo.
0: Ha sparato a caso,
1: sì. Avevi ragione tu, perché nella canzone, in questa canzone qua,
3: uno su mille ce la fa.
1: Gianni Morandi dice proprio, cioè uno su mille di Gianni, in realtà, cioè lui è l'unico Gian Luigi.

0: Morandi.
1: Quindi Gianluigi all'anagrafe.
0: Luigi Morandi. Eh sì, ragazzi, sì, vedi quante cose.
2: Ma le teste di Capital non ci sono
0: ma
2: più.
0: Ma sì, ci ma sono certo. Anche le teste di Capital.
1: This is
0: tutto.
1: Teste di Capital.
3: Buongiorno teste di Capital.
0: Buongiorno.
1: Purtroppo buongiorno alle grandi teste di Capital che ci sono là fuori, perché tutti noi abbiamo incontrato almeno una volta nella vita una gran testa di Capital, e spesso siamo stati noi la testa di Capital nella vita di qualcun altro.
0: Chi sono le teste di Capital? Persone che si sono distinte all'interno della settimana per particolari capacità cognitive e o intellettive.
1: Se volete autodenunciarvi, come sempre vi chiediamo di fare, siamo quattro gatti, non lo diciamo a nessuno, sono stato proprio una testa di Capital l'altro giorno, ho fatto questa cosa, ho fatto quest'altra cosa, o qualcun altro mi ha
4: Capital.
0: Cioè, se lo
1: capito?
0: Dici così,
1: cioè, noi siamo qua anche per ascoltarvi, per comprendervi, per capirvi. Allora, direi di partire dalla prima grande testa di Capital. Roma, vogliono eliminare il nido di api, ma fanno esplodere la casa. Terrore a Pietralata.
0: Allora, io quando ho letto il titolo di questa notizia ho detto, vabbè, sarà la classica cosa delle due persone che si mettono lì, magari marito e moglie. La moglie dice, ah, le api, o anche il marito, capita, per esempio in quel caso il marito sono io, l'altro preso da dal panico sì, ma anche dalla voglia di risolvere il problema molto velocemente, appiccia un accendino, sì, prende qualcosa e incendia
1: anch'io
0: la stanza.
1: Avevo pensato questo, invece no, siamo a Pietralata e le persone che vivono in questo appartamento hanno trovato un nido d'api e hanno fatto la cosa giusta, cioè hanno chiamato una ditta specializzata.
0: Chi è che hanno chiamato, scusa?
1: Hanno chiamato una ditta specializzata.
0: Chi è che hanno

0: giornata io penso a quello.
1: Quindi,
0: capito?
1: Sono arrivati il gatto e la volpe, sì, esatto. Immaginiamola così. Sì, sì, e sì. Il problema qual è stato? Che non è che hanno rimosso il nido d'api portandolo all'esterno, no? Dell'appartamento. Hanno praticamente fatto esplodere mezza casa.
0: Perfetto.
1: Cos'è successo? Come hanno innescato la scintilla? Praticamente l'attivazione della serranda elettrica,
0: okay,
1: in un ambiente che era già saturo di gas perché avevano sparato questo spray per allontanare gli insetti, ha fatto partire una scintilla che poi però ha dato fuoco a mezza casa.
0: Però se posso dire che se sei una ditta specializzata, come cantava Bennato, questa cosa non la devi fare.
1: Morale della favola, il muro è crollato,
0: sì,
1: in mezzo incendio in tutta casa,
0: sì, vicini contenti,
1: il nido d'api è rimasto lì. Capisci?
0: Ma meraviglia!
1: Questi hanno la casa a metà inagibile con il nido d'api che è rimasto lì attaccato,
0: che è ormai diventata la casa definitiva delle api,
1: sì,
0: lo possiamo dire?
2: Sfratto. Capi, capi.

0: rassegnato, ma ci auguriamo che sia così.
1: Sì, e questa volta non si può neanche andare con il pilota automatico se avete ascoltato le puntate precedenti di Buongiorno Capital, perché è un gioco nuovo. Quindi direi di lanciare subito il nostro Capital Game.
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: Anche questa mattina per voi c'è una meravigliosa Capital Box, che è una scatola che arriverà a casa del vincitore o della vincitrice del gioco di oggi, con all'interno un sacco di gadget di Radio Capital.
1: Lo scatolone fabbricone, non so se te lo ricordi, no, quando eravamo piccolini, meraviglioso. Allora, questo gioco, facciamo subito le presentazioni di rito, si chiama Numeri Orfani.

0: mangiando un panino in due io e te. Come funziona questo gioco? È il gioco più facile del mondo, ok? Io vi dico solamente un numero senza la sua unità di misura e voi mi dovrete dire a che cosa si riferisce quel numero, ok?
1: E ci darai tre opzioni.
0: Chiaramente. Penso. Oggi parliamo di record, parliamo di Guinness dei primati, quindi è un numero che è collegato a un record mondiale attualmente in carica. Come dicevi tu giustamente, vi do tre opzioni, oltre al numero che vi do. Il numero, attenzione, attenzione, è il 159. Ora dobbiamo capire che cosa indica questo 159, quindi pronti al 342-342-2190. 159 sono i metri della discesa in apnea più profonda? 159 sono i chili dell'anguria più pesante del mondo? O 159 è il numero massimo di foglie cresciute su un trifoglio? Che uno dice?
1: Allora aspetta, sto cercando di immaginare. Okay. Innanzitutto un'anguria che possa quindi pesare 159 kg.
0: Sì, sarebbe l'anguria più pesante
1: sì.
0: del mondo.
1: Impegnativa, okay. impegnativa. Sì. Però. E poi sto pensando a un trifoglio con 159 fogli.
0: Sì, perché io ho scoperto che i trifogli non per forza devono avere tre foglie. Questa è la cosa incredibile.
1: Attenzione, ci possono potranno mai arrivare a 159, chi lo sa?
0: Se fosse così sarebbe comunque il record mondiale.
1: E poi i metri di discesa in apnea, 159. Sì, ok, quindi... allora... Per i nostri ascoltatori, o scrivete metri,
0: sì.
1: o scrivete anguria, o scrivete trifoglio.
0: Sì, va bene anche apnea, insomma, basta che si capisca. Ve lo ripeto velocemente, 159 è il numero. Stiamo parlando dei metri della discesa in apnea più profonda, dei chili dell'anguria più pesante del mondo o della cocomera, come dicono in alcune parti d'Italia, oppure il numero massimo di foglie cresciute su un trifoglio. 342-342-2190.

0: Mi unisco al messaggio della nostra Jo che scrive: grazie per questo pezzo meraviglioso, mi va bene anche se non vinco la scatola.
1: Beh, infatti non l'hai vinta, questa è un po' la
0: né io né tra l'altro Giovanni.
1: Tra l'altro ci siamo dimenticati di citare questa canzone quando abbiamo fatto il gioco delle canzoni con i numeri. Abbiamo dimenticato questa, abbiamo dimenticato Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue, di Elodie, abbiamo dimenticato Dua Lipa.
0: Certo, potevamo fare un qualcosa di meglio,
1: sì,
0: sicuramente.
1: L'iPhone Duo potevamo anche citare e non l'abbiamo
0: fatto.
1: Prossima
0: volta ci penseremo. Intanto al telefono con noi forse il vincitore del Capital Game di oggi, Davide, dalla provincia di Vercelli. Ciao Davide.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, buongiorno. Allora, il numero con cui abbiamo giocato in questa manche, prima manche di numeri orfani, era il numero 159. 159 sono i metri della discesa in apnea più profonda di sempre. 159 sono i chili dell'anguria più pesante del mondo. O 159 è il numero massimo di foglie cresciute su un trifoglio, praticamente un ceppo di spinacino. Quale delle tre era quella corretta, Davide?
2: Il peso dell'anguria.
1: Bravo!
0: Bravo! Giusto, ci sei arrivato giusto. Così per intuito.
2: Sì,
0: hai pensato, insomma, tra le tre.
1: Giusto per farti una domanda.
2: Un trifoglio così grosso.
1: Infatti questa domanda volevo fare a tutti i presenti, tutti gli astanti. Secondo voi il numero massimo di foglie cresciute su un trifoglio, perché c'è un record, quant'è, Camilla, prego?
0: Ma io mi hai fatto vedere la foto, però se non avessi visto la foto ti avrei detto massimo 20 foglioline.
1: Gianni fa l'uomo in redazione.
3: Ma io anche meno, avrei detto 8-9, non lo so, insomma.
1: Davide invece?
2: Ma una decina.
1: Dai, invece 63.
0: Capisci, cioè, Davide?
1: Se andate a cercare proprio maggior numero di foglie su un trifoglio, trovate appunto questo ceppo di lattuga di spina.

0: cioè c'è una roba proprio strana da vedere.
1: Bello grosso,
0: però.
1: Sì, sì.
0: Però non sono 59 perché sono i chili dell'anguria più pesante del mondo dal Tennessee, USA. Bravo Davide, complimenti, ti porti a casa questa Capital Box. Ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
2: Lavoro all'Enel.
1: Sei già al lavoro? Stai andando? Com'è?
2: Sono appena arrivato adesso, sì.
1: Ok, ok.
2: Per iniziare.
1: Bene, allora ti auguriamo innanzitutto buon lavoro, buona giornata e prossimamente ti arriverà a casa questa box con all'interno tutti i gadget di Radio Capital,
2: grazie,
1: va bene?
2: Grazie mille, buona giornata anche a voi.
1: Ciao, ciao Davide,
0: abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Capital Game.

0: Sia con Chandelier su Radio Capital. Abbiamo adesso qualcosa per me e Gianni da vincere?
1: Sì, perché allora io sono contento del fatto che vi sia piaciuto questo gioco, sia agli ascoltatori, ma soprattutto a voi due. Dai, faccene uno a noi.
0: Facci vincere qualcosa.
1: Allora, vediamo se azzeccate, magari vi regalo qualcosa. Vi porto una torta fatta da mia mamma lunedì, va bene?
0: Va bene,
1: Non so a Roma come arriverà Gianni, però insomma cerchiamo mangiucchiata probabilmente. Allora, il numero è il 31, ok? Non do l'unità di misura, il gioco più facile del mondo, voi mi dovete dire a cosa si riferisce questo numero, vi do tre possibili opzioni. 31 è il numero massimo di cucchiaini appesi in equilibrio sulla faccia.
0: E già cosa si intende non si capisce.
1: Che senso appesi? Ti appiccichi in faccia e rimangono appesi. Okay. È un record tipico del

0: Guinness dei primati.
1: 31 cucchiaini sulla 31. Faccia.
0: Poi le ore consecutive della marcia più lunga di sempre, quindi senza mai fermarsi, oppure il numero record di brani di Nino D'Angelo riconosciuti in un minuto.
2: Tu quindi son.
1: Vabbè.
2: Ma sei già donna.
1: Ok. Allora Gianni, cerchiamo un po' di ragionare insieme, aiutami infatti. Con il ragionamento logico. Sì. Io 31 cucchiaini sulla faccia, sì. Non so, la devo vedere questa cosa. Ma appesi, però mi sembra anche appesi poi in che senso?
3: Ma dove?
1: Esatto?
3: Alle orecchie?
1: A dove?
0: Ovunque, basta che siano sulla faccia.
1: Anche alla barba, ai sì, peli, alle sopracciglia.
0: Tenete conto che devono essere adesi, quindi ci vuole un po'.
3: Ma c'è un record vero di cucchiaini sì, sì, sì, appesi in faccia.
0: È un record classico, viene spesso fatto per Guinness dei primati, è proprio uno dei più famosi.
1: Mm-hmm. Mm. 31 ore di marcia, secondo me. Chi lo fa lo sa fare, non noi però.
3: Sì, anch'io, infatti pensavo.
0: E tanto vituperato Nino D'Angelo, niente.
1: No, io vorrei buttarmi su Nino, perché significa praticamente un brano ogni due secondi
0: sì,
1: riconosciuto.
0: Sì, sì. Beh, uno che
1: più
0: conosce
1: o meno.
0: Bene Nino D'Angelo.
1: Sì, sì, sì, ci può stare. Io guarda, mi butto su Nino D'Angelo,
3: senti,
1: dai.
3: Io invece sulla cosa più assurda, i cucchiaini.
0: La risposta corretta sono i cucchiaini. Bravo, bravo, bravo Gianni. Vinci la torta di mamma intera.
1: Ci sarà modo di vedere una foto da qualche parte anche per i nostri ascoltatori. La postiamo da qualche parte.
0: Sì,
1: la metto, io la devo vedere.
0: La metto sul mio The Fake Martinelli. Metto nelle storie l'uomo, il ragazzo che si chiama tra l'altro, lo salutiamo, Dalibor Jablanovic, serbo, che detiene questo record.
1: Perfetto, perfetto. Siamo arrivati ai saluti per questa mattinata e per questa settimana.
0: No, doppio colpo al cuore. Vabbè.
1: Quindi grazie ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie Gianni Faluomo in redazione, grazie a Tommaso Checchi in regia, è stato un onore averlo per questa settimana,
0: grazie,
1: è
0: grazie
1: stato veramente
0: tu.
1: Bello, Francesco Martinelli,
0: Camilla Raschini,
1: tra pochissimo le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, vi auguriamo buon weekend, se volete lunedì alle 6 siamo qua
0: e quindi sul presto, ciao.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
6: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Donald Trump infiamma la campagna elettorale per le elezioni di midterm del 3 novembre nella convention repubblicana di Dallas. Il presidente ha ribadito il premio di $5,000 a ciascun americano in caso di propria vittoria. Così sta comprando il voto, l'accusa dei democratici. Via libera del Senato all'emendamento della maggioranza sulla riforma della legge elettorale. I voti favorevoli sono stati 97, i contrari 67. La novità principale, l'introduzione delle preferenze, gli elettori potranno indicare fino a 3 candidati della stessa lista. Restano però i capolista bloccati, il primo nome di ogni lista sarà eletto senza preferenze e non sarà più soggetto alla quota di genere. Ridotta la pena all'ex fidanzato di Aurora Tila, la 13enne morta 2 anni fa a Piacenza dopo che il giovane l'aveva lanciata dal balcone di casa. Il dolore della famiglia della vittima. Silvia Mobili.
10: La Corte d'Appello minorile di Bologna ha diminuito da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche anche in considerazione della confessione del giovane. All'epoca l'imputato aveva 15 anni e solo recentemente a luglio ha ammesso di essere stato l'autore dell'omicidio. Uno sconto di pena che ha sconvolto la famiglia della vittima. Che facciamo? Gli diamo l'Oscar perché ha ucciso una bambina, ha detto la madre di Aurora Tila, che si è rivolta alla premier Meloni. Sentenze alla leggera come queste fanno aumentare i femminicidi, dice. Il governo governo deve intervenire.
9: Ha scelto di morire alla stessa età in cui fu uccisa la madre Denise Cosco, la figlia del la testimone di giustizia contro l'andrangheta Lea Garofalo, 35 anni. La donna si è suicidata lanciandosi da un palazzo. La madre fu assassinata dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Resta in carcere Walter Lavito, la mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo hanno deciso i giudici del riesame di Roma, respingendo l'istanza dei difensori. È stata confermata l'aggravante del metodo mafioso. La serata storica del Como, all'esordio assoluto in Champions League, vince 4-1 contro il Lipsia. Pareggia invece la Roma nell'altra sfida di Champions, 1-1 dei giallorossi a Istanbul contro il Fenerbahce. Risultato e prestazioni sono piaciuti al tecnico Gasperini.
8: Questi sono campi veramente difficili, bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Io non storco il naso per niente, credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, come prima partita in Champions è un bel test.
9: Buon esordio dell'Italia maschile di pallavolo, che a Napoli in piazza Plebiscito ha battuto 3-0 la Svezia in un match interrotto due volte per il maltempo. Stanno per arrivare Andrea e Riccardo con Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 €. Scopri di più su Conad.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 € o da 119 € al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 522, anticipo 7.061 €, rata finale 16.058 €, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 €. Scopri di più su Conad.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7-6 minuti, questo è Breakfast Club con Andrea Riccardo.
1: Buongiorno.
0: Partiamo.
2: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Ebbene sì, ultimo giorno senza Imma Baccelliere, che sentiremo più tardi alla fine di questo percorso che l'ha portata in giro per il lago di Como, bagnata naturalmente, perché
1: chiaro,
0: ha preso la settimana,
1: si è beccata un sacco
0: più
1: di
0: umida,
1: acqua,
0: sì, degli ultimi mesi, però insomma.
1: Però Imma non è tipo da scoraggiarsi di fronte al meteo avverso, sappiamo che riesce ad andare molto oltre. Tanto vogliamo dire che ha portato anche fortuna allo sport di Como, no? Di Como, l'unica italiana a vincere nel primo turno di Champions, questo fragoroso 4-1 ieri sera a Lipsia, in un'atmosfera davvero incantata, quella del Sinigaglia. La Roma ha pareggiato, abbiamo sentito nel nostro GR di Roberto Ciuti, in un campo comunque difficile come quello del Fenerbahce a Istanbul, quindi insomma in qualche modo ieri la giornata di Champions è stata decisamente più foriera di buone notizie rispetto alle sconfitte di Inter e Napoli.
0: È così, subito un puntino sul calcio l'abbiamo messo
1: subito.
0: Ma volevamo invece aprire dedicando diciamo la nostra, i nostri primi parlati, il primo speech, così si dice, al Kefir.
1: Il Kefir, Kefir è la notizia di oggi.
0: Notizia di questi tutti i giornali.
1: Perché? Tra l'altro, fra i vari articoli ne abbiamo preso in esame quello puntualissimo del nostro Raffaele Ricciardi sulle pagine interne di Repubblica, perché è stato pubblicato il rapporto della COP 2026 su consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani, e a fronte di alcuni temi che sono sicuramente quelli più interessanti, tipo che prevale la stanchezza del quotidiano, addirittura il 30% degli italiani è vicino al cosiddetto burnout, anche per quanto riguarda le questioni professionali, si tagliano i pasti fuori casa e vince nel carrello il trend del benessere, perché tra i prodotti che finiscono più facilmente adesso nel carrello della spesa degli italiani c'è proprio il Kefir.
0: Il Kefir è la bevanda fermentata,
1: buonissima,
0: la superstar dell'ultimo anno, con vendite balzate, sottolinea la COP, balzate di oltre il 50%,
1: tanto,
0: in una top 10 che si popola di prodotti salutistici, il tofu, il seitan, le birre analcoliche, ne abbiamo parlato anche ieri.
1: Leggevo anche la Coca-Cola, è cambiata anche l'approccio con la bevanda, per il soft drink per eccellenza, adesso si beve prevalentemente la versione senza zucchero, salita del più 11,3%, mentre quella zuccherata, quella classica, tradizionale, è scesa del 5,3%. E poi ci sono altri fenomeni che in qualche modo possono essere assimilabili a quello del Kefir per quanto riguarda il benessere, come i semi di chia, i semi di girasole e quelli di zucca.
0: Nel Kefir.
1: Dove li mettete questi semi di chia? Sì, forse nel Kefir, nello yogurt.
0: Sono nate queste colazioni fai da te molto spesso, anche grazie a Instagram, che ha dato dei consigli su come assemblare la cioccolata con lo yogurt e i semini di Kefir. È un pappone che è apparentemente disgustoso, ma invece molto salutare, insomma.
1: Lo yogurt greco, per esempio, con le goccine di cioccolato, è molto buono.
0: Sì, ci sta. Ci sta, però insomma cambia proprio il tipo di spesa degli italiani, che spendono meno, però magari fanno un pochino più attenzione, no, a quelli che sono i prodotti salutari.
1: L'ha detto chiaramente Raffaele nel firmare questo pezzo: quando si va a fare la spesa adesso l'italiano ha un occhio alla bilancia e un altro al pianeta, e si fanno ovviamente anche i conti con il portafogli, e da qui questa tendenza di una cucina, di una gastronomia, di un'alimentazione sicuramente più salutista rispetto a prima.
0: Succhi, condimenti e carne scatola vanno giù. La carne scatola, la comprate ogni tanto? La
1: Simmental,
0: per esempio. La Tulip. Io ho fatto grande scorta.
1: Sai che cos'è? Che quella gelatina lì.
0: Non ti invita. Grande scorta durante insomma la mia esperienza come scout in giro per l'Italia. Naturalmente ne ho consumata moltissimo. E guardate che fiore di ragazzo che sono venuto.
1: È vero, hai ragione. Bisogna tenere presente.
0: Liscia come la gelatina.
1: Intanto Alessandro ci manda la foto con una bella borracciona di Kefir in mano.
0: Madonna mia.
1: 342 342 2190 è il nostro numero WhatsApp.

0: ragazzi, buonissimo il latte d'oro, che è latte, curcuma.
1: Con la curcuma, sì, golden milk, vero.
0: Forse c'è dentro qualcos'altro che non mi ricordo, lo zenzero può darsi, lo zenzero, sì no. Con la curcuma è buonissimo. Sì. Ciao.
2: No, ma è molto buono.
3: Io l'ho assaggiato in un bar all'interno di un famoso palazzo romano che ospita delle mostre, proprio alla fine di una bella mostra che visitai, e presi questo golden milk, è davvero buono, va mangiato, va bevuto caldo, e latte caldo con la curcuma, e volendo ci può andare anche una spruzzata di pepe, perché tu devi sapere che le proprietà antinfiammatorie della curcuma vengono esaltate se oltre alla curcuma viene utilizzato anche il pepe nero.
2: Scusa, un attimo, un dolore di stomaco.
3: Guarda,
2: vado
3: è
2: un
3: buono.
2: Attimo.
3: No. Il golden milk è buono, te lo faccio assaggiare.
2: Sì, dai, un altro messaggio. Vai.
4: Buongiorno, capita, Francesco da Pisa. Io ad esempio quest'estate ho acquistato un estrattore per farmi i succhi, e quindi succhi naturali a go go, come si dice. Posso...
2: Bravo, bravo, un altro di quegli oggetti, bravo, insieme alla gelatiera,
3: no,
2: tra i più inutili, diciamo, no, nelle cucine degli italiani.
3: Lo sai che io lo metto un po' sullo stesso livello del carrello portavivande, l'estrattore.
2: Beh, ma sono due cose diverse. No.
3: Non entrerà mai in casa mia, perché dovrei superare una fiera resistenza domestica a questa cosa.
2: No,
3: però
2: no,
3: mi piace tanto l'estrattore.
2: Ma siete sicuri? Poi bisogna pulirlo, è un casino.
3: Lo so, però capito, mi immagino lì che infili dentro tipo il sedano, lo zenzero.
2: Dopo tre volte, sai, rimane lì così in bella vista.
3: Però mi piace.
5: Io preparo il kefir a casa da anni, con i grani di kefir. E in casa mia, sinceramente, c'è sempre stato. Bianco da Bergamo.
2: Sì, sì, l'abbiamo detto, siamo partiti da questo dato.
3: E c'è sempre di più nel carrello della spesa degli italiani, il kefir.
2: Ormai è tutto kefir. Quando è possibile, ormai kefir in tutte le salse, diciamo. Ultimo messaggio.
6: Buongiorno Radio Capital. Non discuto che si facciano acquisti con un'attenzione alla propria salute. Permettetemi di dire che probabilmente al portafoglio fanno un pochino meno bene, ecco.
2: Sì, sono prodotti.
6: Buona giornata.
2: Costosi. Dipende, costosi
3: spesso,
2: però avete visto quanti ce ne sono di più in particolare, quindi i prezzi tendono un pochino ad allinearsi però verso il basso. Infine vi faccio sentire Fabio.
3: Sì. Ciao.

0: Sicilia.
1: Buongiorno ragazzi, questa è una parte della colazione che si fa a Palermo, per non dire poi pane e panelle, pane camiamusa e tante altre bellissime specialità.
0: Sì.
1: Anche una bella colazione con granite e
2: la brioche,
1: brioche
2: estiva,
1: ragazzi,
2: brioche,
1: sì. Queste sono le colazioni salutari.
2: Come fai a dargli torto?
0: Queste sono le colazioni.
2: No, che ti immagini, arrivi in un baglio siciliano, ti siedi lì e ordini i semi di chia.
0: Io
2: ti
0: metterei subito, cioè, 100 kg in più. Però invece
2: cornetto con la crema gialla.
0: Il problema cornetto è quello, vuoto. È il traffico. Va bene, ragazzi, sono arrivati i vostri, le vostre colazioni.
2: Sì,
0: e ora però di occuparci anche
3: solo
0: di
3: messaggio.

0: alle 7:20 su Radio Capital con Andrea e Riccardo. Ogni notte c'è un Trump che parla in America, questa volta esce dalla convention repubblicana che si chiude a Dallas,
1: sì.
0: E di nuovo
1: ribadisce il concetto.
0: Ribadisce un concetto che aveva già espresso, cioè $5,000 se vincono i repubblicani sia alla Camera che al Senato.
1: Nelle cosiddette elezioni di midterm che si terranno negli Stati Uniti il prossimo 3 novembre, ha rilanciato una promessa che aveva già catturato le prime pagine di tutti i giornali anche nelle ultime ore. L'ha fatto in questo secondo incontro alla convention repubblicana di Dallas. Sappiamo che Donald Trump in questo momento è dato come sfavorito ai sondaggi in vista di queste elezioni di midterm, ed ecco perché chiama la mobilitazione in questo discorso fiume che è durato quasi 2 ore ed è culminato nella promessa di un dividendo per gli elettori in caso appunto di vittoria del Partito Repubblicano. Sappiamo che qui subito una parte degli Stati Uniti ha storto la bocca, perché sappiamo che questa proposta potrebbe incontrare degli ostacoli di natura legale. Infatti c'è una legge federale che vieta di offrire o effettuare un pagamento per indurre qualcuno a votare a favore o contro un candidato,
0: oltre che economico, perché $5,000 avrebbe una ricaduta enorme sui bilanci dello Stato. Un atto di coraggio, secondo qualcuno, nella convinzione di attirare voti nonostante i sondaggi diano la sua popolarità intorno al 30%, però insomma spera così di recuperare. E poi ha fatto in qualche modo anche così lanciato una minaccia all'elettore che non vuole andare alle urne. Sentiamo.
2: You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that.
0: Sapete cosa succede chi non va a votare?
2: Andrà. You go to hell.
0: Andrà all'inferno.
1: Andrà all'inferno.
0: Tutte le minacce, le promesse elettorali, questa ci mancava, ma naturalmente Donald Trump ormai non ci sorprende più. Chi non vota andrà all'inferno, e per lui chi vota vota repubblicano. Naturalmente oggi i giornali sono pieni in qualche modo di ricordi di promesse elettorali.
1: Certo,
0: chi all'ultimo naturalmente ha cercato di fare il massimo partendo da Achille Lauro.
1: C'è
0: no?
1: un gustoso articolo firmato da Filippo Ceccarelli questa mattina su Repubblica, che ricorda come Achille Lauro, non quello che canta.
0: Sì, l'altro.
1: E nei tempi, stiamo parlando campagne elettorali 52-56 per trionfare a Napoli con il suo partito, che era il Partito Monarchico Popolare. Achille Lauro mise appunto questo efficace marketing della distribuzione di pasta, farina, zucchero e barattoli di pomodoro pelati, tanto che il suo partito, che è appunto il PMP, veniva abitualmente ribattezzato come pasta maccheroni pomodoro,
0: giustamente,
1: per le iniziali.
0: Poi distribuiva una scarpa e l'altra
1: sbagliata
0: dopo le elezioni e mezza banconota, e così si va avanti. Naturalmente in tempi un pochino più moderni c'è il nostro Silvione Berlusconi,
1: lo ricordate, no? Eccolo.
3: Meno disoccupazione, meno inquinamento, meno droga, meno criminalità, meno corruzione, meno tasse. Nel caso in cui al termine dei 5 anni di governo
0: qui da Vespa,
3: almeno 4 su questi 5 traguardi non fossero stati raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente e solennemente a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche.
0: Bellissimo.
4: Entro dicembre sarà pronto il progetto esecutivo del ponte sullo stretto di Messina.
0: Sì,
1: è voluto un po' di tempo. Però ricordi, ad esempio, lui promise l'abolizione dell'ICI nel 2006 ed avvenne effettivamente 2 anni dopo, nel 2008, ma ci fu l'abolizione della tassa sulla casa.
0: Sì, erano le promesse elettorali negli ultimi giorni
1: anche
0: della campagna
1: delle
0: elettorale.
1: Dentiere, no? Delle dentiere, ricordo, un po' bislacca.
0: Dentiere per tutti, però c'era la possibilità di farlo e in alcuni casi lo fece.
5: Casa

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano, 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
11: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Regina, ma che bel sorriso!
15: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
14: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
16: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
17: 99, Puma, microtasso.
18: Tutto ok?
17: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
1: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
2: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gloria Gaynor alle 7.35 su Radio Capital con Andrea e Riccardo, siamo assieme fino alle 10. È una vicenda che ha colpito l'opinione pubblica, di cui abbiamo parlato tanto nei giornali radio, in cronaca, ma anche in trasmissione in questi giorni. La vicenda che ha visto come vittima Lorena Isceri, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, gettata dal ponte, poi lui si è suicidato. Sono emersi dei particolari che volevamo approfondire.
1: Certo.
0: Con un'esperta, l'esperta è Roberta Bruzzone, criminologa. Buongiorno Roberta.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, una parte interessante di questa vicenda è che l'ex fidanzato di Lorena era da tanti anni in cura, insomma, 15 anni da uno psichiatra, che ha detto chiaramente, intervistato dai TG, non aveva dato segni preoccupanti particolari, insomma, l'ex fidanzato, quindi dopo tanti anni non aveva mostrato tratti da segnalare, diciamo, alle forze dell'ordine, anche se nelle ultime ore emergono dei particolari anche sui comportamenti.
1: Sì, sì, la mamma denuncia che durante una seduta in realtà lui si era dimostrato molto aggressivo nei confronti dello psichiatra, che aveva detto si calmi o chiami i carabinieri. Sono stati sottovalutati secondo lei questi segnali?
2: Ma guardi, in tutta onestà credo

0: proprio di sì, cioè non mi, insomma non me le voglia lo psichiatra che si è occupato della vicenda. Se tu tieni in carico un soggetto, al netto poi di quella che sarà da valutare la frequenza di questa presa in carico, ma devi conoscere come funziona la mente di quel soggetto. Bella aveva tratti insomma, personologici chiaramente disfunzionali, di matrice narcisistica, ma non solo, era un soggetto che era molto molto poco incline a gestire la rabbia, a gestire i nuclei di conflitto, estremamente controllante. Emergono tutta una serie di condotte che chiaramente faccio un po' fatica io a pensare che uno psichiatra, un terapeuta non riesca a collocare in un contesto. In più consideri che per questo tipo di personalità, di soggetti che comunque, ripeto, mostrano aggressività ogni volta che non vengono validati, ogni volta che in qualche modo trovano un ostacolo, no, alla manifestazione del loro controllo e della volontà. E nel suo caso effettivamente c'erano delle problematiche molto serie. Ora, nel nostro settore lo sappiamo bene che questo tipo di personalità, quando va incontro a un rifiuto, alla fine della relazione, in qualche modo qualche aspetto legato a questi temi, solitamente crea una turbolenza del funzionamento mentale abbastanza seria. Che addirittura lei mi dice che si era mostrato aggressivo anche col clinico stesso, capisce che insomma qualcosa qui effettivamente non è andato come doveva, insomma uno come Bella doveva essere segnalato.
1: Ecco, Bruzzone, ma quanti
0: un monito per tutti quelli che hanno in carico soggetti del genere in questo momento, perché guanti che c'erano una quantità industriale.
1: Esatto, io proprio questo volevo chiedere, ma quanti Bella ci sono in giro che però poi non sfociano la loro rabbia uccidendo magari l'ex fidanzata? Magari ci sono persone che hanno un percorso al limite, no?
0: Ma ci sono tantissime persone di questo tipo, complice personalità disfunzionali, ma anche il consumo di stupefacenti, consumo smodato di alcol, consumo smodato di anche di psicofarmaci in maniera diciamo non regolarizzata. Quindi Bella in circolazione oggi, credo che almeno sulla base della mia esperienza in ambito forense e anche clinico, perché mi occupo di questo anche nel settore clinico, c'è la quantità industriale. Quindi e questo tipo di soggetti giorno dopo giorno, soprattutto quando vanno incontro alla fine di relazioni per loro significative in termini di controllo e potere, questa condizione erode le loro già scarse capacità di contenimento. Quindi di gente che in questo momento sta ipotizzando, se non addirittura pianificando, aggressioni serie e gravi nei confronti della ex di turno, guardi che ce n'è veramente una quantità enorme. Molti non sono sotto il controllo clinico perché la maggior parte di questi soggetti non ritiene di avere un problema, ritiene che gli altri siano un problema perché non si sottomettono alle loro richieste.
2: Ah certo, questo
0: per
2: sì.
0: Non è detto che siano monitorati a livello clinico.
2: È l'aspetto più deteriore, sì, l'aspetto più deteriore, sicuramente. Senta, Bruzzone, sta cambiando qualcosa proprio anche a livello di crimini? Lei sarà a Prato fra due giorni, domenica, alla Camera di Commercio, presenterà uno spettacolo che si chiama L'epoca della rabbia. È una sorta di sottotitolo, è quello che punta il dito contro dei fatti di cronaca che ci raccontano che c'è un numero sempre maggiore di casi che coinvolgono in molte circostanze giovanissimi autori di omicidi e non c'è un movente comprensibile. Cioè è questa la cosa che
0: ma in realtà il movente più che comprensibile lo definirei, non c'è un movente tradizionale, nel senso che la maggior parte di questi ragazzi che io racconto, questi casi che ti racconto, attingono la loro furia, insomma attingono la loro aggressività da problematiche interne, cioè nel loro modo di attribuire significato agli altri, alle relazioni, alla assenza di relazioni e alla perdita di controllo, che è il problema di quest'epoca. Quindi in realtà insomma il filo rosso che unisce tutte queste vicende è proprio questo, personalità profondamente fragili che quella fragilità usano per sanare in qualche modo, per ripristinare un controllo nella vita degli altri attraverso l'aggressività, attraverso comportamenti via via sempre più feroci.
1: Senta Bruzzone, chiede un ascoltatore, quanto può aver inciso l'utilizzo dei social nella crescita esponenziale di soggetti pericolosi e particolarmente ossessivi?
0: Guardi, credo che possa aver inciso parecchio, perché oggi questo tipo di soggetti è profondamente dipendente dalla validazione degli altri, cioè da ricevere conferme, attenzione, ammirazione e quant'altro. In personalità fragili, questo tipo di meccanismo alimentato dai social ha un effetto deflagrante.
2: Senta, Roberta Bruzzone, prima di salutarla le faccio questa domanda. Quanto le dà fastidio, anche da criminologa, la frase "non accettava la fine del rapporto"?
0: Mi dà molto fastidio perché vuol dire che ancora adesso nella narrazione di questo tipo di vicende, nella narrazione mediatica, non si è capito assolutamente qual è il punto. Non è un problema di non accettare la fine del rapporto, di non accettare la fine del controllo, che è una roba, un tantinello diverso.
2: Roberta Bruzzone, grazie mille, buon lavoro naturalmente, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: Radio Capital. Breakfast Club.

0: Ciao Radio Capital, la cosa più triste è che di fronte a questa situazione alla fine non se ne vede una via d'uscita, una soluzione. Purtroppo ci limitiamo semplicemente a dire è il male dei giorni d'oggi. E sinceramente sono molto preoccupato per i giovani, mia figlia e i ragazzi.
1: Sì, allora parliamo sempre come ci ha insegnato Mattia Feltri, no? Parliamo di dati, i femminicidi diminuiscono anche se fanno molto clamore, questo in particolare è stato un episodio particolarmente drammatico, però insomma siamo in un ambito di decrescita di questo tipo di eventi che però hanno il massimo risalto. Dall'altra è veramente complicato, cioè non è che puoi fermare in qualche modo né la crescita né l'educazione dei figli, né pensare che possano essere sempre oggetto o soggetto appunto di violenza. In qualche modo certi soggetti possono essere anticipati, no? Lo diceva l'Abruzzone in qualche modo, cioè questi soggetti, comunque sia uno che sta 15 anni in terapia dallo psichiatra, forse lo psichiatra non ha fatto il massimo. Vi faccio sentire un altro messaggio.
2: Buongiorno Radio Capital, sono Massimo di Parma, ho appena ascoltato l'intervento della dottoressa, cioè, sono rimasto a bocca aperta da tanto brava, precisa, puntuale e senza peli sulla lingua è. Ecco, secondo me di quelle persone lì ce ne vorrebbero, e ce ne sono, molte di più messe in posti dove possono fare la differenza, mica relegate a un ruolo secondario.
1: Sì, ma insomma ci sono
3: Abruzzone, si sapeva, anche una famosa opinionista, l'abbiamo vista in tanti salotti televisivi, sicuramente è un personaggio che va dritto al
1: non serve
3: al
1: solo
3: problema.
1: Analizzare, qui no, serve certo. Anche anticipare in qualche modo, si chiede agli esperti, in particolare qui agli psichiatri che fanno un lavoro, qui non stiamo parlando di psicologi, stiamo parlando di psichiatri, quindi come ho detto ci sono tanti casi al limite, tante vite al limite, non è che queste persone possano essere segnalate tutti i giorni perché sarebbe un lavoro inutile.
3: E proprio la mamma di Lorena aveva segnalato che negli ultimi tempi appunto Vella, l'ex fidanzato della figlia, si comportava in modo aggressivo proprio con chi lo stava seguendo in terapia.

0: Enrico Rossi, che come bella, vorrei. Bella,
1: bellissima,
0: bellissima canzone di Vasco alle 7.56. Dovete rimanere all'ascolto perché sì, chi rimane avrà in premio 5.000 dollari che Riccardo darà ad ogni ascoltatore che rimarrà dopo le 8.
2: Esattamente.
0: Promesse, quindi, elettorali.
2: Assolutamente.
0: Partite.
2: E l'amante rosa soprattutto.
0: Come no? Perfetto.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Da Troni fino al 16

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Trump vuole comprare il voto alle elezioni di midterm, l'accusa del Partito Democratico americano dopo che il presidente alla convention repubblicana di Dallas ha ribadito: se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. E poi ha parlato il vicepresidente Vance, che ha detto tra l'altro: noi siamo il partito del buonsenso, i democratici odiano l'America. Fratelli d'Italia dice no alle preferenze. Antonio Cristiano.
12: Nella legge elettorale arrivata in aula al Senato ci sono un capolista bloccato e la possibilità di indicare 3 nomi da un listino di 6 candidati. È la modifica su cui il governo era andato sotto alla Camera, tradito dal voto segreto, e che è stata reintrodotta in commissione a Palazzo Madama. Le opposizioni hanno poi presentato un emendamento per dare la possibilità di scegliere liberamente 2 nomi, rispettando l'alternanza di genere. Dal partito della Premier, che da sempre si dice favorevole alle preferenze vere, era arrivata un'apertura che aveva fatto fibrillare la maggioranza, vista la contrarietà soprattutto di Forza Italia. Poi però Fratelli d'Italia ha ribadito la fedeltà all'accordo e la contrarietà a un emendamento definito strumentale. L'aula di Palazzo Madama ha quindi votato no, tra le proteste dell'opposizione.
11: La BCE alza i tassi di un quarto di punto, quello sui depositi sale al 2,50%, il secondo aumento dopo quello di giugno era atteso, l'economia europea è resiliente nonostante i venti contrari, ha detto la presidente della BCE Lagarde, che però avverte: i prezzi del gas possono crescere più del previsto. Si è tolto il braccialetto elettronico e ha dato fuoco al negozio della ex compagna. A Roma un 35enne è stato individuato dalla polizia e arrestato. Da tempo l'uomo minacciava la donna e da giugno era sottoposto al braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento. La serata storica del Como, all'esordio assoluto in Champions League, vince 4-1 contro il Lipsia. Il tecnico Fabregas cerca di contenere l'entusiasmo della squadra e dei tifosi.
13: Sono contento, ovviamente. È stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita. E questa è la grandezza del calcio. Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
11: Pareggia la Roma nell'altra sfida di ieri sera di Champions, 1-1 dei giallorossi a Istanbul contro il Fenerbahce. Bello l'esordio dell'Italia maschile di pallavolo agli europei. A Napoli, in piazza Plebiscito, gli azzurri hanno battuto 3-0 la Svezia in un match interrotto 2 volte per il maltempo. L'appuntamento con Capital News alle 9.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale, che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
18: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 € o da 119 € al mese con TAN 3,99.
19: TAEG 522, anticipo 7.061 €, rata finale 16.058 €, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
20: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Obama canta Trump, felice del fatto che ormai l'Alabama è considerato uno stato roccaforte del partito repubblicano.
1: È uno degli stati, direi, proprio più conservatore in assoluto per antonomasia degli Stati Uniti, l'Alabama, certo, sicuramente.
0: Allora, abbiamo da analizzare non solo l'America, ma anche tanti fatti politici in Italia. Lo facciamo con la nostra esperta Diletta Giuffrida, giornalista di Sky TG24. Buongiorno Diletta.
1: Ciao Diletta, bentornata.
2: Buongiorno, bentrovati, bentrovati a voi,
0: cara
2: ragazzi.
0: Cara Diletta, partiamo dalle promesse elettorali di Trump, che insomma mette mano al portafoglio e dice: oh, se vinciamo alla Camera
1: novembre,
0: $5,000 per uno
1: a cranio.
0: Questo batte un po' tutte le promesse elettorali,
1: direi di sì,
2: a cranio. E anche se non votano repubblicano, attenzione, a tutti, a tutti gli adulti, a prescindere.
1: E chi non vota va all'inferno, peraltro, c'è anche questo di anatema lanciato da Donald Trump. Non c'è scelta, in sostanza. Che ne pensi, Diletta? È chiaro che in molti vedono in questo gesto di Trump un andare oltre, no, le proprie possibilità in un momento di difficoltà a livello di sondaggi. C'è solo questo dietro, secondo te?
2: Ma assolutamente, qualcuno dice che questa sia stata addirittura una promessa da disperato. C'è una questione prima di tutto legislativa, legale, rispetto a quanto ha dichiarato il presidente Trump, no? Cioè, in qualche modo Trump promette di pagare per evidentemente influenzare in qualche modo il voto. Poi anche su questo ovviamente ci si è divisi in queste ore. Per qualcuno è assolutamente legale, perché dice appunto i soldi non andrebbero solo a chi vota repubblicano, ma andrebbero indipendentemente dal tipo di voto. C'è una questione sostanziale: dove vengono presi questi soldi, no? Sarebbero più di 1200 miliardi di dollari, no? Quindi
0: una cifra enorme,
2: un
0: certo.
2: Costo enorme, certo. No? Un costo enorme. E tra l'altro non è la prima volta che da Trump arrivano promesse di questo genere, no? Aveva promesso di abbassare i prezzi e poi non si è arrivati. Lui stesso aveva ammesso poi a un certo punto che quando i prezzi cominciano a salire è molto difficile poi farli scendere. Aveva promesso di dimezzare le bollette, i costi energetici entro i primi 12 mesi dal suo insediamento, e anche questo non è stato raggiunto. Adesso dice appunto $5,000 ogni cittadino adulto, indipendentemente dal tipo di voto. Insomma, sono tutte questioni che probabilmente tradiscono anche
0: un po' di
2: debolezza in questo, certo, in questa fase.
0: Allora, spostiamo la nostra attenzione, focalizziamoci verso l'Europa e il voto che insomma ha scioccato molti. È stato il successo senza precedenti in Germania di AfD, il partito dell'ultra destra. È una scia della destra che secondo alcuni riguarderà anche altri paesi europei che andranno al voto nel 2027, Diletta.
2: Beh, i venti di destra li stiamo respirando ormai da un po' di tempo. Forse verrebbe da dire i venti antisistema, che probabilmente vedono le loro radici ben più in là nel tempo, forse anche nel nostro paese, no? Forse già da dopo Tangentopoli si iniziò, no? Con il voto antisistema, fu la prima Lega, fu poi il primo Movimento 5 Stelle, il grillismo. Adesso il voto antisistema assume aspetti più preoccupanti, certamente più preoccupanti. Questi venti, come, quando e se arriveranno, no? Poi noi abbiamo tutta la questione del bannaccismo.
1: Infatti volevo farti una domanda proprio su questo: che idea ti stai facendo, e soprattutto secondo te la prospettiva di questa figura politica come quella di Roberto Vannacci a medio lungo termine, diciamo così?
2: Ma allora bisognerà capire, secondo me, quale sarà l'impatto del vannaccismo sull'astensionismo. Mi spiego meglio. In Germania ha avuto un peso determinante il fatto che l'AfD abbia portato alle urne una grossa fetta di persone che non andavano più a votare. E quindi il risultato che abbiamo visto, appunto,
1: certo,
2: straordinario, non previsto, forse no, già in Turingia nel 2025 c'era stata la stessa, lo stesso risultato, no? Quindi insomma sorprendente, ma fino a un certo punto. Bisognerà capire questo vento estremista in Italia col vannaccismo che capacità avrà di muovere l'astensionismo, che nel nostro paese invece resta comunque il primo partito purtroppo, certo, da molto tempo ormai, no? Poi noi, insomma, le caratteristiche elettorali probabilmente sono molto diverse nei nostri due paesi.
0: Certo.
2: I programmi, no, del vannaccismo, così come dell'AFD, invece no, immigrazione,
0: certo,
2: sicurezza, identità, i temi sono gli stessi. Quindi insomma, secondo me sarà molto determinante capire l'impatto che avranno questi temi di muovere persone che fino a questo momento nel nostro paese non si sono recate alle urne.
0: Sì, ci sono sempre
2: sondaggi danno...
0: Sì, vai, ultimi sondaggi.
2: Gli ultimi sondaggi di Utrend, che abbiamo pubblicato noi qualche giorno fa su Sky TG24, danno Vannacci tra il 7 e l'8%, al 7,7% per il momento, quindi
0: per il momento
2: comunque cifre importanti,
0: ah,
2: no?
0: Certo,
2: rispetto,
0: certo,
2: a,
0: sì, sì. E non siamo ancora in piena campagna elettorale, e c'è sempre qualcuno più a destra di qualcun altro, insomma, indubbiamente. Senti, in estrema sintesi, ci puoi spiegare la storia delle preferenze? Il Senato ha detto sì all'emendamento che prevede anche i capilista bloccati. Che cosa cambia? Chi potremmo scegliere noi al voto?
2: Ecco, allora, che cosa cambia sulle preferenze? No, abbiamo parlato tanto, abbiamo sentito parlare tanto, no, di preferenze vere e preferenze farlocche, che è un po' è stata la contrapposizione anche del subemendamento che era stato presentato dal PD, che poi non è passato. Insomma, allora, noi l'emendamento che è stato che è approvato ieri, a cui ieri è stato dato il via libera, su una legge elettorale che però insomma ancora ha un percorso, secondo me, ancora irto di ostacoli, ma insomma introduce fino a 3 preferenze. Che cosa significa? Significa che noi potremo mettere 3 crocette, provo a spiegarla facile,
0: sì,
2: con un'alternanza di genere su una lista di 6 nomi prestampati e capolista bloccati. Quindi 3 preferenze, 3 crocette, diciamo, con alternanza di genere su una lista di 6 nomi prestampati e capilista bloccati. E da qui un po', no?
0: E certo, qualcuno dice una finzione.
2: Che siano delle preferenze farlocche, no? Perché il capolista è bloccato.
0: I nomi sono prestampati.
2: Se i nomi sono prestampati,
0: c'è poco da scegliere.
1: Preferenza abbastanza indotta, ecco, volevo definirla così.
0: Va bene,
1: molto chiaro.
0: Siamo ancora all'inizio.
1: Diletta Giuffrida di Sky TG24, grazie per essere stata con noi e ti auguriamo buon lavoro, naturalmente. Ciao, Diletta, alla prossima.

0: Senna Spyro alle 8:20 su Radio Capital. Aggiornamenti sul ritorno di Alessandro Di Battista, che dovrebbe ripartire da Cuba oggi.
1: Sì, dovrebbe essere il giorno giusto. Ricordiamo che giusto poco più di una settimana fa, sabato scorso, sembrava tutto pronto per il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che lo ricorderete aveva accusato un malore a Cuba, si trovava lì per alcuni servizi giornalistici per il Fatto Quotidiano. Ebbene, proprio mentre stava per andare in aeroporto e imbarcarsi, aveva delle sue condizioni di salute erano improvvisamente peggiorate, così si era deciso di trattenerlo a Cuba e di operarlo. Alessandro Di Battista, ovviamente c'è il massimo riservo su quelle che sono le sue condizioni, anche
0: sì,
1: la sua patologia.
0: La famiglia, insomma, ha chiesto
1: giustamente il massimo riservo. Comunque si sa che è stato operato, che ha reagito molto bene all'intervento, e oggi dovrebbe essere il giorno giusto per rientrare in Italia, dove sono pronti al Policlinico Gemelli a riceverlo per le necessarie cure e anche il recupero. E questo rientro di Di Battista dovrebbe avvenire, come detto, nelle prossime ore, con una aeroambulanza messa a disposizione della compagnia di assicurazioni con cui Di Battista ha stipulato una polizza prima di partire.
0: Sì,
1: questa dovrebbe essere la modalità.
0: Nei primi giorni a L'Avana aveva suscitato la polemica la possibilità che era stata offerta Di Battista di utilizzare un volo di stato sanitario per il rientro a Roma, offerta declinata dal diretto interessato, che appunto aveva optato sin da subito per un viaggio in aeroambulanza con costi coperti dalla compagnia,
1: dalla sua assicurazione. Comunque, di buono, c'è, fanno sapere da Cuba che dopo l'operazione ha parlato, i suoi miglioramenti sono stati definiti eccellenti, quindi ci auguriamo che tutto possa rientrare e tornare alla normalità.

0: Ron Anima, le 8.24 su Radio Capital. Negli scorsi giorni abbiamo sentito la vicenda di Lavitola, il faccendiere Walter.
1: Come
0: Lavitola,
1: no, certo, sì.
0: Che si è arricchito anche di foto particolari.
1: Quali?
0: Di Lavitola, sì. Che, lo ricordiamo, è stato arrestato con l'accusa di essere tra i mandanti dell'attentato a
1: Siegfried Canucci, sì.
0: Posa accanto ad alcuni animali abbattuti in Zimbabwe.
1: Quindi,
0: cioè, lui faceva dei propri safari. Sì, e poi si vantava di questo, e quindi girano queste foto che sono state trovate nel suo cellulare. Si paga e si può andare ad abbattere un animale tranquillamente in Africa.
1: Allora, lungi da me pensare che Lavitola sia poi l'immagine negativa dell'Italia in genere, no? Perché sarebbe un po' troppo, sarebbe eccessivo, no, dire queste cose.
0: Però, Fagiolo, sì,
1: ecco, c'è una notizia. Non vorrei che avesse contribuito anche Lavitola a dare un'immagine poco virtuosa dell'Italia in questa classifica, in questa graduatoria che è stata stilata da una società, una piattaforma olandese che si chiama Safari Bookings, che, come dice la parola stessa, organizza più di 400 safari in Africa ogni anno. Che cosa hanno fatto questi amici olandesi? Hanno stilato una classifica dei turisti più o meno maleducati.
0: Più virtuosi o più maleducati?
1: Più virtuosi sono i giapponesi, ve lo diciamo subito.
0: Beh, il giapponese dove lo metti sta
1: davanti
0: sempre
1: ai
0: bene.
1: Norvegesi al secondo posto e agli svizzeri che chiudono il
0: grandissimi
1: podio. Indovina quali sono i più maleducati?
0: Lavitola.
1: Lavitola. Gli italiani. Sì, questi di Safari Bookings si sono risentiti perché gli italiani innanzitutto escono malissimo per quanto riguarda la puntualità.
0: Questo è grave, ragazzi, non mi siete puntuali all'appuntamento.
1: Posso dire una cosa?
0: Magari
1: come
0: si parte alle 5 di mattina, 4
1: lì,
0: e
1: Safari,
0: mezzo,
1: non è che poi dire a Leone, ci vediamo alle 11.
0: No.
1: Cioè, capito, Leone c'ha i suoi orari. Allora, sono poco rispettosi delle regole, in qualche modo si lega a questo discorso della scarsa puntualità, non sono cortesi, quindi non c'è neanche, questo mi sorprende un po', questo fatto della scarsa cortesia, soprattutto hanno una scarsa propensione a sganciare le mancette, e chissà che quelli di Safari Bookings non si siano fatti montare la mosca al naso anche per questo motivo.
0: È un braccino corto da parte degli italiani,
1: sì.
0: Sapete che bisogna sempre lasciare una mancia.
1: Sì, sicuramente. Poi hanno un atteggiamento annoiato e tendono a ignorare le istruzioni delle guide, che sappiamo, soprattutto nell'organizzazione di un safari, è una cosa molto rischiosa, perché non è che stai facendo il giretto del lago, lì stai andando in un territorio che può essere anche
0: rischioso,
1: molto pericoloso.
0: Rischioso.
1: Certo, sì.
0: Per compensare questi giudizi negativi, gli italiani recuperano con un ottimo voto per quanto riguarda il loro apprezzamento del cibo.
1: Ti pare.
0: A noi quando ci metti a tavola...
1: Subito.
0: No, proprio non ci dovete dire niente, dice, grazie alla loro curiosità per le cucine tradizionali dei paesi che visitano.
1: Questo è importante, perché bisogna, l'ho sempre detto, bisogna sistematicamente sperimentare.

0: visitare quello che è il cibo locale per almeno farsi un'idea di massima.
1: Il francese ce l'ha questa curiosità, l'olandese mi è curioso.
0: E chi pensava ad esempio che in occasione dell'organizzazione dei safari i turisti inglesi e tedeschi fossero un pochino più molesti? Cioè, c'è anche questo discorso legato a volte al fatto che possano alzare un po' il gomito. E in realtà in questa classifica britannici e tedeschi, per la cortesia, si piazzano piuttosto bene a centro classifica, sicuramente prima degli italiani.
1: Bello ragazzi, avete fatto un safari? Mi è piaciuto.

0: Mattina in Africa, quando sorge il sole, una gazzella muore.
1: Una gazzella si sveglia
0: già morta, perché non stava tanto bene il giorno prima.
2: E quindi?
0: Allora io mi sveglio già morta, perché devo prendere, voglio dire, così, cioè, siamo con il capitano. Chissà che cosa ha mandato da mangiare ieri.
3: Vabbè, altro Gianni,
4: sì, vabbè. Perché? Perché abbiamo raccontato di questa classifica stilata da Safari Booking, sì, che è una piattaforma olandese che organizza safari, secondo cui nell'organizzazione di queste gite, di queste escursioni così particolari, gli italiani, i turisti italiani si sono espressi come i più maleducati.
3: Sentiamo i nostri ascoltatori.
4: Vai.
5: Vabbè, dov'è la cosa strana? Che gli italiani non amino le regole, non gli piace rispettarle, che vogliono fare più o meno quello che gli pare. Basta immaginare, non rispettano le regole basilari della montagna, vanno a fare le escursioni con le infradito, con le scarpe da ginnastica. Cioè, che l'italiano in generale nel mondo non sia visto bene è un dato di fatto, ma purtroppo è colpa nostra.
3: Ma non siamo molto critici, troppo autocritici.
4: Quanto ci piace parlare male di noi,
3: non lo so, sulle vacanze. Ci sono italiani e italiani. Io e Riccardo, certo, ci comportiamo benissimo.
4: Modo adamantino.
3: Imma, secondo voi?
4: Ah, figura di Imma.
6: Secondo me a questi olandesi da piccole qualche italiano gli ha rubato la fidanzata, perché mi sembra un po' strano.
4: Ma sai qual è la cosa che mi

0: penso spettacolo un po' di più il fatto che ci abbiano messo in fondo alla classifica anche per questo discorso delle mance, questo fatto della nostra scarsa genesia nella lunga abituali. Che la mancetta,
1: beh, gli altri in automatico lo fanno, noi non ne abbiamo,
0: per una questione di mentalità e di abitudini, di tradizioni, probabilmente l'italiano appunto è meno avvezzo a questo tipo di pratiche,
1: può essere
0: questa cosa la
1: che abbia inciso dici nel rendimento finale. Vai.
2: Immagino le guide la mattina che fanno che abbiamo oggi? E oggi italiani. Oh no, vai tu, no, vai tu.
1: Ma quanto ci si diverte con un italiano a bordo,
0: ma
1: ragazzi.
0: Ma quello è vero però, chi la mette l'allegria lì? Il norvegese che ti deve dire?
1: L'olandese che è la lingua più ostica del
0: mamma
1: mondo.
0: Mia,
1: allora,
0: bellissima.
1: Stefano dice, 20 anni che frequento la Corsica, terra bellissima, se ho trovato casino e caciara, c'era sempre di mezzo un italiano. Vergogna, addirittura.
0: Però c'è qualcuno che quando va in Corsica, c'è stata recentemente la nostra Silvia Mobili, peraltro, si lamenta un po' della ruvidezza dei corsi.
1: Dei
0: corsi, dei corsi, quelli che sono lì, i locali, diciamo così.
1: Che devi
0: non lo
1: fare,
0: so,
1: corso, ma io e te che ci dobbiamo dire?
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
10: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
11: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di

0: Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8:41 del Breakfast Club con Riccardo Andrea in questo venerdì, l'ultimo senza Imma, che sentiremo più avanti e che ritroveremo direttamente qui con noi in diretta lunedì. Abbiamo parlato di questa classifica degli olandesi che fanno i safari, che dicono che gli italiani sono più maleducati e sì, che soprattutto non danno mance. Poi ci sono quegli italiani che la mancia se la ritrovano appioppata sul conto al ristorante senza che sia stata fatta alcuna richiesta in questo senso.
1: Una strana polemica che arriva dalla Sardegna, no?
0: Sì, arriva dalla Sardegna, dove un cliente di un ristorante ha pagato il conto di una cena, è successo pochi giorni fa, i primi di settembre, cena costata circa 74 euro. Poi solo in un secondo momento, consultando con un po' più di attenzione lo scontrino, si è reso conto che c'era una scritta mancia POS, una voce assolutamente insolita, di 2,50 euro, e questo ovviamente ha scatenato la sua reazione. La denuncia è stata diffusa anche attraverso i social con questo scontrino.
1: Ma ci sono state diverse discussioni. Però tante volte all'estero, quando si paga col bancomat, ti viene chiesto se vuoi lasciare la mancia,
0: sì,
1: di 4 del 10, insomma, partendo dal 10% in poi, quindi è considerata dentro. Poi dipende dal tipo di servizio, magari ci sono dei servizi in cui ti chiedono la mancia, ma magari hai fatto tutto da solo, cioè non solo il ristorante, sì, magari ci sono servizi
0: approssimativi,
1: perché
0: comunque
1: ti devo lasciare la mancia se
0: anche questo è
1: in
0: vero,
1: questo servizio non hai partecipato.
0: Poi c'è

0: uno svolazzo su quello che succede nel resto d'Europa. Ad esempio in Francia la mancia resta facoltativa, mentre il servizio è già compreso nel prezzo. In Spagna non è obbligatoria, normalmente viene lasciata, se il cliente lo desidera, tra il 5 e il 10% del conto. Situazione molto simile anche in Germania, dove il conto comprende già IVA e costi di servizio. Succede qualcosa invece di un po' più insolito nel Regno Unito, dove alcuni ristoranti possono applicare quello che si chiama un service charge obbligatorio. C'è una voce che però non coincide con la mancia che invece viene lasciata spontaneamente dal cliente, no? La famosa tips, insomma, le mance.
1: Come vi organizzate per le mance? Siete disposti? E in media come la calcolate?
0: Ecco,
1: lasciate comunque 5 euro anche se ne avete spesi 200?
0: 342 342 20

0: ragazzi, io mi chiamo, non lo dico perché sennò ben che scateno. Ieri sera è venuta una persona, ha acquistato nella mia gelateria un mini cono dalla vetrina, 2,50 euro, me l'ha pagato col POS e io gli ho detto, fra i due scontrini, la carta, fra le commissioni, mi conveniva regalarglielo. Provate a pensarci a queste cose però,
1: Vabbè, però cioè, dai.
0: Provate a pensare, dite, fate qualcosa anche nei nostri confronti, poveri disgraziati che siamo.
1: L'abbiamo parlato tante volte, scusate, di questo discorso, cioè, delle commissioni, però ormai il pagamento digitale è sdoganato per tutto. Io anche le bottigliette d'acqua le pago col POS.
2: Non ho più un euro nel mio portafoglio.
1: Neanch'io.
2: Ma manco in banca ce l'ho, però faccio finta.
1: Non era stato risolto questo problema delle commissioni sulle tariffe basse col
2: dai,
1: POS?
2: Ormai si accettano anche per un euro.
1: Funziona così, ragazzi. Il mondo va così.
2: Col POS si può fare, certo. Non è così scandaloso, insomma, dai. Un altro messaggio.
3: Beh, Radio Capital, secondo me la mancia va lasciata a sentimento. Se ti sei trovato bene,
2: certo,
3: lascia una bella mancia. Se ti sei trovato male e vuoi essere cortese, lascia una piccola mancia. Se vuoi essere una merda, non lascia la mancia per te.
2: Ha dato un'indicazione, quindi, di
1: un
2: merito.
1: Po' forte.
2: In qualche modo, qualcuno
1: fuori
2: dice
1: di metafora,
2: già,
1: ecco,
2: il coperto e il pane, diciamo, in qualche modo.
1: Però quello si paga, però, è un servizio.
2: Dice, per i tovaglioli di carta sono più che sufficienti i 3 euro di coperto. E poi invece, Rick, ho trovato

0: sistema infallibile per le mance, non le do. Grave questo, grave, vanno sempre lasciate. Ultimo messaggio.
1: Buongiorno, assolutamente contrario alle mance perché inducono un meccanismo dannoso per il lavoratore. In pratica il datore di lavoro fa credere alla persona ingaggiata che tanto riceverà molte mance, quindi gli dà una paga base molto bassa, lasciando il lavoratore nell'incertezza del reddito percepito. Un saluto, Mon Blu da Reggio Emilia.
0: Ma non lo sa, il sistema americano è questo, naturalmente, ma è diverso. Il sistema americano ti obbligano a lasciare la mancia perché fa parte proprio dello stipendio del lavoratore, che ha una paga più bassa, il resto
2: se
0: le fa
2: carico. Parecchio, certo, sicuramente.
0: Da noi non è così. Comunque sia, la mancia viene divisa tra i lavoratori, oltre alla paga base, insomma, che dovrebbe essere, insomma, non decurtate.

0: Ricominciano la spicciolata alle scuole, ci sono molti istituti privati che sono già ripartiti, ma attenzione perché il tempo pieno è un miraggio.
1: Eh sì.
0: Sti bambini a scuola li tengono tipo 20 minuti e poi te li ridanno.
1: Li porti e poi prima di pranzo te li riprendi.
0: Perché? Che però sta cosa, la cosa sorprendente è che questa cosa succede anche con quelli più avanti d'età, sì. No? È come se i ragazzi di 16 anni avessero bisogno di una sorta di reinserimento
1: piano
0: nella scuola.
1: Vi
0: è una piaga.
1: Il primo giorno quando vi accompagnava la vostra mamma e il vostro papà.
0: Esatto. Allora, sta diventando un problema naturalmente per le famiglie, perché vabbè, ricomincia la scuola, ma è come se non fosse ricominciata del tutto, perché le problematiche sono parecchie. Ne parliamo tra poco. Intanto vi diamo il nostro numero WhatsApp: 342-342-2190.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Un operaio di 34 anni è morto precipitando da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio di Barletta. L'uomo è arrivato in condizioni già critiche all'ospedale Bonomo di Andria, dove è poi morto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da stabilire, è precipitato nel vuoto. È salito a 2 il bilancio delle vittime del maltempo dopo la donna morta nel sottopasso allagato di Latisana nella zona di Udine. Una 80enne deceduta a Sinalunga in provincia di Siena stava chiudendo una finestra durante un temporale quando il vetro si è rotto, provocandole una ferita mortale. Ha scelto di morire a 35 anni, la stessa età in cui fu uccisa la madre, Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia contro l'andrangheta Lea Garofalo. La donna si è suicidata lanciandosi da un palazzo. L'Italia non cresce, gli italiani consumano meno. È la fotografia del rapporto COP 2026. Silvia Mobili.
10: Un quadro non molto positivo che evidenzia salari fermi da 20 anni, perdita del potere d'acquisto e maggiori sacrifici. Il 62% degli italiani ha ridotto la convivialità fuori casa per motivi economici. Di questi un terzo dice che il cibo pronto dei supermercati è di fatto una valida alternativa al ristorante. Si rinuncia al superfluo e aumentano per esempio gli acquisti di prodotti ricondizionati a partire dal cellulare. C'è da dire che il 65% degli italiani considera comunque un valore ridurre i consumi e combattere gli sprechi. Un altro dato riguarda gli stipendi, che sono fermi. Gli italiani guadagnano meno e per questo lavorano di più. 35 ore in media lavorate in più all'anno tra il 2019 e 2025.
9: Apertura positiva per Piazza Affari. Milano guadagna al momento lo 0,63%. Piazza Plebiscito lancia l'Italia della pallavolo agli europei. Il maltempo costringe a delle pause ma non rovina l'esordio degli azzurri nella piazza principale di Napoli. Napoli davanti al presidente della Repubblica Mattarella. La Svezia è battuta 3-0, sentiamo il CT De Giorgi.
1: L'orgoglio di aver partecipato a questo evento, del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, poi la bellezza insomma di Napoli e dei tifosi, perché oggi poi è veramente uno spettacolo. Devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo allenato la capacità di adattamento, l'abbiamo allenato, però c'era da superare un sacco di cose che non erano proprio allenate, ma l'atteggiamento, la disponibilità che hanno avuto è stata importantissima.
9: Ed è fantastico l'esordio del Como in Champions con la vittoria 4-1 sull'Ipsia, si ferma sull'1-1 la Roma a Istanbul contro il Fenerbahce. Capital News torna alle 10.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
5: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Carly Simon alle 9:07 minuti, ultima ora di The Breakfast Club. L'abbiamo annunciato prima del giornale radio, riaprono le scuole con qualche lentezza di, diciamo, di permanenza dei ragazzi nelle aule.
1: Sì, abbiamo lanciato appunto anche i messaggi al 342-342-2190. Per iniziare leggo questo di Michele che dice: lunedì a Genova ricominciano le scuole. Mia figlia in ultimo anno di materna farà un mese a tempo parziale anche dopo l'inizio della mensa. A metà settembre avremo 15 giorni, quindi più di 2 settimane, con uscita alle 14, immagino che a tempo pieno l'uscita sia intorno alle 4 del pomeriggio più o meno. Nonostante la mensa, sembra che chi lavora a scuola sia un impiegato in miniera che vada tutelato in tutti i modi. Ci si chiede perché non ci sia questo tipo di organizzazione, no? Quando si ricomincia a scuola.
0: Ci scherza sopra anche il Messaggero stamattina, dice: a Roma Nord i prestigiosi istituti privati hanno già riaperto i battenti, sì, ma a metà. Primo giorno 8:10:45, secondo giorno 8:11:55, sì. Poi una settimana fino alle 13:30. Per qualche scuola il tempo pieno riprenderà addirittura dal 21 settembre.
1: Quindi ancora qualche giorno.
0: Succede alle elementari, alle medie, al liceo. Insomma, in poche parole, se pensavate di esservi lasciati alle spalle la piaga dell'inserimento, sbagliavate di grosso. A quanto pare anche un pupo di 16 anni deve riadeguarsi a tornare tra i banchi.
1: E poi insomma si dice anche: ma dopo 3 mesi di vacanza è così proibitivo chiedere a un ragazzo di stare a scuola per un'intera mattinata?
0: E non ce la fa. Deve rientrare piano piano.
1: Sì, sì.
0: Quindi di nuovo permessi, ferie, nonni, siamo alle solite, insomma, no? Il welfare familiare è così importante per noi italiani, insomma.
1: E questa cosa succederà anche nelle scuole pubbliche, perché questo è un discorso che riguarda le scuole private, che stanno iniziando magari con qualche giorno d'anticipo rispetto al calendario tradizionale scolastico che riguarda le scuole pubbliche. Ma anche lì, per quelle che riapriranno, il grosso sarà fra il 14 e il 15 settembre, si parte anche dopo col dopo scuola, la mensa parte dopo, i rientri partono dopo per le attività, quelle pomeridiane sportive che alcuni istituti fanno all'interno, e quindi c'è qui il tempo pieno, se non è fine settembre, prima di ottobre, non se ne parla, e sappiamo che per alcune famiglie questo può essere un problema.
0: Anche a Ginostra apre la scuola, in questo caso la scuola più piccola d'Italia, ho sentito ieri ne parlavano anche Doris,
1: sì, stamattina anche molti
0: Edoardo, e la scuola di Ginostra che è sull'isola di Stromboli.
1: Noi intervistammo anche la i familiari della bambina,
0: questa
1: che è
0: di 6 anni e una maestra che faranno lezione in una stanza della chiesa del paese. È stata aperta su richiesta dei genitori della bambina che quest'anno inizia le elementari e dal sindaco di Lipari, in deroga alla legge italiana che dice che servono almeno 15 alunni per formare una classe di scuola elementare. Qui invece è stato dato il via libera a questa maestra di essere presente solo per un alunno.
1: Ma io dico adesso, al di là dell'aspetto romantico della cosa, perché quello lo possiamo vivere tutti, insomma, chi è dotato di un pizzico di sensibilità non può non viverla così, però ma non vi sembra un po' uno spreco questa cosa qui? Una sola alunna,
0: un
1: una sola
0: remoto,
1: maestra.
0: Isolato, scomodo da raggiungere. Che facciamo? Lasciamo la bambina isolata? Oppure i genitori dovevano saperlo e quindi scegliersi un altro posto?
1: Allora,
0: fino al 2004 non c'era l'elettricità, cioè, non c'era l'acqua corrente, insomma, servizi che adesso sono forniti da pannelli solari, dai rifornimenti d'acqua fatti con navi cisterna, insomma, tuttora la connessione alla rete per gli smartphone è parecchio limitata.
1: Si è espresso sulla vicenda il vicino sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, che ha detto: è una bella festa, nasce qualcosa e noi festeggiamo le natività, ma è una situazione eccezionale in una realtà particolare. Certo. Dice: non si può fare una scuola per ogni bambino, ci sono esigenze di socialità che per i bambini sono importantissime. Dice: vabbè, comunque oggi per Ginostra è una festa, festeggiamo tutti. Però vedere Aisha da sola con la maestra da sola che sta lì, ma che
0: è
1: senso
0: tornata.
1: Ha?
0: La maestra prende per mano la piccola alunna che ha zaino sulle spalle, un cesto con dolci come la tradizione locale, entrano seguiti dagli sguardi di genitori, amici e pochissimi curiosi in questa stanza. La maestra si chiama Laura, 42 anni, originaria di Gela ma residente a Messina, ed è arrivata sull'isola che appunto ha accolto con un sorriso la sua unica alunna. Non vedeva l'ora di iniziare, l'attesa è finita, commenta il padre della piccola.
1: Ha parlato anche la nonna di Aisha, Rita, dice: qualcuno dice che Aisha non può socializzare, ma la socializzazione non è tutto. Questa è la presa di posizione un po' particolare della nonna. Dice: Aisha è una bambina sana che parla e gioca con tutti, ma per prima cosa ha bisogno di mamma e papà, i quali è legatissima. Perché qual è il discorso legato alla riapertura della scuola di Ginostra, che i genitori non volevano separarsi della bambina che nell'orario scolastico sarebbe dovuta andare sulla terraferma, quindi staccarsi, certo, da Ginostra e vivere questa situazione di pendolarismo
0: complicato, tra l'altro, però, d'inverno, lo sapete, non sempre
1: un po' di perplessità ci sono,
0: si può affrontare il mare. Ma se la piccola Isha Ginostra alla fine gioisce per questo suo primo giorno di scuola, grande è la delusione invece per Tiziana ha 10 anni, di Filicudi, che dopo la deroga ottenuta per l'apertura di una classe sulle isole delle Eolie non ha potuto iniziare l'anno scolastico, perché chi manca la professoressa, perché lì non devi essere solo tu bambino, ma ci deve essere anche il professore, il docente. Indisponibile la titolare per problemi personali, si attendeva l'arrivo di una sostituzione che non c'è stata.
1: E quindi lì c'è la problematica, che invece non si vive a Ginostra.
0: E quindi non andrà a scuola questa bambina fino a quando non ci sarà una docente. Troveremo una soluzione anche per Tiziana?
1: Vedremo.
0: Forse.
1: Vedremo.

0: Lassù.
1: Ciao, buongiorno.
2: Beh, ma quando sei genitore hai anche delle responsabilità. La responsabilità sta anche nel vivere in un posto dove tuo figlio o tua figlia possano frequentare una scuola. Cosa impara questa bambina con una maestra solo per lei, senza bambini, senza altro? Cioè, non ha nessun senso, secondo me. Da genitore ti sposti.
3: Siamo a un confine. Siamo al confine, nel senso che dobbiamo comunque garantire il diritto allo studio di tutti i bambini, anche quando sono da soli.
4: No, quello sicuramente.
3: Dopodiché
4: però magari
3: c'è una responsabilità genitoriale di dire: ma siamo sicuri di andare su un'isola così isolata, in un posto così isolato, e che tipo di ricadute avrà per nostra figlia?
4: E anche per la socializzazione. Come detto, comunque ce lo ricordano anche alcuni ascoltatori, la notizia è che tra 12 mesi, quindi fra un anno, quando un compagno di gioco di Aisha compirà 6 anni, anche lui potrà frequentare la scuola di ginostra. Vabbè, saranno in due.
3: Se prima eravamo in uno a cantare la Pimma Po.
5: Buongiorno ragazzi, a me questa vicenda sembra un grandissimo successo del servizio pubblico. Sono veramente

0: E lì c'è
1: più di una persona,
2: vedete, no? Come
1: una persona dice, certo, i soldi in questo caso non sono mai sprecati se sono soldi per la scuola. E in effetti, vai.
3: Buongiorno. Innanzitutto c'ha ragione Ima, anche se non è presente.
2: Come sempre, certo.
3: Però tornando seri, quello che mi colpisce a me non è tanto l'inserimento che devono fare queste povere creature che rientrano a scuola, è il fatto che rientrano a scuola, non c'è un orario definitivo, devono aspettare, certo, una settimana l'orario provvisorio, i professori non ci sono, devono fare la manutenzione, devono cambiare la maniglia, c'è il vetro rotto, ma in questi tre mesi, cioè, non si poteva vedere di partire o meno.
1: E qualcuno l'ha fatto, in alcune scuole i genitori hanno dato la mano per spostare, ridipingere, risistemare le classi.
2: E
1: insomma,
2: poi ci sono le scuole che ricominciano subito a pieno regime. Leggo qualche messaggio come quello di Maria Rosaria: mio figlio al primo liceo stamattina al Convitto di Napoli, si mangia sin da oggi, primo giorno, e la preside ne va orgogliosa, entra alle 8, esce alle 16. Pare che vada bene anche in una scuola media pubblica della provincia di Cremona, qui c'è scritto Monica, ha iniziato il 7 settembre le lezioni con orario completo. Forse è vero che sono fortunata ad insegnare in un insegnante, in una docente, in un istituto efficiente, dove le cose evidentemente sono organizzate per tempo, con criterio, si riparte e si riparte bene e a tempo pieno da subito.
1: Ci va giù duro Annalisa: il problema della scuola sono gli insegnanti intoccabili e il sindacato che li protegge. Ai tre mesi di vacanza aggiungiamo 20 giorni a Natale, i tre a Carnevale, poi 4 a Pasqua,
2: è finita,
1: i ponti, aggiungiamo le recenti emergenze climatiche,
2: non lo
1: e la chiusura
2: leggere
1: per le elezioni.
2: Non dovevi leggere questo messaggio dei tre mesi di vacanza, perché

0: Buongiorno, io quest'anno festeggio il 22esimo anno con un figlio nella scuola pubblica, ultimo anno di liceo per mio figlio che è il quarto. Ho fatto il presidente del comitato genitori, abbiamo ritinteggiato le aule, abbiamo fatto di tutto come genitori, ma questa cosa che si comincia la scuola il 10 di settembre e ancora non si hanno le mense, non si hanno le cose, è assolutamente da terzo mondo.
1: Assolutamente da terzo mondo, dice questa ascoltata. Ma non dappertutto è così. Proprio Rita dice: scuola materna di Torino, mille colori, dal secondo anno iniziò il 9 settembre, orario 8:30, 16:30.
2: Quindi anche lì siamo già a tempo pieno. Ci sono delle realtà, però nella maggior parte dei casi non è così, come abbiamo sentito.
1: Un altro messaggio.
3: A proposito dei tre mesi di vacanza degli insegnanti, una volta ho detto a un mio amico vicino di casa che appunto fa l'insegnante, certo che voi tre mesi di ferie eccetera eccetera, lui molto pacatamente mi ha guardato e mi ha gelato dicendomi: Marco, perché non hai fatto anche tu l'insegnante?
1: Sappiamo che non sono tre mesi anche pieni, Carmine, si lavora anche se non c'è attività scolastica didattica.
2: Sì. Infatti anche Carmine ci scrive la stessa cosa, dice: chi parla ancora dei tre mesi di vacanza non fa altro che testimoniare tutta la sua ignoranza, oltre che un certo livore e forse anche invidia. Aggiunge Carmine.
1: Ah, invidia! L'invidia di essere pagati poco, in effetti è vero. Dai, un altro messaggio. Vai. Simone.
4: Sì, sì, Ricca, ce li facciamo tre mesi di vacanza, certo. Però non lo diciamo che stiamo a 1700 euro al mese e che ci accogliamo tutti i problemi personali, psicologici, di adolescenti, di famiglie, di colleghi. E dai, no? Su,
1: la rabbia
4: per favore.
1: Di questo
2: l'ho detto io.
1: Assumiti le tue responsabilità.
2: Ma non l'ho detto io dei tre mesi di vacanza. Quelle poche volte che mi è capitato di dirlo senza pensarlo realmente, perché so conosco i problemi dei docenti, che sono tanti.
1: Quella,
2: E giustamente i docenti, i professori, gli insegnanti si incazzano.
1: Dice Laura: spiegate all'ascoltatore che l'orario provvisorio non dipende da mancati interventi di manutenzione, ma dal fatto che gli uffici scolastici non nominano, insomma, tardano a nominare i supplenti necessari a completare gli organici. Questo è un problema che si riflette poi sull'avvio della scuola, insomma, con i tempi definitivi, ecco.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Supremes alle 9.35 su Radio Capital conclude questa cavalcata, camminata,
1: sì,
0: circonvenzione di lago.
1: Sì, circonvenzione di incapaci, quello.
0: Sì, quella è un'altra cosa, sì, in effetti. Imma Bacellieri,
1: ciao,
0: che
1: Imma
0: è collegato con noi.
1: Buongiorno.
0: Ciao, Imma.
2: Buongiorno.
0: Senti,
2: ben
0: che
2: ritrovati.
0: Voce.
1: Sì, oggi Imma ci aveva chiesto una collocazione diversa all'ultimo ora, perché giustamente volevo riposare un po' dopo le fatiche del suo sentiero del viandante intorno al lago di Como. Com'è andata questa avventura, Imma?
2: Allora, è andata benissimo, ci siamo divertite molto, è stato bellissimo il paesaggio. Io non ero mai stata in quelle zone,
0: e
2: mi
0: mai
2: è piaciuto
0: ci tornerai,
2: moltissimo. Allora, ho capito che per risolvere il problema della siccità in Italia dovete soltanto spedirmi a piedi
1: nei posti
2: senza
1: dove
2: ombrello,
1: non piove
2: da qualche parte.
1: Sì, esatto.
2: E il problema è risolto, perché
1: subito.
2: Oggi ho controllato le previsioni meteo e non piove lungo il sentiero del viandante, ecco. Quindi bastava semplicemente che io andassi via e tutto si è risolto.
0: Vabbè,
2: però è stata comunque una bellissima esperienza.
0: La consigli?
2: Poi, in questo momento di cambiamento climatico, sì, la consiglio, anche se bisogna decidere se prendersi il caldo estremo dei periodi estivi oppure rischiare la pioggia,
0: perché non c'è
2: un'alternativa.
0: Non so se lo sai, ma non ci sono più le mezze stagioni.
2: Guarda, questo mi ha rovinato. Io immaginavo di trovare una mezza stagione la Feltina, invece no.
0: Non che a Roma ieri sia andata meglio, eh?
1: No, anzi, ieri bombe d'acqua anche qui. Poi ci sono stati, insomma, disastri in altre parti d'Italia. Sicuramente il ritorno della pioggia.
0: Cosa è vivere nel castelletto di Riccardo, e l'altra è una tenda.
1: Sì, col ponte elevatoio
0: e i coccodrilli.
2: Neanche la tenda avevo.
1: Dunque, Imma, è il momento di rientrare. Questo è.
0: Ti abbiamo chiamato per questo.
1: Vai.
2: Io volevo approfittare della presenza di Riccardo per chiedere: ma non mi sai suggerire qualche cremina per i miei piedi un po' disastrati?
1: Indubbiamente
2: sì,
1: perché è un problema che si vive anche a Casa Quadrano con alcuni elementi.
2: Addirittura.
1: Sì, quindi saprò darti fra un po' un consiglio. Soprattutto c'è un gel miracoloso. Per queste, anche per le tue future camminate, vedrai che andrà molto
0: meglio. Una ragazza
1: come
0: Imma, che ha fatto tutti i cammini di questo mondo, adesso per un giro del lago si trova con le vesciche ai piedi. Ma è incredibile questa cosa!
2: È stato incredibile, davvero. Non riesco a camminare da quante vesciche ho ai piedi. Non è la cosa più bella da dire alle 9:30 di mattina, ma vi assicuro che è complicato.
1: Senti,
2: non mi era mai successo così. Non
1: ti suggeriscono di andare a Napoli. In realtà,

0: Napoli ieri sera ha piovuto, perché l'abbiamo visto anche nella diretta televisiva di questa bellissima iniziativa durante i campionati europei di pallavolo. L'Italia ha giocato il suo match inaugurale contro la Svezia, ha vinto 3-0 in piazza del plebiscito a Napoli, ed era un'atmosfera davvero suggestiva, purtroppo un po' guastata,
1: sì,
0: da un paio di interruzioni
1: per pioggia. Di volte per pioggia, però è andata bene. Dobbiamo dire che Imma ha portato molto bene al Como.
0: Al Como, perché sta lì proprio da quelle parti. Ieri sera 4-1 del Como contro il Lipsia, e insomma il debutto in Champions non poteva essere migliore per la squadra di Fabregas, che si conferma come una realtà del calcio italiano e anche internazionale.
1: Imma, bando alle ciance.
2: Sì, prossimo... si è creata proprio una sintonia, sì, tra me e le persone di Como, guarda, ho trovato proprio sintonia.
0: Sì, sta tutto funzionato,
2: sì,
0: tutto.
2: Ci siamo trovati benissimo.
1: Ma c'è il ramo?
2: Alla grande.
1: C'è il ramo del lago di Como?
2: C'era più, ce n'erano tanti di rami, devo dire. Sì. Io ne ho fotografato qualcuno che secondo me era proprio quello giusto, era proprio il ramo.
0: Quel ramo famoso.
2: Poi vi farò vedere.
1: Va bene.
2: Poi allora, ne parliamo. Ima,
0: il prossimo cammino. Il prossimo cammino è quello della circonvallazione ostiense, direi.
1: Da casa.
0: Non è, non è particolarmente faticoso, te lo dico subito. C'è lieve pendenza? No, neanche quella, cioè, direi.
1: Vi rendete conto che la ragazza che fa
2: la pioggia
1: chilometri e chilometri, però se deve fare un pezzettino da casa alla radio si fa venire a prendere da Riccardo.
0: Sì,
1: con
0: sì,
1: la
0: sì, ma se serve passo io, dimmelo, se serve passo, non ti
2: preoccupare. Ora io non ho più paura della pioggia.
0: Ah, per quello, non ti spaventa più nulla.
2: Sono pronta ad andare ovunque sotto i temporali.
1: Grande,
2: non c'è problema.
0: Grande Imma Bazzelliere, ti aspettano. Ciao, e ti aspettiamo, ci vediamo lunedì, buon weekend,
2: Ciao.
0: Ci ritroviamo.
2: Ciao.
0: Qui
2: grazie.
0: Imma Bazzelliere, il cammino. Ciao. Di Imma Bazzelliere,
1: che non si ferma mai,
0: mai.

0: pollice alzato per Ed Sheeran che ha portato qui questo gancio, ragazzi. Pollice alzato.
1: Fermi tutti, perché ne ha parlato anche il New York Times. Questa è una cosa serissima, non lo sapevo, ma su TikTok ci sono sempre più video di ragazze che pubblicano degli screenshot di conversazioni con i papà sulle app di messaggistica.
0: Prese in giro.
1: E li prendono in giro perché molto spesso i papà, non sapendo come chiudere probabilmente la conversazione, mettono il pollice
0: Scusa,
1: alzato.
0: Ma tu sai che poi ti lascia i preferiti praticamente, delle emoji.
1: Io ho
0: la faccia che ride,
1: sì,
0: e poi il cuore, le mani a preghiera.
2: Molto male.
0: Mani a preghiera, lo bottiglia vedi? Di spumante, prosciutto, tacos.
1: Quello in Messico.
0: E stampante.
1: Allora, stampante che non funziona, e viene in nostro soccorso Simone Di Gregorio.
2: Ciao Riccardo,
1: Simone,
2: ciao Andrea.
1: Che adesso ci tratterà brutalmente da boomer, cioè da boomer che non sanno bene il significato delle emoji. Io sono terrorizzato da questa cosa del pollice alzato, perché io con mia figlia che ha 13 anni lo uso sovente e quindi credo di sbagliare a questo punto.
2: È brutto. Allora, Simone, il New York Times si usa questa ricerca di Google, la mette insieme a alcune ricerche fatte su Reddit, su questo social blog, sì, Reddit, per capire quali sono le emoji più utilizzate e quali sono le emoji più fraintese. E quindi, per tornare al discorso che stavate facendo voi, una delle emoji più utilizzate in una certa fascia d'età, vi lascio immaginare qual è proprio il pollice, che viene esassato, però inteso, certo, dai più giovani come una risposta fredda, sbrigativa, sì, addirittura passivo-aggressiva.
1: Superficiale se non aggressiva, ecco.
2: E quindi ci sono questi trend su TikTok che tendono un po' a ironizzare sui propri padri, delle ragazze che tendono a ironizzare un po' sui propri padri. Tra le emoji più fraintese c'è anche, visto che Andrea prima parlava della faccina che ride, proprio la faccina che ride.
0: Ma quella con la lacrima o senza lacrima?
2: Non importa.
0: Ci sono tante faccette che ridono, tante.
2: Non importa, è proprio questo il tema. È che i più giovani, secondo questa ricerca ovviamente, utilizzano la faccia che piange al posto di quella che ride. Capito, cioè, il senso?
1: In quel caso il pianto viene inteso come
2: sto così ridendo che sono disperato. Addirittura questa cosa è stata così enfatizzata che per un periodo, che ora in base a questa ricerca è passato, si utilizzava l'emoji del teschio, cioè sono morto dalle risate.
1: Si muove. Quindi vanno interpretati anche molti simboli.
0: Se mia figlia mi manda il teschio, penso che sia un non so, come dire, un anatema contro di me, non lo so.
2: Le emoji delle unghie dipinte la conoscete?
1: Ecco, questa mi ha colpito tanto.
0: Ma tipo sto qui a perdere tempo.
1: No, non credo che sia sinonimo di lusso, vero?
2: Esattamente, esattamente.
1: Sfarzo,
2: oppure sono in una condizione di particolare benessere, cioè sono in spiaggia e mando l'emoji dell'unghia come per dire mi sto rilassando e sto in una condizione di molto agio. Ci sono addirittura alcune emoji che vengono usate come aggettivi e quindi che si accompagnano ad alcuni sostantivi. Per esempio quella della fatina. Avete la presente le emoji della fatina? Oppure quella delle scintille. Di solito si usano per enfatizzare il significato della parola che accompagnano. Per esempio, sono stressata, stelline, significa che sono molto stressata, no? Uno stressato scintillante.
1: Ho stressato
0: col teschio. Mi sono stressato col teschio. Ma siamo all'ordine.
1: Senti, poi c'è la fiamma, no?
2: C'è la fiamma, la fiamma è abbastanza intuitiva, però, no? Il fuoco si arde, sono particolarmente coinvolto, sono particolarmente interessato. Okay. E la stessa cosa, cioè è abbastanza intuitiva, ma è molto usata secondo questa ricerca, la rosa che appassisce con il petalo che si stacca, ed è effettivamente un segnale di tristezza. E viene più usato, per esempio, della faccina che piange, questo per completare il discorso che stavamo facendo.
0: Giusto. Allora, molto abbiamo inaugurato la rubrica Lo spiegone di Simone.
2: Simone spiegone.
0: Simone spiegone. Quando vuoi torna, Simone spiegone.
3: Siamo qui.

0: Però Capossela, alle 9.52 dobbiamo darvi una triste notizia che è stata appena battuta dalle agenzie.
1: Vedete, il nostro mestiere ci impone anche di cambiare registro dopo magari degli interventi divertenti come quello che abbiamo fatto con il nostro Simone con le emoji. Allora, è morta Emma Bonino, aveva 78 anni, era malata da tempo, ricorderete nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale per dei problemi di natura respiratoria, i medici parlavano di condizioni serie sebbene stabili. Purtroppo adesso invece arriva la notizia della sua morte, che è stata data attraverso gli account di Più Europa, il partito di cui era leader, che ha scritto: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ricordiamo, è stata una donna che politicamente ha combattuto tantissime battaglie, no? Soprattutto nella sua esperienza radicale.
0: È stata candidata anche alla presidenza della Repubblica, ha raccolto qualche voto in aula, non sufficiente naturalmente a portarla al Quirinale. Negli ultimi giorni era stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, poi era uscita e trasferita in una struttura privata. Combatteva da tanti anni con un tumore.
1: Esatto, è stato due volte anche ministro in due governi, quello Prodi e quello di Letta, sarà ministro degli esteri, una donna sicuramente dalla personalità molto forte.
0: Molto forte.
1: Di grande impatto.
0: Che ha inciso anche molto, molto, infatti.
1: Ah, quello sicuramente.

0: sicuramente
1: ci sarà sicuramente da parlare e raccontare tanto, insomma, dell'esperienza politica e di quello
0: molto
1: che ha
0: lunga
1: lasciato
0: anche, insomma, dal punto di vista della militanza,
1: sì, che ci ha lasciato oggi a 78 anni.

0: Ce ne andiamo anche velocemente, se no Roberto Ciuti ci bacchetta.
1: E c'ha ragione anche. Certo. Grazie a Tommaso Checchi, Simone Di Gregorio, Chiara Iorio. Passate un bel weekend. Adesso c'è Betty Senatore, noi di The Breakfast Club. Torniamo lunedì, come sempre, dalle 7. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano, 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Corri da Troni, dal 20

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia.
2: Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso.

0: 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99 euro.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
3: D'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
6: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
6: Una produzione One Podcast.
7: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
8: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. In apertura la notizia di pochi minuti fa: è morta Emma Bonino, aveva 78 anni, la ex senatrice era malata da tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, si legge in una nota del suo partito Più Europa, che ha divulgato la notizia della morte. Si è tolto il braccialetto elettronico e ha dato fuoco al negozio della ex compagna a Roma. Un 35enne è stato individuato dalla polizia e arrestato. Da tempo l'uomo minacciava la donna e da giugno era sottoposto al braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento. Così i femminicidi aumenteranno, tanto le pene non sono niente. La rabbia di Morena Corbellini, madre di Aurora, la 13enne morta a Piacenza dopo essere stata gettata dal balcone dal fidanzato 15enne. Ieri la Corte d'Appello di Bologna ha ridotto la pena da 17 a 15 anni di carcere. La madre della ragazzina si rivolge direttamente a Giorgia Meloni.
9: Che la Premier si metta una mano sulla coscienza, che inizi a pensare che c'è una vittima più piccola d'Europa dove non c'è stata una pena giusta. Perché se per la Premier, che anche lei è una figlia femmina, sono giusti 15 anni dopo essere stata torturata un'ora e mezza, questo non ha pianto in confessione e si dice che ha pianto in confessione, allora voglio dire, possiamo dire di tutto di più. Ma è stato veramente aberrante quello che hanno detto. E si è visto benissimo che non ha pianto il ragazzo in confessione. Riguardiamocela.
8: La serata storica del Como all'esordio assoluto in Champions League vince 4-1 contro il Lipsia, pareggia la Roma nell'altra sfida di Champions, 1-1 dei giallorossi a Istanbul contro il Fenerbahce. Questa sera è il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. Alle 20.45 si gioca Venezia-Fiorentina. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi, con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio al meridione, localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico. Massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli

0: Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rolling Stones, Miss You su Radio Capital per iniziare l'ultima puntata in diretta dalla Lounge, dalla Blue Lounge, in collaborazione con One Podcast e My Movies, perché noi siamo qua, oggi è venerdì e questa però, prima di tutto, è la nostra sigla.
1: Cose che capitano in diretta dal Lido di Venezia.
0: Esatto, anche se devo dire questa giornata che per noi era carica di malinconia si carica anche di un dolore ulteriore dovuto alla notizia della scomparsa

0: presenza di Emma Bonino. Fatemelo dire che è stata l'unica, una delle pochissime vere donne impegnate in politica. Ecco, questo lo dico senza pericolo di essere smentita, ed è per questo che mancherà soprattutto il suo impegno. Mi è rimasta impressa una sua frase che ha detto: per tutta la mia carriera, dice Emma, mi hanno detto un giorno ti faranno un monumento, avrei preferito essere amata di meno e votata di più. Però, come è stato detto, sicuramente tutto quello che ha fatto, ed è stato tantissimo per noi donne in generale, proprio per la libertà della vita umana, rimarrà sempre con noi e sempre nel nostro futuro, sperando che migliori anche, che vada più avanti, sempre per la tutela della nostra vita, anche portata avanti da altri. Però quello che ha fatto Emma insieme a Pannella sono stati molto importanti, sono state cose veramente importanti. Allora, cominciamo a presentarci, anche perché l'ultimo giorno, quindi dobbiamo fare proprio i saluti. Cominciamo con calma. Marco De Lillis però rimane, perché da lunedì torna ovviamente il mezzogiornale, Meloccaro e Beni, ma Beni lo sentite già domani, quindi lui fa già un, come dice, un riscaldamento, un warm up domani e domenica dalle 7 alle 10. Poi in redazione qui a Venezia abbiamo Laura Manca. Laura, chi vogliamo salutare oggi?
1: Tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in questi giorni della Mostra del Cinema di Venezia, quindi grazie e buona giornata.
0: Esatto, e soprattutto sua madre, perché comunque è stata una delle ascoltatrici più fedeli. Ecco. Poi grazie a Jean-Pierre Mastripierre, che in realtà noi chiamiamo così, ma è Giampiero Mastripieri, il tecnico con la T maiuscola, colui che dove non c'è nulla riesce a montare uno studio radiofonico e a farlo funzionare dove non c'è nulla, cioè immaginatevi il deserto, noi abbiamo uno studio. Ecco, oggi Giampiero Mastripieri compie 26 anni di Radio Capital. Un augurio, Giampiero! Meraviglioso, vi rendete conto? Ecco, non lo vogliamo commuovere, però insomma è un bel traguardo, è un bel traguardo. E poi ovviamente ci sono Cristina Chiperi, che si è occupata di tutti i nostri social per queste giornate, sia di One Podcast che di Radio Capital. Mi ha ripreso in qualsiasi condizione, anche fisica devo dire, però mi ha sempre fatto uscire bene. Il nostro Julian insieme a Davide Nieri ha realizzato tutti i video, e poi tutti voi che ovviamente ci avete ascoltato. Ma il programma è appena cominciato, sembra che sia finito, in realtà abbiamo appena cominciato. 342 342 2190 il nostro WhatsApp. Mi piace che la seconda canzone che abbiamo scelto sia di Bruno Mars, perché è veramente un grande.

On My Soul, Bruno Mars su Radio Capital, quando sono le 10:13. Ancora buona giornata, buon venerdì e lo auguriamo anche a tutti quelli che amano il Natale, perché oggi mancano 104 giorni a Natale e credo che chi è ancora sotto la tempesta di caldo che ha colpito l'Italia praticamente da aprile, non ricordo una data di inizio, ma non c'è ancora una data di fine, almeno in Nord Italia un po' stiamo meglio, però che nelle Filippine in realtà il Natale e l'aria del Natale parte dal 1 settembre. È una cosa che mi ha stupito, e però per loro il Natale viene vissuto proprio come un momento di sollievo, di festa, di speranza, di gioia, quindi non vedono l'ora di cominciare a comprare tutti gli addobbi e soprattutto ad addobbare le loro case. Allora, le lucine, in effetti, devo essere sincera, non è una cosa che i filippini, cioè, l'hanno fatta, la fanno prima di noi, ma anche noi, se ci pensate, una volta che mettiamo quelle lucette, soprattutto nelle terrazze, poi ci piace tenerle tutto l'anno. Ecco, per loro è una cosa che riguarda essenzialmente questo periodo, ma anche un altro significato. Per noi è bellezza, per loro ha proprio questo significato di estrema gioia. E soprattutto, siccome arriva il periodo del Natale, chiamiamolo così, insomma, 1 settembre mi sembra un po' presto, però per loro è quello, arriva dopo la stagione dei tifoni. E quindi fare il conto alla rovescia per il Natale è anche un segno di, come dire, questi tifoni e questa stagione bruttissima ce la siamo lasciata alle spalle, e comprare quindi e spendere anche tanto per loro è solo gioia, gioia e altro. Io non so se qualcuno di voi non ha ancora sfatto l'albero di Natale dello scorso anno. Sulle lucine posso essere d'accordo con voi, magari sull'albero, cioè, potremmo anche rivederlo un attimo, però ci sono degli alberelli che diventano comunque una pianta da decorazione, no? Si possono mettere nei giardini, nelle terrazzette, nei balconi, quindi tutto sommato ci può stare. Ecco, però il Babbo Natale mi fa un po' senso vederlo in questo momento. Comunque, impariamo a vivere un'atmosfera sicuramente un po' più fresca, ma poi di gioia, perché Natale, fino a prova contraria, è sicuramente sinonimo di gioia, di felicità, fino a che non incontri i parenti nella cena del 24.

Lucio Dalla con Enna su Radio Capital in queste puntate speciali di Cose che Capital in diretta dal Lido di Venezia. Una canzone che Lucio scrisse nel 1993 contro la guerra, per la pace, una canzone che in realtà non tramonta mai, soprattutto se pensiamo a quello che è successo l'11 settembre di 25 anni fa, una data che nessuno di noi potrà mai dimenticare, e io non l'ho dimenticata anche perché ero in diretta alla radio, fra l'altro con Flavia Cercato, a cui mando un abbraccio perché comunque questa giornata mi ricorderà quello che stavamo facendo e soprattutto come l'abbiamo vissuta, perché eravamo in diretta e dover comunicare un evento del genere è stata una delle cose più difficili e dolorose della vita di un conduttore radiofonico, perché era un evento incredibile, cioè non credibile, non immaginabile, in cui veramente tu vedevi queste immagini dalla televisione e pensavi: ma non è possibile, è un film, e invece era tutto vero. E ricordo che per giorni

Dopo quell'evento io ho pensato di fare un lavoro totalmente inutile rispetto a tutti quelli che erano utili in quel momento, quindi medici, soprattutto i vigili del fuoco, tutto quello che serviva a aiutare quelle persone che si trovavano proprio nel World Trade Center e non solo negli Stati Uniti. Quindi questa giornata non ce la dimenticheremo. Ci sono dei film che però ci aiutano a non dimenticarla, ma anche a sottolineare certi aspetti di quello che è successo, e ve ne segnalo uno che si chiama Worth il Patto, che ha come protagonisti Michael Keaton e Stanley Tucci. Già solo per questo secondo me andrebbe visto. Michael Keaton ha il compito di seguire questo gruppo di parenti delle vittime dell'11 settembre dell'attentato alle Torri Gemelle per cercare di avere un rimborso, anche se come si sa di fronte a una vita non esiste un rimborso economico, però viene percepito un po' freddo dai parenti delle vittime, e allora diventa un po' più umano quando capisce la storia di Stanley Tucci, che è marito di una delle donne che ha perso la vita proprio là e che gli racconta proprio con il cuore aperto quello che lui ha vissuto, facendogli capire realmente quale era lo stato d'animo di quelle persone. Ed è un film che parte veramente in maniera un po' strana, però fornisce un punto di vista diverso ed è uno di quelli meno citati fra tutti quelli che sono dedicati proprio a questa giornata. Ripeto il titolo: Worth il Patto, Michael Keaton e Stanley Tucci, i protagonisti.

0: Cose che Capital, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
4: E se l'idea funziona, si sente subito.
6: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
7: Tronic fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su McDonald's.it.
10: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
11: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti,
13: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Ecco perché l'offerta termina oggi.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
17: Cortilia, che piano?
16: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
0: Capital Red Carpet.
18: Quest'estate il grande cinema è per tutti.

0: dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Capital Red Carpet.
2: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
3: Dopo aver trovato l'amore?
2: Io e te, cosa siamo?
3: Cosa può andare storto?
2: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
4: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili?
6: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
4: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: On air with Mongi Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bob Dylan, Lady Lay su Radio Capital in Cose che Capital, speciale dal Lido di Venezia. E visto che stiamo a pochissime ore dalla celebrazione del vincitore del Leone d'Oro, noi abbiamo chiamato una grande che scrive di cinema per My Movies, fra l'altro, che è Claudia Catalli, una delle giornaliste più simpatiche che io conosca che si occupa di cinema. Ora le altre si staranno rosicando, però vabbè, posso dirlo. Claudia, ben arrivata qui.
1: Grazie Betty, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Abbiamo iniziato con un abbraccio, con una risata, ma soprattutto con un detto romano: manco a fa così. La nostra Betty si era intristita, l'ho abbracciata, adesso sì, la situazione sì. È migliorata.
0: Migliora, no? Veramente una Claudia Catalli per tutti, ecco. Al giorno sicuramente.

0: giorno sicuramente vi risolleva l'umore.
1: Ecco, mio marito non sarebbe d'accordo, ma va bene.
0: Vabbè,
1: così.
0: Ma gli uomini so così, la manco stanno a fa un problema.
1: Bravo,
0: manco
1: bravo.
0: A fa così.
1: Manco a fa così. Il nostro dirlo. Mantra, manco a fa così.
0: Esatto. Allora andiamo al succo, perché noi dicevamo che quest'anno ci sentiamo un po' più provate rispetto agli altri anni. Allora,
1: certo.
0: È l'età che passa o è la mole di film, di attori, di presenze fa sentire?
1: Perché oggi è l'85esimo giorno della mostra, cioè per gli altri sono appena 10 giorni, per noi no, perché
0: no.
1: Noi ci vediamo 4 film al giorno, le conferenze, le interviste, tu le dirette, tutti i miei amici, beata te che sei a Venezia, lo vogliamo dire
0: uguale a me, ragazzi, vabbè. Rivedrei un po' questo comunque voglio dire, abbiamo visto attori, abbiamo incontrato delle cose bellissime, visto delle storie bellissime, però con dei ritmi per cui la Fanelli che ieri è arrivata con 23 anni in più in realtà è la verità,
1: è una di noi,
0: è una come noi dopo questi 10 giorni.
1: Esatto.
0: Allora, chi vince il Leone d'Oro?
1: Andiamo subito con le profezie, quindi oggi versione cartomante,
0: Claudia cartomante.
1: Allora, il mio Leone d'Oro, che questa proprio ve la potete giocare, vince gli Oscar, qualcosa vince di sicuro, è Wild Horse 9 di Marty McDonagh, un film spettacolare, una commedia, John Malkovich in stato di grazia. La Coppa Volpi se la può vincere oggi,
0: sì.
1: John Malkovich. Oggi, però. Quando è
0: domani.
1: È domani. Per me è già l'ultimo giorno, perché oggi c'è il film di chiusura di Euridice, di cui ho sentito qualche rumors veramente positivo, con un Favino che possiamo dire: noi abbiamo uno degli attori italiani più bravi, fighi, preparati, talentuosi. Meno male che c'è Favino, un po' di Favino per tutti.
0: Tanto le fa tutti lui, no?
1: Ma questa volta, per fortuna, fa un frate che fa ridere la gente e pare che sia eretico. Vediamo come Giovanni Veronesi avrà affrontato questo tema, però un film di chiusura che mi sembra anche adatto a un'edizione che, possiamo dirlo adesso molto seriamente, è stata anche molto politica. C'è stato Nazza che insomma ha scioccato anche per i giusti racconti su Gaza e anche su tutto ciò che c'è dietro. 24 minuti d'applausi, è venuto anche Gali privatamente, se l'è sentita, quindi insomma un film importante. C'è stato Dau di un dissidente russo, la politica è entrata a gamba tesa e poi possiamo dirlo, abbiamo anche un film, rispettosamente parlando, del panda della situazione, perché noi donne in questa edizione siamo state una sola donna in concorso, ci ha rappresentato,
0: però
1: una sola, e siamo nel 2026.
0: E allora
1: il manco a fa così ci vuole anche qua.
0: Direi però che a questo punto le cose dovrebbero cambiare. Woman Unknown,
1: esatto,
0: era il titolo di questo film
1: di May El Tuki, o Tuki, non abbiamo ancora capito, forse si dice Tuki, comunque
0: è
1: regista
0: piaciuto?
1: Danese egiziana, il film è molto bello, racconta una donna che da ex domestica passa a diventare la futura sposa di questo uomo molto facoltoso, ma c'è un clima di sospetto perché chiunque è anche solo sospettato di aver collaborato al nazismo, anche se sei donna, soprattutto se sei donna, vieni linciata in pubblica piazza.
0: E
1: dunque basta un sospetto e a un certo punto i sospetti cadono su di lei. Non diciamo come andrà a finire,
0: no,
1: però è un bel film che ha a che fare anche sulla possibilità e anche la dignità di volersi ricostruire una vita malgrado tutto.
0: Ecco, aggiungo nel 2025 di nuovo, per sottolineare che ancora succedono queste cose.
1: 2026
0: 2026
1: cioè questo era perfetto, ragazzi, perché qua io capisco che siamo a Venezia, noi non usciamo da questa bolla. Chi ci ascolta lo deve capire, noi siamo dei privilegiati, facciamo il lavoro che
0: più bello del mondo.
1: Siamo in una bolla, noi non sappiamo tanto di quello che accade nel mondo, perché al netto dei notiziari noi viviamo qui di film, di cinema, che era il sogno della mia vita.
0: Sì,
1: meraviglioso.
0: Sì.
1: Tuttavia qualcosina ci perdiamo.
0: Ogni tanto qualche neurone se ne va.
1: Ma anche della vita vera proprio.
0: Sì, esatto.
1: Perdiamo.
0: Comunque siamo nel 2026.
1: Esatto.
0: Ti ringrazio per avermelo ricordato.
1: Io
0: Claudia.
1: Ti direi gli altri 2-3 papabili per il Leone d'Oro.
0: Sì.
1: Io ho adorato il film di Stéphane Brisé, Un bon soldat.
0: Un
1: bon petit soldat, brava, che è un buon piccolo soldato, traduzione proprio maccheronica. Il soldato in questione è Alba Rohrwacher, anche lei, attenzione, papà
0: Coppa
1: Volpi, è nei panni di una responsabile delle risorse umane che vuole fare il massimo per la sua azienda. Vincent Lindon è il suo CEO, implacabile, cinico, e lei dovrà attraversare una serie di atteggiamenti tossici e imparare

0: fare carriera purtroppo serve del cinismo. A noi serve? No, no. Però Stéphane Brisé ce lo fa vedere, perché dobbiamo capire a che livello di disumanità siamo arrivati, anche quando col sorriso sulle labbra mostriamo queste aziende inclusive, comprensive, superumane,
1: ma
0: per tutti. Bravissima,
1: ecco,
0: ma
1: giusto,
0: che
1: proprio per rimanere in tema romano. Oh, l'ultimo velocissimo.
0: L'ultimo velocissimo è Possible Love, un film coreano.
1: Quanto
0: che io
1: l'abbiamo amato.
0: Lo vedremo su Netflix. È un film che racconta in maniera anche spietata uno sciopero da parte degli operai, ma questo sciopero viene raccontato da una che con la classe operaia non c'entra nulla. Infa. Una privilegiata ricchissima. È un film che anche ha delle tracce di commedia, delle tracce di impegno politico, delle tracce di sentimentalismo. Finalmente un cinema che per 3 ore ci fa volare altrove, emozionare, e quindi Possible Love tutta la vita.
1: Esatto, siamo d'accordo anche io e Laura Manca, che è qui accanto a me, perché l'abbiamo visto in sala grande ed è stato veramente emozionante.
0: Ultima coppa Volpi femminile, rapidissima, Vanessa Scalera.
1: Ah,
0: io voto per lei, anche se naturalmente non voto, ma qui con te voterò.
1: Certo,
0: Vanessa Scalera, perché Nel fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis è meravigliosa,
1: come sempre.
0: Insopportabile, insostenibile, invecchiata, detestabile, è un personaggio che non ti dimentichi, che ha il fuoco dentro del titolo.
1: Come si chiama proprio il titolo del film.
0: Sì.
1: Grazie Claudia Catalli, leggetela
0: te,
1: su My Movies, seguitela su Instagram, grazie di esistere.
0: Grazie a te,
1: ma manca fa così,
0: ma manca
1: Claudia
0: fa così. Oh.

Too Sweet Hozier su Radio Capital, grazie ancora a Claudia Catalli che ci ha raccontato un po' del cinema che potrebbe essere premiato, o almeno è quello che dice lei. Infatti segniamoci anche il suo nome, il suo cognome, che se non va come ha detto l'andiamo a prendere a casa. D'altronde così funziona, no? E le diciamo, ma Claudiuccia, comunque i film andiamo a vederli lo stesso, perché sono belli, sono comunque film da vedere, poi ognuno si fa la sua idea.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano. Da 50 anni, ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato!

0: Il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente. 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: All This Time, Sting su Radio Capital in Cose che Capital, speciale dal Lido di Venezia, dalla Blue Lounge, in collaborazione con One Podcast e My Movies, dove è appena cominciato ad arrivare il sole. Quando dico appena cominciato, significa che fra un'ora frigge, ecco, solo per essere precisa.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: free.
1: E questo è Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, che cioè, a me non è che una canzone stia molto simpatica, cioè, perché mi devi suggerire dei modi per lasciare il mio fidanzato o la mia fidanzata, dipende appunto a chi è rivolto. Semmai suggeriscimi dei modi per stare, no, per dichiararmi a lui, eh? Vabbè, comunque non voglio essere polemica perché non mi sembra il caso nei confronti di Paul Simon. Sono le 11 passate da 9 minuti, siete sempre su Radio Capital. Allora, è stato presentato un film divertentissimo che si intitola Scherzetto, che ha come protagonisti Tony Servillo, Serena Rossi, che interpreta sua figlia, e soprattutto un bravissimo e un talento innato, Leonardo Perrotta. Leonardo è un bambino, allora io non ho capito quanti anni abbia, non l'ho chiesto, credo 6-7, ma è un talento nato, cioè è uno che, come diceva Edoardo De Filippo, metti un bambino e sulla scena ti ruba assolutamente l'attenzione. Ed è stato divertente ieri perché c'è stata una conferenza stampa, ovviamente l'avete presente, no? Si vedono anche nei TG, tutti seduti al tavolo, microfono davanti, e lui era seduto al tavolo ma non arrivava. Cioè si vedevano praticamente solo il naso e i suoi occhiali blu, che lo rendevano ancora più simpatico. Che cosa ha detto di questo film? Che è stato bellissimo e che sicuramente c'è bisogno di un sequel, perché lui è abituato ai film con i vari eroi, supereroi, e quindi si aspetta un sequel di Scherzetto. Lorenzo Perrotta, scusate, non Leonardo, ha 6 anni, ecco, quindi, ma un seienne che ne dimostra 25, per quanto è, sono riuscita a fare una foto con lui e è più alto di me, e questo già la dice lunga sulla situazione. Comunque racconta la storia di questo rapporto fra nonno e nipote, ma è interessante anche perché, a parte Tony Servillo che fa il nonno un po' burbero, però non del tutto, ma anche di quanto sia importante il ruolo dei nonni nella nostra società, dove spesso, come succede nel film, le madri sono costrette a chiamarli in causa perché non c'è nessuno che le aiuta, e quindi a un certo punto devono subentrare i parenti, perché la società non aiuta le donne che lavorano e che devono stare, magari come succede nel film, fuori casa. Comunque ve lo consiglio assolutamente, e soprattutto ricordatevi di questo nome, Lorenzo Perrotta, perché ne sentiremo parlare. E sentiremo parlare anche di Tony Servillo, che dice, la faccio ora la domanda, no, mandiamo questa canzone, va, mandiamo la canzone di Ligabue e poi la domanda sul nostro gioco, che oggi, attenzione, ha un premio spettacolare.

Qualcosa per te, Ligabue su Radio Capital, che sta per partire ormai fra 10 giorni, più o meno 11, per l'ultima parte del suo tour. Saranno 15 concerti in 15 città diverse dal 22, dove inaugurerà questa finale del tour, che ormai è partito da un po' di tempo, proprio dall'Arena di Verona. È, insomma, è proprio uno dei posti reputati migliori per la musica, qualsiasi tipo di musica. Allora, parlavamo di Tony Servillo, protagonista del film Tenerissimo, diretto da Mario Martone, dal titolo Scherzetto, che ancora non ha una data d'uscita, quindi io vi dico segnatevelo, però è un bel rapporto fra nonno e nipote. Ma nel nostro quiz, dove si vince un premio simbolico, in questo caso un premio devo dire abbastanza importante, se non il più importante dopo la scaletta di Cristina Chiperi, rubata e segregata dalla polizia e non restituita, questo ci teniamo a specificarlo, è un pezzo del red carpet della Mostra del Cinema, tagliato dalle mani sante della nostra Laura Manca all'alba di domani, perché nessuno se ne deve accorgere. Allora, le domande di Tony Servillo, una di queste risposte che riguardano la sua vita non è vera. Partiamo dalla prima. È stato l'unico italiano presente alla cerimonia dei Governors Awards nel 2025, che si è svolta a Los Angeles. Poi ha ricevuto una laurea ad honorem in psicologia e poi il New York Times lo ha inserito fra i migliori attori del XXI secolo. Quale non è vera secondo voi? Scrivete cerimonia, scrivete laurea oppure attori, una di queste non è vera. In palio un pezzo del red carpet, 342 342 2190, perché noi questo premio, come ogni giorno dal 2 settembre in cui abbiamo cominciato le dirette qui dal Lido

Just My Imagination, i Cranberries su Radio Capital, in cose che capital. Allora, diamo subito il nome della più brava e più veloce. Oh, ma tutte donne, sai, in questi giorni mi sono accorta, che si chiama Maria Cristina. Allora, cosa abbiamo chiesto? Se queste affermazioni che riguardano la vita di Tony Servillo, protagonista di questo film dolcissimo e tenerissimo dal titolo Scherzetto, sono vere, perché una non lo è. Allora, è stato l'unico italiano presente alla cerimonia dei Governors Awards nel 2025 a Los Angeles. Ebbene sì, è vero, è assolutamente vero. Abbiamo un grande rappresentante del cinema italiano, anche del teatro. Poi ha ricevuto una laurea ad honorem in psicologia. Non è vero, perché in realtà la sua laurea ad honorem è stata in discipline della musica e del teatro.

l'altro all'università di Bologna. Però ci stava che col suo lavoro lui fosse un po' psicologo, perché gli attori insomma devono sempre entrare nel personaggio, insomma c'è un po' di psicologia, anche psicanalisi insomma, nel loro lavoro. E poi il New York Times lo ha inserito fra i migliori attori del XXI secolo. Anche questo è vero, ragazzi, in Italia abbiamo un maestro della recitazione, quindi brava Maria Cristina, non so se per fortuna o perché sei preparata sulla figura di Tony, ti sei aggiudicata questo meraviglioso pezzo strappato ma tagliato con grande cura dalla nostra Laura Manca domattina all'alba alle prime luci, quando sarà deserto tutto e lei potrà entrare come un topo furtivo sul red carpet e fare il suo lavoro per il bene però di voi ascoltatori, perché quando c'è da dirlo, per il bene di voi ascoltatori di Radio Capital noi facciamo di tutto, rischiamo anche la galera.

0: Sei che Capital con Betty Senatore in diretta dal Lido di Venezia.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro.

0: acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Econa da peso fisso. Potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
5: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quanti di voi hanno cantato su questa canzone di Dusty Springfield, io che non posso stare più di un'ora senza te, perché magari le parole in inglese non le conoscevate a memoria. Era You Don't Have to Say You Love Me su Radio Capital, con Cose che Capital, in diretta dal Lido di Venezia, dove nella nostra postazione della Blue Lounge, in collaborazione con One Podcast e My Movies, è passata a trovarci proprio lei, Greta Scarano. Sentite.
1: Attrice e regista, è appassionatissima di videogiochi, ma anche, attenzione, di pugilato, perché l'ha praticato, ma non lo direste mai, ha studiato in Alabama e soprattutto è anche una grande amante degli animali. È la presentatrice di questa 83esima mostra del cinema di Venezia insieme a Nicolas Maupas. Felicissima di dare il benvenuto a Greta Scarano.
2: Grazie.
1: Ma grazie a te, Greta.
2: Grazie.
1: Che insomma sei in un ruolo molto importante, perché poi non so se il presentatore è la parola giusta, conduttore li hanno chiamati, conduttore. Comunque non più madrina,
2: no.
1: Questo è certo.
2: Sì. Presentatore, conduttori, conduttrici, sì, ci hanno definiti così, ma già era cambiato l'anno scorso con Emanuela Fanelli. E perché comunque abbiamo condotto una serata che è stata anche in diretta su Rai Play, Rai Movie, e sarà in diretta la chiusura su Rai 3, e quindi comunque sarà una serata televisiva, quindi è giusto chiamare così,
1: certo.
2: Questo ruolo di conduttrice o presentatrice, anche se poi in realtà né io né Nicolò l'abbiamo mai fatto, e quindi però è stato divertente, perché è stata una bella esperienza, molto diversa da quella che insomma si fa,
1: esatto,
2: di solito quando si è attori o registi.
1: Che cosa sentivi di diverso rispetto a un set? Perché comunque tu avevi un copione, no? Quindi che
2: sì.
1: Cosa c'era di diverso? Non recitavi, eri te stessa?
2: Sì, esatto. Quella è una cosa, sì, che effettivamente quando interpreti un personaggio non sei mai te stessa, sei qualcun altro, quindi già quella è una grande differenza. Però per una cosa completamente diversa, perché sicuramente c'era un po' di tensione legata al fatto che c'era un pubblico, c'era anche una diretta, però ero anche molto serena perché c'era un gobbo.
1: Diciamo.
2: Io lo dico, cioè nel senso, effettivamente, quindi l'unico problema che potevo avere era la memoria, perché dico, madonna, magari l'emozione può giocare,
1: certo,
2: molto. Ma no, c'è il gobbo, quindi
1: non c'era comunque problema.
2: Oltre al gobbo avevamo anche le cose scritte, perché stavamo conducendo una serata, non è possibile ricordarsi a memoria tutti i nomi, i passaggi, no?
1: No, quindi, i nomi poi io vi giuro, massima stima.
2: No, ma io vi assicuro che, guarda, adesso non voglio dire chi, ma c'era un gruppo di una giuria che, grazie al cielo, non abbiamo dovuto nominare. Dentro c'era un nome di una persona che era impronunciabile e me l'avevano appioppata a me. Dico, ma ragazzi, ma io non potrò mai dire questo nome, era un nome veramente impronunciabile.
1: No, possiamo immaginare.
2: E quando ho visto proprio quasi all'ultimo, no, non c'è più quella giuria. Pensa, tutta la tensione è calata, perché io stavo sudando freddo solo per quel nome. Comunque era brutto, insomma, sarebbe stato brutto pronunciarli male.
1: Certo, non era rispettoso, però sono cose che possono capitare.
2: Sì, certo, non ci sarebbe stato dolo da parte mia, ovviamente.
1: No, quello assolutamente
2: non sbagliare.
1: No, certo, però.
2: E quindi, insomma.
1: Meno male, un pericolo sfangato,
2: esatto,
1: come si dice in questo.
2: Esatto.
1: Però hai fatto anche un'altra cosa importante nel tuo impegno, che ho trovato bellissima, questa traccia rossa che si mette per dire stop alla violenza sulle donne.
2: Questa cosa qui invece è successa perché proprio a 3 minuti. Dal red carpet di quella serata là ho visto il video del papà di Lorena, che
1: colei che aveva chiesto aiuto dal bagagliaio,
2: sì,
1: dell'auto,
2: che era morta un giorno prima, e il video del papà di Lorena mi ha molto scossa, perché ho sentito le parole e il volto, ho visto il volto di un uomo che, nonostante quello che stesse vivendo, è riuscito a trovare la lucidità di chiedere alla politica di unirsi, di superare le differenze per fare qualcosa contro la violenza di genere. E quindi prima di andare a fare quella cosa lì ho detto, io devo fare qualcosa, ma perché non potevo andare su quel tappeto rosso e usare, non potevo non usare quell'esposizione che comunque avrei avuto, perché questa è diciamo una cosa molto importante, non è che io andavo in cerca di visibilità, perché io già ce l'avevo, tantissima visibilità, perché mi trovo all'interno di un dispositivo che produrrà centinaia, migliaia di immagini mie,
1: sì.
2: Quindi io sapevo benissimo che sarei stata vista, ed è per questo che ho fatto quel gesto, non al contrario, perché

0: cercavo che qualcuno, cercavo attenzione da qualcuno, perché già ne avevo tantissima. Senti Greta, tu ti devi, non lo so, candidare.
1: No, sono
0: ma sei battagliera, ti sento proprio, devi fare,
1: è
0: il tuo carattere, sì. Ma tienilo così,
1: tienilo, ho 40 anni ormai, questo posso,
0: ah no, questo
1: posso
0: è quello,
1: peggiorare.
0: Senti, io però ho amato la delicatezza della storia che hai raccontato nella tua prima opera da regista, che è La vita da grandi, per la scelta degli attori, per la storia comunque che tu avevi deciso proprio di raccontare. L'hai rivista? Ovviamente sì, perché come regista si riguardano molto spesso, certo, i film, come attrice magari un po' meno. Certo. C'è qualcosa magari che vorresti aggiungere a quella meravigliosa storia, alla tua regia, che per me è già perfetta e ha vinto anche tanti premi, però...
1: No, non mi viene, perché quello è un'esperienza che è ancora molto, molto vivida in me, perché ci ho messo talmente tanto in quel film che mi non riesco a governare il pathos che mi suscita vedere dei pezzi del mio film adesso, perché sono triste che è finito, tanto,
0: sì,
1: mi manca.
0: Beh, si dovrà fare un secondo film da regista, un'altra storia da raccontare.
1: Certo, lo so,
0: mi sembra sia,
1: sono al lavoro infatti.
0: Oh bene, questa è una cosa interessante. Allora Greta Scarano, grazie, ti lasciamo ai tuoi tantissimi impegni e ai messaggi che continuerai a mandarci, sia semplicemente come donna che come attrice attraverso i tuoi film e le tue regie. Grazie.
2: Cose che capitano in diretta dal Lido di Venezia.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo con la canzone che l'ha letteralmente lanciata, che detto così sembra, in realtà l'ha fatta diventare veramente famosa in tutto il mondo. Driver's License qui su Radio Capital. Visto che abbiamo sentito Greta Scarano, volevo ricordarvi che le puntate del vodcast Lo devi troppo vedere sono disponibili con Greta Scarano, con Edoardo Scarpetta, ma anche con Roberta Torre, su tutte le piattaforme audio e video, ok? Quindi che ne so, andate su Spotify, ma andate anche su YouTube, andate su Amazon Music, su Apple Podcast, dove vi pare, e le trovate. Le potete ascoltare, ma le potete anche vedere. E devo dire che sia tutti gli ospiti che abbiamo avuto, sia Roberta che Greta che Edoardo, ormai amici miei li chiamo per nome, hanno detto delle cose molto belle e molto interessanti.

I Blur di Coffee and TV, ma in realtà noi come sempre vi suggeriamo più che altro la radio, anzi più che altro rigorosamente la radio, cosa che fanno molti di voi, perché se vi siete persi alcune delle interviste di tutti i grandissimi personaggi che sono passati, da Wim Wenders, poi c'è stata Anna Foglietta, poi c'è stato Luigi Locascio, insomma potete riascoltarle o rileggerle sul nostro sito capital.it. in home page non vi potete sbagliare, trovate tutto e così potete approfondire meglio quello che è stato detto anche e soprattutto dai protagonisti di questa 83esima mostra del cinema di Venezia, che si sta per concludere. Come tutte le cose che stanno per finire, quando arrivi a un certo punto dici boh, ma non so, finirà mai, poi quando finisce e sei dispiaciuto, sei malinconico, perché è finita una bella avventura. Sono stati 10 giorni divertenti veramente, in cui abbiamo sorriso anche e soprattutto fra noi, a microfono spento, speriamo anche a microfono acceso, questo ce lo auguriamo, e quindi vi ringraziamo per tutto l'affetto con cui ci avete seguito. Ora, questa non è l'ultima canzone, cioè sì, questa è l'ultima canzone, ma non sono i saluti, perché per i saluti ancora c'è da aspettare. Logico numero 1.

0: all'ultima canzone. Purtroppo sì. Però guarda, prendo come spunto qui su Radio Capital in cose che capita alle parole di Luca. Solo l'ultimo giorno di scuola è bello e nemmeno l'ultimo dei quinquenni e trienni. Quando molli qualcosa si sta sempre un po' male, ma è anche il segno che ciò che si è stato fatto con passione. Facciamoci tutti un applauso, noi dalla Blue Lounge del Lido di Venezia. E soprattutto lo facciamo a voi ascoltatori che ci avete seguito veramente con grande attenzione. Ci risentiamo sabato prossimo nel mio nuovo orario fra le 7 e le 10. E subito dopo le news arriva, no, Camilla, sì, Carolina, ormai rinomino tutti, Carolina e Pierre con Capital Circus. Un abbraccio da Betty Senatore. Sipario!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo

0: Del pulito. La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrano. È morta a 78 anni Emma Bonino, era malata da tempo e si era aggravata negli ultimi giorni. Roberto Ciuti.
4: Dalle battaglie per i diritti alle tante cariche politiche, Emma Bonino entrò in Parlamento a 28 anni con i radicali all'epoca della lotta per l'aborto gratuito nel 1976. Fu addirittura arrestata con la storica femminista Adele Faccio. Deputata, senatrice, europarlamentare, nel 1999 portò la lista Bonino a uno storico 8,5%. È stata anche commissario europeo, vicepresidente del Senato, fu tra i principali promotori della Corte Penale Internazionale con il motto "Non c'è pace senza giustizia". Nonostante le sue posizioni anticattoliche, fu definita da Papa Francesco una grande dell'Italia di oggi.
3: Trump infiamma la campagna elettorale per le elezioni di midterm del 3 novembre. Nella convention repubblicana di Dallas, il presidente ha ribadito il premio di $5,000 a ciascuno americano in caso di vittoria. Così sta comprando il voto, l'accusa dei democratici, e il principe saudita Bin Salman ha chiamato due volte Trump esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Rosso. Sono ancora in corso le ricerche del pirata della strada che stanotte a bordo di un furgone ha travolto e ucciso una donna in bici a Viareggio. La 46enne è stata investita su un cavalcavia ed è morta durante il trasporto in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto a causa di un sorpasso azzardato del furgone. Il Como è una serata magica alla squadra di Fabregas al debutto assoluto in Europa. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, è l'unica italiana vincente in Champions grazie al 4-1 ai tedeschi dell'Lipsia. Buon pari per la Roma, 1-1 sul campo dei turchi del Fenerbahce. E stasera di nuovo campionato, si gioca l'anticipo tra Venezia e Fiorentina con il ritorno sulla panchina viola di Vanoli dopo l'esonero di Grosso. Capital News torna alle 14.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi abbandona l'Italia lasciando qualche strascico di instabilità. Nel corso del pomeriggio residue precipitazioni potranno ancora interessare i rilievi del Triveneto e le coste centro-meridionali adriatiche. Altrove sarà in genere asciutto ma con presenza di molte nubi. In serata e nella prossima notte avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio adriatico e sul basso Tirreno. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, benvenuti. Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, sono le 12.08, voi siete su Radio Capital, Capital Circus. Io in diretta dallo studio di Milano e saluto Maurino qui davanti a me, grazie mille che si prende cura di me e delle cose che devo ancora finire di scoprire negli studi che sto imparando a conoscere, a parte l'orientamento che esatto. Arrivo. Ieri sono andato al piano di sotto, oggi a destra invece di sinistra.
1: Vabbè, non è il tuo forte,
0: No, non è il mio forte.
1: Io invece saluto la nostra squadra qui a Roma, quindi lei è la parte tecnica, la nostra meravigliosa Elisa, di cui poi ti devo dire una cosa sorprendente, e anche sì. Samuela qui con noi, la scopriamo, ci stiamo scoprendo ogni giorno di più, siamo arrivati alla fine della seconda settimana di qui a Radio Capital, di Capital Circus. Salutiamo i nostri ascoltatori che ci scrivono già al 342 342 2190, e volevamo fare meravigliosi complimenti a Betty Senatore e a tutta la squadra che è stata assolutamente perfetta in questo racconto della Mostra del Cinema di Venezia, con interviste, con curiosità, con veramente un sacco di informazioni che ci hanno portato dentro alla mostra, quindi complimenti a loro. Noi sappiamo cosa vuol dire lavorare in trasferta in una manifestazione così grande, quindi comunque sempre molto caotica, e con nonostante
0: quelle cose che succedono in ogni momento,
1: in ogni momento da insomma su cui intervenire, per cui davvero complimenti a loro. Betty poi tornerà, come vi ha già detto, il prossimo weekend dalle 7 alle 10.
0: Io voglio unirmi al cordoglio che tutti stiamo provando per la scomparsa di Emma Bonino. Ne ha parlato anche il GR prima di noi, ne ha parlato Betty, è giusto secondo me continuare a parlarne e a ricordare questa grande donna oltre che grande politica. Ci dispiace tantissimo che se ne sia andata.
1: Siamo tutti d'accordo. Dunque, abbiamo iniziato con Rod Stewart, con un brano che lo portò assolutamente nell'ambiente di internazionale, lo fece diventare una star internazionale. Il nostro Rod, che adesso ha 81 anni, che si è dovuto fermare perché ha dovuto fare un intervento cardiaco e quindi ha annullato delle date, ma
0: niente
1: è pronto.
0: Di che però, no, non è un intervento grave.
1: No,
0: un po'
1: infatti
0: di manutenzione.
1: Esatto, ordinaria manutenzione a quell'età. Beato chi ci arriva, e direi che è pronto a ripartire, però l'ha già detto, per cui non preoccupatevi se magari avevate preso uno dei 6 appuntamenti programmati a Las Vegas, non vi preoccupate.
0: Beati voi,
1: pure questo assolutamente, non vi preoccupate perché rimandati, ma ci saranno.
0: Volevo dirti anche che mentre arrivavo in radio probabilmente ho strappato un ascoltatore a Virgin Radio per portarlo su Capital. Era il tassista che mi stava portando.
1: Ecco.
0: Mentre arrivavamo dice: ah, però io sto ascoltando la concorrenza. Ho detto: vabbè, però no.
1: No,
0: noi
1: infatti
0: alle 12, insomma, Capital passa se certo. Piace Virgin, anche Capital.
1: Diffondi il verbo.
0: Sì, 1-1. E quindi lo saluto, però, perché ha detto
1: certo
0: che ci avrebbe ascoltato, quindi merita un saluto per la sua nuova casacca. E invece voi al 342-342-2190 è il momento in cui vi chiamiamo, il primo momento in cui vi chiamiamo all'azione, perché è il momento della nostra classifica ad occhio. Che cos'è la classifica ad occhio? La spiega Carolina.
1: La classifica ad occhio è semplicemente, siccome ogni puntata vi presentiamo un brano con la nostra firma, diciamo, oltre che con quella dell'ufficio musicale di Radio Capital, chiaramente, però particolarmente raccomandato da noi, e quindi vogliamo sapere la vostra, perché poi mano a mano, anzi oggi siamo arrivati a venerdì, quindi poi dovremmo dire chi ha vinto questa settimana.
0: Sì.
1: Cioè chi ha vinto in realtà non ha vinto niente, nel senso che non è un ascoltatore, ma vince il brano che più avete gradito durante questa settimana. Quindi ascoltate, se vi va, attentamente questo brano e ci dite cosa ne pensate, bene o male, per noi va bene lo stesso.
0: Ve lo presento, e qua cerco anche di influenzare il pubblico, perché personalmente questo è il mio preferito della settimana.
1: Vabbè, ma
0: quello
1: non
0: che
1: si
0: non
1: fa...
0: si deve fare, non si deve fare, lo so, però non potevo resistere. Loro si chiamano Cage the Elephant, vengono dal Tennessee, vengono dagli Stati Uniti, hanno vinto più volte il Grammy per i loro album come miglior album rock, band guidata dai fratelli Matt e Brad Schulz. È un rock che mescola garage alternative e psichedelia. Io credo che vi piacerà molto. Il singolo che vi vogliamo presentare è appena uscito, proprio da poche settimane. Si chiama Beaches in Tennessee, le spiagge nel Tennessee.

0: Catch the Elephant Bitches in Tennessee su Radio Capital, la Capital Circus. Questo è il nostro brano che vi raccomandiamo oggi, che sembra sia stato gradito al 342 342 2190. E rispondiamo subito ad Andy, che proprio ci diceva giustamente: ma siete sicuri Bitches in Tennessee? Perché nel Tennessee non ci sono spiagge. Non è che niente voleva dire qualcos'altro, Andy? Allora no, in realtà, perché è volutamente impossibile. È più un paesaggio emotivo che geografico quello che vogliono rappresentare i fratelli Matt e Brad Schulz, specialmente Matt, che ha raccontato come questa canzone sia parte di una grave crisi di salute mentale che ha avuto qualche anno fa, quando fu addirittura ricoverato per quasi 3 mesi, però ha voluto trasformare quell'esperienza in una storia in parte romanzata, che in realtà rappresentava anche e soprattutto il desiderio di portarlo via e tornare finalmente a casa.
1: Quindi è riuscito a farlo in una canzone che in realtà sembra essere allegra, no? Questo è un tema che sta tornando molte volte nelle puntate. Ascoltiamo tante volte delle canzoni che sembrano spensierate, che ci portano in territori così anche leggeri, e invece gli artisti dentro ci nascondono anche dei momenti di crisi piuttosto pesante, personale, come nel caso dei Cage the Elephant, che comunque sono stati graditi da tutti tranne da Giuliano. E noi dobbiamo leggere chi non gradisce. Giuliano dice che ha trovato questo brano noioso e piatto.
0: Ok. Bene, sì, assolutamente, è giusto. È giusto. Ecco, magari quando questo commento che gradiamo particolarmente, giusto per conoscervi meglio, vogliamo capire un po' qual è il vostro scenario, no? Quindi, ok, giudizio, perfetto. Magari se ce lo argomentate un po' di più vi conosciamo ancora meglio. Così, vogliamo fare questo, d'altronde, qui a Capital Circus. Adesso torniamo nel 1985. Perché sì, in effetti abbiamo anche delle notizie però molto fresche che riguardano i Tears for Fears, il cui nome ha sempre, per tornare a, diciamo, la salute mentale, la psicologia, ha sempre avuto un legame con essa, perché deriva dalle idee di uno psicoterapeuta che si chiamava Arthur Janov, e da questa sua terapia primaria, che era basata sull'idea di riportare in superficie traumi ed emozioni represse. E quindi loro al tempo decisero di associare il loro nome, quindi Tears, lacrime, for fears, per le paure, per raccontare proprio quello che era questa atmosfera, questa terapia psicologica che evidentemente apparteneva anche a loro. Li ascoltiamo, i Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, qui su Radio Capital, a Capital Circus.

0: Everybody Wants to Rule the World, sono i Tears for Fears. Era il 1985 l'anno in cui usciva questa canzone meravigliosa. Cristina ci scrive al 342-342-2190: ma non è una figata pazzesca che i Tears for Fears aprono i concerti di Harry Styles a Londra? Siamo d'accordissimo. Chiuderanno, diciamo, per le tre date finali di Wembley del tour di Harry Styles, 25, 27 e 28 agosto del prossimo anno, del 27. Gli opening act sono i Tears for Fears, che definirli opening act è comunque quasi offensivo.
1: Straordinario. L'antico e il moderno lo definirei
0: bellissimo,
1: così.
0: Bellissimo. Grande scelta questa di Harry Styles, perché per esempio a Roma, annunciata proprio ieri, le due date al Circo Massimo di Harry Styles,
1: con
0: vedranno...
1: gioia e giubilo, scusami ti interrompo, con gioia e giubilo di tutte noi, di tutti noi.
0: Anche di tutti noi.
1: No, certo, ma ho visto cose sui social molto divertenti.
0: Il tripudio, tra l'altro mezzo romano Harry Styles, è stato a Roma, ormai vive a Roma.
1: Con gioia.
0: E io trovo ancora più entusiasmante il fatto che le date romane verranno aperte dagli LCD Sound System, band pazzesca, che noi abbiamo avuto anche modo e fortuna di vedere a Parigi, se non mi ricordo male, un paio d'anni fa, ma rivedrei volentieri anche prima di Harry Styles, che per inciso andrei a vedere con grande curiosità, anche se pure su Harry Styles c'è un po' di polemica sul costo dei biglietti. Pare che quelli che costano meno costino circa 100 euro,
1: ma in realtà aveva garantito che il prezzo del biglietto non sarebbe salito automaticamente in base alla domanda, e che addirittura ci fosse addirittura ci fosse una quota di biglietti chiamati unpredictable fan tickets da $20. Dove
0: Vero.
1: Stanno?
0: Non lo so,
1: e
0: sono
1: non
0: pochi,
1: si sa, sono pochi, sono già finiti evidentemente. Oggi vogliamo raccontarvi e parlare con voi, soprattutto condividere con voi

0: voi queste regole che nessuno ha mai scritto, ma basta infrangerle per farci pensare immediatamente: questo è un maleducato. Cioè, il punto che vogliamo condividere con voi è che nel 2026 non siamo più tanto sicuri di quali siano queste regole. C'è un articolo del New York Times di questi giorni che racconta, per esempio, che addirittura dire hello al telefono stia cambiando, perché avendo il nome della persona che ti chiama sul display, molti ragazzi addirittura entrano direttamente nella conversazione. Quindi l'argomento è che non è solo il linguaggio, ma è anche la tecnologia che modifica i rituali sociali. E quindi possiamo aprire anche l'argomento sui vocali,
1: questo divide le folle, perché sì, c'è chi il sostenitore dei vocali sotto i 30 secondi, sì, che considerano sopra i 30 secondi una forzatura, sì, una violenza quasi, da costringere, anche se adesso esiste il per due, esatto, tra un po' per quattro, per ascoltarli più velocemente, e chi invece ritiene che un vocale anche più lungo sia assolutamente giustificabile.
0: Addirittura
1: a volte amo ricevere messaggi lunghi in certi casi.
0: Sì.
1: A volte sì, mi piace.
0: No, io sì, per sì, niente, assolutamente.
1: Dipende da chi, chiaramente.
0: C'è addirittura il Guardian che ha realizzato un articolo con un vero e proprio galateo del telefono. Ecco, su questo ci interroghiamo con voi, perché appunto, vedi, già noi siamo in disaccordo. Tu ogni tanto li ami, i messaggi lunghi,

0: Elisa, luce, tramonti a nord-est, me la ricordo bene questa canzone, eravamo a Sanremo insieme, noi tra le nuove proposte con i Velvet, io ebbi la sventura di dover cantare fra Elisa e Renga.
1: Ecco, hai detto
0: cioè,
1: tutto.
0: Due tra i migliori cantanti che l'Italia abbia mai avuto e io mi trovavo in mezzo a questi due fenomeni.
1: Però sei qui, vedi, quindi sì, sei sopravvissuto, sì, sì. Sei sopravvissuto. Parlando di messaggi vocali, di buona educazione, quello che vi vogliamo chiedere è: qual è la nuova regola di buona educazione che rendereste obbligatoria da domani?
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Appiedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?

0: festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Yellow Taxi, Johnny Mitchell qui su Radio Capital, a Capital Circus, uno dei primi brani che parlavano, avevano un messaggio ecologico in modo però molto leggero e memorabile, perché il brano parlava anche di pesticidi, di perdita degli alberi. Lei venne, diciamo, ispirata da un momento della sua vita, quando si trovava alle Hawaii e dalla finestra dell'hotel vide in lontananza un paesaggio naturale bellissimo e immediatamente sotto un bel parcheggio che così rovinava tutta la poesia. Infatti da lì, paved paradise and put up a parking lot, cioè asfaltare il paradiso per farne un parcheggio.
1: Tra l'altro, canzone che non ascoltavo da un po' di tempo, l'ho ascoltata in cuffia dall'inizio alla fine e l'ho trovata più bella che mai.
0: È vero.
1: Sai,
0: sì.
1: Capita ogni tanto di riascoltare delle canzoni e riscoprire a distanza di anni di quanto si fosse dato per scontato il livello, no? A volte i grandi classici non li ascoltiamo perché li diamo per scontati, invece riascoltandoli capiamo perché sono diventati grandi classici.
0: Dal 1970 in poi, questa è la data di questo brano. Vi siete scatenati al 342-342-2190 sulle regole che mettereste immediatamente, regole, diciamo, di questo nuovo galateo,
1: nuovo
0: immaginario dovuto a tutte le tecnologie, insomma tutto quello che è diventato la nostra vita, che mettereste assolutamente nella, diciamo, nella top 3 della vostra classifica di regole,
1: del vostro nuovo galateo.
0: Ne abbiamo diverse. Sentiamo il primo messaggio vocale.
2: Vietare il viva voce nei luoghi pubblici, per favore, per favore.
0: Come siamo d'accordo.
1: D'accordo.
0: Come siamo d'accordo sui mezzi pubblici.
1: Un treno è ormai
0: incredibile.
1: Giungla.
0: Io mi stupisco sempre di più, perché mi rendo conto che ci sono proprio delle persone che questa cosa o ce l'hai o non ce l'hai. Perché
1: certo,
0: io mi sentirei morire. Sai quando ti parte, no? Può succedere che magari
1: sì,
0: ti parte
1: subito a spegnere, no?
0: Subito,
1: scusate,
0: di corsa,
1: scusate.
0: Capito? È così. E invece ci sono persone che proprio questa cosa non ce l'hanno e vanno serenamente, vanno sereni.
3: Ciao, sono Elena. Io non ne posso più delle parolacce, in televisione sempre parolacce, dove ti giri sempre parolacce, le bambine piccole parolacce, non ne posso più.
0: Giusto, siamo d'accordo.
1: Giusto.
0: Con te, limitiamo il linguaggio, specialmente...
1: Solo un po' allo stadio, chiedo, con parsimonia, parsimonia.
0: Certo.
1: Vabbè, in certi momenti così.
0: Certo.
4: Buongiorno, sicuramente quella di parlare a bassa voce. Perché non se ne può più, la gente urla e anche nei ristoranti più si urla e più si è portati ad urlare per farsi sentire, quindi questa è una norma che proprio metterei. Ciao, buona

0: Certo, però se parliamo sottovoce e poi abbiamo sotto, stiamo ipotizzando che cosa potesse essere questo rumore. Pensiamo a una lavatrice che andava, cosa gran, sì, cioè, un grande classico, no? Poteva
1: oppure
0: essere
1: in palestra mentre faceva delle, delle ripetizioni.
0: La tua voce è tutto ok?
1: Non lo so, non lo so. Okay.
0: Molto
1: è andata
0: bene.
1: Via così in un attimo. Luigi dice: rispettare i pedoni sulle strisce pedonali. Mi associo al 100% e voglio raccontare però un aneddoto di noi automobilisti gentili, perché io sono gentilissimo, li faccio passare tutti i pedoni quando insomma posso.
0: Lo vuoi raccontare adesso proprio?
1: Un secondo.
0: Va bene, vai.
1: Non lo dirò perché c'è una parolaccia alla fine, quindi okay, non la dico perché sennò infrango una regola. Però io te lo garantisco, in una mattina avevo fatto passare, non lo so, 20 pedoni a Roma, mi fermavo. Una sola volta non mi sono fermato, una sola volta, ma non, cioè, era, non mi potevo fermare, nel senso avevo una macchina dietro, il pedone era comunque molto distante. Oh, la signora mi ha mandato veramente, l'ho sentita mentre passavo, sai, oh, ma vattene!
0: Quello lì. Succede, a volte succede, questa è Ray.

0: Husband, dice Ray qui su Radio Capital, a Capital Circus. E anche questo potrebbe essere vicino all'argomento che stiamo trattando con voi oggi, no? Questo nuovo galateo dato sì dalle nuove tecnologie ma anche dai nuovi comportamenti. Questo Where is my husband si riferisce un po' a quello che è il cosiddetto ghosting, no? Cioè interrompere improvvisamente ogni contatto senza spiegazioni, e questo può avvenire sia magari durante una conversazione o telefonica o via messaggio, o anche proprio sparendo dalla circolazione, come spesso sentiamo in queste nuove relazioni di persone che si lamentano magari di essere state scaricate così senza alcun motivo. E questo potrebbe essere invece un divieto del nuovo galateo.
1: Nel rapporto personale sì, io invece vorrei battermi per l'inserimento di una regola, proprio di una legge infrangibile.
0: Vai.
1: Cioè quella per il quale chi ti manda un messaggio si sente diciamo
0: autorizzato
1: no. ad attendere la tua risposta entro 30 secondi.
0: Questa è anche la reperibilità, no?
1: Che poi ti arriva dopo poco il punto interrogativo.
0: Sì, esatto.
1: Allora no, e io lì non rispondo più, a meno che non sia te o degli amici, diciamo.
0: Ecco, meno male.
1: No, certo.
0: Certo, no, capisco, vero, bisogna avere un po' di pazienza. È anche vero che se ti faccio una domanda e sto attendendo la risposta e tu puoi aver avuto qualsiasi cosa giustamente da fare di più importante.
1: No, beh, certo, se
0: dimmelo.
1: È una cosa importante me lo scrivi, guarda, è importante, lo capisci, no? Però una cosa anche magari futile, no?
0: Sì, no, certo, è che abbiamo sempre questa tendenza a voler sapere tutto e subito, no? Questa urgenza anche delle cose meno importanti, in effetti, no? E la reperibilità è uno di quei temi che sicuramente ha portato all'attenzione questo desiderio inconsulto di voler avere subito una risposta.
1: Continuate a scriverci però al 342-342-2190. Adesso altra musica italiana, il livello è sempre altissimo. Samuele Bersani, Cosa vuoi da me? Voi siete con Piero e Carolina su Radio Capital.

0: Bersani, cosa vuoi da me qui su Radio Capital, la Capital Circus 1995, l'uscita di questo singolo dall'album Freak, dove c'era il grande Domenico Sputo, che in realtà era uno pseudonimo di Lucio Dalla, che fu molto importante per l'inizio della carriera di Samuele Bersani. Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Se io
1: la
0: ti
1: risposta
0: mando...
1: che darei io spesso. Cosa vuoi?
0: Cosa vuoi? Quando ti mandano il messaggio e tu non rispondi, e immediatamente ti chiedono. Allora dimmi, giustamente.

0: 342 342 2190 ci dicono: ma se vuoi una risposta subito, ma chiama, no? Ecco, questa è un'altra cosa che abbiamo perso, anche se di
1: anche
0: contro
1: se, anche se ferma so, tutto lo so, perché lo so. Anche se le telefonate sono altrettanto invadenti sul cellulare, e anche se il New York Times pone un altro quesito: visto l'aumento incredibile di interazione appunto tra messaggi, telefonate, tutto diventato molto più semplice, quindi molto più affollato il traffico telefonico, non è che forse la regola di buona educazione è quella di avvisare prima di chiamare?
0: E questa è una regola in cui
1: New York Times. Io sono a favore, sì.
0: Credi
1: io
0: molto.
1: Avviso sempre, per esempio.
0: Sì,
1: posso
0: sì.
1: chiamare un attimo?
0: Sì, è vero, è vero. Soprattutto se magari non ho neanche il tuo numero e quindi molto probabilmente
1: no, vabbè, quello sì.
0: non rispondo, no? Visto tutto quello che succede poi se rispondi a numeri sconosciuti magari. Quindi sì, avvisare, palesarsi prima di chiamare è sicuramente una delle nuove regole di questa nuova modalità di comunicazione, no?
1: Serena, mi pare che fosse Serena Ross tra i vari messaggi, è forse Serena che dice, poi ha una cosa che lei non sopporta, è quando le persone le mandano i messaggi a spizzichi e bocconi, cioè invece di dire ciao, come stai? Volevo chiederti una cosa, ma domani sera ci possiamo vedere? Questa cosa viene fatta in ciao e si invia un messaggio. Come stai? Oddio. Lei si innervosisce, ma la capisco, sai, mi sono immedesimato. Dai, dimmi
0: allora
1: tutto.
0: Ecco, io voglio aprire un'altra questione, perché esattamente questa incarna, vedi, noi siamo forse anziani da questo punto di vista, perché i ragazzi comunicano così. E lo fanno anche con i genitori, e quindi certo. arriva un mamma. Silenzio.
1: Poi che aspetti tu dici, 10 minuti.
0: Cioè, che sono tua madre, io lo so molto bene, quindi non serve che tu esordisci con mamma, dimmi subito quello che vuoi, perché potrebbe essere successo l'inferno nel frattempo tra quel mamma e magari mi ricarichi 5 euro la carta.
1: Ma tu sei appeso al seguito dei messaggi dei, vabbè, i figli però si sa, i figli non rispondono. No. E scrivono così.
0: È
1: lo dobbiamo
0: così.
1: Accettare.
0: Insomma, non lo so se ce la faccio.
2: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to b-

0: Questa è Sam Hunt, Take Your Time, qui su Radio Capital, a Capital Circus con Pierre e Carolina fino alle 14.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
8: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
9: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
14: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
15: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
14: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
15: Una produzione One Podcast.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Guns N' Roses, questa era la loro versione di Since I Don't Have You, pezzo del 1958, in realtà degli Skyliners.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente! Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: si apre con Werewolves of London di Warren Zevon, la seconda ora di Capital Circus su Radio Capital, sempre con Pier e Carolina, un brano del 1978, un brano ispirato dal titolo, se non altro, ma anche un po' il contenuto, da un film del 1935 che si chiamava proprio Werewolf of London, che in Italia uscì con il titolo Il segreto del Tibet. Era un horror diretto da Stuart Walker, uno dei primissimi film sui licantropi, sul famoso uomo lupo.
1: E infatti,
0: qualche anno dopo questo brano invece uscì un film che credo abbiamo visto in tanti, che abbiamo amato in tanti, di John Landis, che in italiano era il lupo mannaro americano a Londra, che univa, diciamo, al licantropo anche un po' di risate, anche parecchie, diciamo, per essere ovviamente un film di John Landis.
1: Cosa che in realtà voleva fare anche Warren Zevon con questo, mettendoci dentro questo ululato fatto da lui medesimo.
0: Tra l'altro brano da considerare anche dal punto di vista proprio tecnico, perché all'interno ha due membri dei Fleetwood Mac. In studio di registrazione c'era Mike Fleetwood alla batteria e John McVie al basso, quindi una sezione ritmica direi di tutto rispetto per questo bellissimo brano di Warren Zevon, che trovate in un album del 1978 che si chiama Excitable Boy.
1: 342-342-2190 è il numero di Radio Capital, è il numero al quale ci state scrivendo. Da saluti a, abbiamo visto che vi ha acceso molto l'argomento che stiamo trattando oggi, ma prima di riprenderlo volevo salutare Mauro, che ci saluta, ci dice che è bello sentirvi da quest'anno sulla mia radio preferita, ragazzi. Poi volevo salutare dei piccoli amici, ormai stiamo formando anche una piccola tribù di giovani musicisti, esatto,
0: fino a quando non ricominciano le scuole,
1: lunedì credo più o meno, in effetti questi sono, oggi è proprio l'ultimo giorno feriale di grande spasso per i piccoli e non solo.

0: e questi sono Diego, Fabio e Samuele, che stavano ascoltando i Guns N' Roses, e sono dei piccoli musicisti in erba.
1: Ora ascoltiamo una canzone nuova, semi nuova, diciamo, uscita il 24 aprile del 2026, una cantautrice britannica che si chiama Olivia Dean. È cresciuta a Londra, si è formata alla Brit School, che è una scuola di performing arts londinese, che è stata frequentata anche da artiste, non so neanche come definirle, grandiose come Adele e Amy Winehouse. Una cantante che mescola il pop con l'R&B, scrive le proprie canzoni, è una cantante raffinata seppur giovanissima, cosa che ci fa tornare comunque a ben sperare in un mercato discografico, anche quello inglese, anche quello londinese, dominato da brani da classifica, ma ci stiamo facendo largo piano piano, tutti noi che amiamo e che scriviamo, io non più, le canzoni, cercando di fare qualcosa di importante per chi poi le ascolterà. Lei è Olivia Dean, voi siete su Radio Capital, Capital Circus, con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico.

0: Olivia Dean, Baby Steps, qui su Radio Capital a Capital Circus. Saremo insieme fino alle ore 14, poi chiuderemo questa settimana dandovi un risultato che so che attendete proprio con un'ansia che veramente è incredibile.
1: A cosa ti riferisci?
0: Alla classifica nostra.
1: Alla classifica d'occhio.
0: Ad
1: allora,
0: occhio.
1: Considerando che l'ascolto radiofonico può essere molto variabile, no?
0: Certo.
1: Quindi magari qualcuno di voi è salito in auto adesso oppure è entrato nel posto in cui lavora e ha acceso la radio adesso, vi faremo un brevissimo recap, come si dice in inglese, di quello che abbiamo detto rispetto alla classifica d'occhio.
0: Ma non
1: cos'è
0: ora.
1: La classifica d'occhio?
0: Adesso
1: un attimo
0: fare.
1: Solo. Eh beh, hai detto una cosa, chi è entrato magari non sa a cosa ci riferiamo, lo diciamo subito. La classifica d'occhio è una cosa che facciamo all'inizio delle puntate, vi presentiamo un brano o un artista che a noi piace molto e che vogliamo cercare di farvi conoscere, qualora non lo conosceste, e vi chiediamo

0: di esprimere il vostro gradimento in maniera totalmente sincera, sia positiva che negativa. Voi lo state facendo sia in maniera positiva che negativa, anche argomentando molto spesso, e noi non segniamo nulla, lo facciamo ad occhio, guardiamo sul monitor davanti a noi più o meno il numero di messaggi che arriva e più o meno la temperatura del vostro gradimento, se è totale o quasi, e poi decretiamo a fine settimana e durante la settimana chi è più stato più gradito. Io già lo posso dire questa settimana com'è andata comunque.
1: Dai, sì, infatti diamo questo risultato, vai.
0: Lo diamo perché il popolo lo sta aspettando, sì. Alle 13:15 il popolo di Radio Capital. Credo che la canzone che abbia avuto più gradimento sia termini numerici che di entusiasmo, tra le 5 che vi abbiamo presentato, esatto, questa settimana, sì, all'inizio di ogni puntata, sia stata Neighbors Blues di Jack White.
1: Okay.
0: Ha superato di gran lunga tutte le altre.
1: E adesso
0: ci prepariamo per la prossima settimana, perché ne dovremo scegliere altre 5.
1: Vero.
0: Che stiamo già mettendo da parte, che vi presenteremo dal prossimo lunedì al venerdì. Comunque dai, adesso a parte le battute, la classifica serve solo per così, no? Per metterci.
1: Forse però a questo punto mi viene in mente, noi ormai facciamo una sorta di riunione di redazione anche in onda, dovremo fare un recap anche degli altri brani, perché magari metti che uno poi durante questo weekend si vuole mettere lì e riascoltarli, almeno ha la possibilità di farlo.
0: Sai che l'ho pensato mentre lo dicevi. Il problema vero è che in questo momento, mentre parlavo, non me li ricordavo tutti,
1: certo,
0: i 5.
1: Non avevo dubbi.
0: Quindi lo faremo dopo, prima della fine della trasmissione. Adesso li ricerchiamo, li scriviamo, così se vi viene voglia durante il weekend, oltre a continuare ad ascoltare Radio Capital, vi potete andare ad ascoltare anche i brani che vi abbiamo presentato.
1: 1988, l'anno di uscita di questo brano, che poi è diventato un simbolo per la lotta ai diritti e alle guerre e a tutto quello che ha voluto dire. People have the power.

0: People have the power, diceva Patti Smith, l'inno alla possibilità che le persone comuni possano cambiare la realtà, e noi questo potere lo vogliamo dare ai nostri ascoltatori qui di Radio Capital, perché stiamo raccontando qual è la regola, voi ci state raccontando qual è la regola che inserireste in una sorta di nuovo Galateo del 2026. Ci sono diverse cose interessanti, soprattutto il fatto che alcune regole si sono addirittura capovolte, cioè 20 anni fa, per esempio, prima parlavamo del rispondere al telefono, o meglio di fare una telefonata senza preavviso, no? Prima sembrava 20 anni fa non rispondere al telefono poteva sembrare scortese, oggi invece la telefonata senza preavviso può essere per alcuni invasiva.
1: Questo non lo diciamo noi, lo dice il Washington Post e il New York Times, che hanno perso del tempo a studiare delle nuove regole rispetto a dei comportamenti che anni fa non esistevano, perché non esisteva la possibilità di metterli in pratica, chiaramente.
0: Certo, sì, questo sì, e poi chiaramente si sono inseriti tutta una serie di altre regole, e di così voi ci state raccontando, per esempio al 342-342-2190, che per voi, ad esempio, aspetta, ne ho trovato uno bellissimo, aspetta, vai tu che lo ricerco.
1: Intanto, mentre tu lo cerchi, ne aggiungo altri che sono diventati, per esempio, peculiari, no? Oggi si va ai concerti e molto spesso davanti a noi c'è qualcuno con le mani alzate, e questo va bene perché è stato fatto in ogni concerto, ma con un telefono che sta riprendendo, o alcuni si lamentano, sta diventando sempre più comune gran numero la lamentela di persone che ritengono di non riuscire a godere appieno di un concerto perché quelli davanti non solo giustamente cantano, saltano, ma hanno anche tutti il telefono in mano, per cui spesso il concerto si vede attraverso lo schermo di un altro, cosa che a me peraltro in alcuni casi è stata molto comoda, perché non essendo proprio il più alto della sala quando ci sono i concerti, a volte non vedevo, però quello davanti a me che era più alto eppure col telefono mi dava la possibilità di vedere la persona sul palco, quindi non è stato sempre negativo per quanto mi riguarda.
0: Senti questa, che non c'entra niente con i telefoni, però l'ho trovata. Valeria dice: tra le tante neoscostumatezze, già questo termine sì, mi piace moltissimo, io ne ho registrata una che mi dà particolarmente fastidio. Si tratta dell'uso di attenzione al posto di permesso quando si chiede a qualcuno di scansarsi per poter passare. Non so nelle altre città come siete messi, ma a Napoli è diventato ormai una norma, non lo posso proprio sopportare.
1: Vabbè, però questa è proprio specifica, dai, cioè questa è proprio, siamo andati proprio, no?
0: Però posso
1: dire, è una questione di linguaggio, secondo me, che di reale fastidio, no? Cioè invece
0: però
1: di dire,
0: però se tu, è come se fosse un imperativo, no? Invece permesso, certo, è sempre più cortese e gentile.
1: Sono d'accordo.
0: Attenzione, è come se questa imponesse che sei tu che devi passare per forza e io invece no, per esempio.
1: Su
0: no?
1: Questo sono perfettamente d'accordo. Visto che parliamo di nuovo Galateo e nuove regole di educazione, andiamo anche a quelle che già esistevano. Quindi quello che vi chiediamo prima del prossimo brano, che peraltro non vediamo l'ora di ascoltare perché è il grandissimo Luca Carboni, è: qual è una vecchia regola di buona educazione che non dovrebbe sparire mai, quella che comunque al di là dell'evoluzione tecnologica voi non vorreste mai cancellare?
0: Adesso ci penso, perché ne ho diverse, in effetti, ne ho diverse. Le buone vecchie regole.

0: vecchia regola di buona educazione era quando dicevi comandi, quando il papà ti chiamava, bisognava sempre rispondere comandi. Claudio da Verona, sempre a Radio Capitale.
1: Poi c'è
2: non sono d'accordo, no. Non sono d'accordo.
1: No.
3: Cioè rispetto totale, sì, comandi forse troppo, però sempre con rispetto.
1: Sentiamo.
3: Visto che si parla di rispetto.
4: Il vecchio galateo sarebbe bello ancora la gentilezza e a volte anche dare del lei.
1: Allora, apriamo parliamone. Questo tema che ci divide molto a me e Pierluigi Ferrantini, e tra l'altro l'ha sollevato anche Cristina al 342-342-2190. Dare sempre del lei a chi non si conosce, ecco, io sono assolutamente fan di questa regola, soprattutto se si tratta di persone più grandi di te. Questo, cioè, poi se vogliamo aggiungere, ma in realtà per me sempre, non mi conosci, non ci conosciamo, non ti conosco, io ti do del lei, tu no, tu questa cosa non la fai.
3: No, non è vero, so distinguere ovviamente nel caso in cui è ovviamente indicato dare del lei, do del lei. Tendo a accorciare molto rapidamente quei convenevoli perché io detesto quando mi danno del lei. Quindi cerco di proiettare questa cosa. No, è la verità. Io a chiunque mi dà del lei, la prima cosa che chiedo è di non darmelo perché mi sembra, cioè mi piace andare al dunque, no? Con le cose. Poi è chiaro che se sono in una situazione, una persona che non conosco, magari più grande di me, in una situazione anche istituzionale o comunque dove è necessario, do del lei.
1: No, sei bugiardo.
3: No, non è vero.
1: Sei bugiardo perché è capitato che io ti dicessi
3: ma perché magari li conoscevo oppure era una situazione in cui non vabbè.
1: No.
3: Che cosa vogliamo fare adesso? Vuoi prendere una freccia rossa? Oppure mi vieni ad aspettare in stazione quando arrivo e mi dai uno scappellotto?
1: Dimmelo tu. No, ecco, ce n'è una.

Altro che dice, dire sempre grazie, ringraziare sempre per le cortesie. Un'altra cosa che mi dà molto fastidio a me, molto fastidio, è questa qui. Io ti faccio passare con la macchina, io sono in macchina e faccio passare te, non perché tu abbia la precedenza, ovviamente, sennò in

0: 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: l'aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
5: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Kansas su Radio Capital, Capital Circus, sono le 13:37, sempre con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico. Una bellissima canzone questa, e immaginate la scena: Kerry Livgren, che era il chitarrista e il principale autore dei Kansas, seduto a casa sul suo divano, che si esercita a suonare la chitarra con la tecnica del finger picking. Che cos'è il finger picking? È quando suoni la chitarra con le dita, pizzicandole con le dita più piuttosto che con il plettro, invece che con il plettro. Ok, la moglie, che era in casa e girava in casa, sentiva il marito esercitarsi con questo esercizio e magari abbozzare un inizio di melodia su quell'esercizio che stava facendo, va in salone sul divano e gli dice: io credo che questa dovrebbe diventare una canzone, merita di diventare una canzone invece di un semplice esercizio.
1: L'ennesimo caso.
0: Volevo dire, band nota per arrangiamenti molto complessi, che diventa famosissima, e questo succede sempre con la canzone più semplice, fra virgolette, del proprio repertorio, con il loro successo di musica più pop rispetto al resto del repertorio dei Kansas.
1: È vero, succede spesso, ma questo è come succede spesso che quando c'è una donna in giro per casa, o non solo, ne parlavamo anche in altre occasioni, poi dà quel risultato, quell'idea, quella suggestione che porta a dei risultati meravigliosi.
0: E cosa vuoi dire con questo?
1: No, niente, non ho capito. Era solo per dire. 342-342-2190, oggi stiamo analizzando insieme un nuovo galateo dato dalle nuove tecnologie, dei nuovi comportamenti. Tu prima parlavi dei concerti, quindi degli schermi ai concerti, e adesso invece ti sottopongo il quesito cinema, che sì, secondo me è molto semplice da risolvere, cioè al cinema il telefono deve stare nella borsa, nella tasca di voi uomini, o se avete la borsa anche voi nelle vostre borse, il telefono al cinema non si tira fuori fino alla fine del film. Punto.
0: Beh.
1: Punto.
0: Perché, allora, signor giudice, vorrei...
1: No, non c'è discussione.
0: Hai ragione, anche perché al cinema, al buio, lo schermo che si illumina si vede. Devo dire che io a volte ho fatto dei contorsionismi piegandomi sotto al sedile, perché magari in quel momento specifico c'era un aggiornamento che aspettavo tantissimo, e hai già capito quale fosse. Cioè, c'è solo una regola che può, diciamo, permetterci di infrangere l'altra regola. Quella di non accendere il telefono.
1: Qual è?
0: Se gioca la Roma.
1: Ecco.
0: Eccola! È partita. Ormai. Bello! Ormai. Anche no. Da Milano, capito? Io lo dico e parte in automatico. No,
1: smettetela,
0: no, vabbè.
1: Smettetela.
0: Buona a sapersi, però, Elisa. Buona a sapersi.
1: Proseguiamo con la musica qui su Radio Capital, arriviamo fino a quasi i giorni nostri, perché è uscito nell'ottobre del 2025 questo pezzo di Ella Langley, si chiama Chosen.

0: Texas, Ella Langley qui su Radio Capital, a Capital Circus con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico. Da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, questo vuol dire che è la nostra ultima puntata della settimana. Poi ci potete trovare in podcast su iTunes se avete voglia di recuperare le puntate durante il weekend. Concordo con Gianni che ci scrive al 342-342-2190. A parte il telefono al cinema, la cosa che non sopporto è quando due persone commentano le scene del film e tu ce l'hai dietro per tutta la proiezione.
1: Quello sì, quello sì.
0: Mamma mia, questa è un'altra cosa incredibile. E giustamente dicono, così come a teatro ancora peggio, un disastro, non riusciamo a non guardare il cellulare per più di mezz'ora. Ecco, questo è un tema, devo dire.
1: Ma parlacene, visto che adesso sei anche un'attrice teatrale, no, di successo, Carolina,
0: sì,
1: Di Domenico.
0: Certo, no,
1: al
0: non
1: teatro,
0: esageriamo.
1: Sei stata al teatro con Paolo Calabresi per uno spettacolo, tra l'altro bellissimo, voglio fare pubblicità, non perché sei mia moglie, ma perché è bellissimo. Tutti gli uomini che non sono, che ripartiranno? Dici,
0: sì,
1: due cose, quando riparte questo spettacolo?
0: Riparte ai primi di ottobre, motivo per cui spesso saremo separati perché riparte la tournée, poi saremo a Roma dal 6 all'11 ottobre, a Milano a dicembre, insomma attraverseremo un po' tutta l'Italia, ma tanto visto che ci sentiremo tutti i giorni, vi aggiornerò sulle date di
1: dagli
0: tutti
1: alberghi,
0: gli uomini.
1: Da dove ci sentiamo? Dagli,
0: sì,
1: alberghi?
0: Sì, evidentemente, vi aggiornerò sugli spettacoli, ma quello che volevo dire è che vi assicuro che per chi è sul palco, vedere uno schermo che si accende anche per un secondo è assolutamente distraente. È una cosa proprio che ti porta fuori da, specialmente se poi la tua prima esperienza teatrale, come
1: certo,
0: nel mio caso. Cioè, finché si apre il sipario e vedi ancora qualcuno che sta chiudendo, no? Quindi vedi ancora qualche schermo, ok. Ma durante, vi prego, no.
1: Ma ti è capitato?
0: Eh sì, certo, ovviamente.
1: Cioè, ti è capitato, cioè, proprio di incrociare il momento in cui qualcuno accendesse il telefono? Ti ha dato più fastidio perché ti ha distratto, perché hai pensato, ma che fai, accendi il telefono durante lo spettacolo?
0: No, vabbè, perché mi ha distratto, chiaramente, no? La luce è così, ti distrae. Però, comunque, insomma, se potete, evitate, dai, facciamo così.
1: Io sono anche del team Oriana, che ci ha scritto,
0: sì?
1: È una dei nostri, perché lei dice, io sono, do del lei alle persone che non conosco, soprattutto se sono più grandi di me, ringrazio sempre, lo scrive in maiuscolo, con un sorriso, se mi si fa una cortesia, sono sempre cortese, ma se mi si fa uno sgarbo divento uno scaricatore di porto, cioè il cambio di carattere immediato quando non si viene rispettati. Ma che, magari sei anche dell'acquario, Oriana, che mi viene da pensare.
0: Magari sei anche parente di Pier Ferrantini.
1: Esatto.
0: Non ce l'hai detto, sì, molto simile a te.
1: La mancanza di rispetto è insopportabile.

0: Ready or Not, Fugees, qui su Radio Capital, Capital Circus 1996. Quanto, scusate, c'è un trasporto nei confronti di questo brano veramente fondamentale per me.
1: È
0: fondamentale.
1: Bella la storia di Enya, che è la voce che si sente sotto, no? Sì. La parte, diciamo, più eterea, svolazzante, con quella grande voce dell'artista irlandese che è parte di questo brano, ma inizialmente

0: sinceramente non è che fosse molto convinta Enya di voler partecipare al brano dei Fugees con questo campionamento, perché pensava che fossero una band di cattivoni,
1: sì,
0: una band di
1: gangsta
0: rap. Quando le hanno spiegato e ha capito che invece non erano tutt'altro che dei gangster, ma erano anzi degli artisti molto raffinati, ha accettato, per fortuna nostra, diciamo, anche oltre che la sua, penso anche.
1: Che poi ha
0: diciamo
1: girato,
0: che poi due copie le ha vendute la canzone.
1: Credo di sì, credo di sì, in effetti. Non se ne può più di gente che urla in montagna, dice Emanuele. Facciamo
0: bravo,
1: una legge contro questo lato di turismo cafone.
0: Ha ragione, sai che ha ragione, perché
1: sì, sì,
0: alla fine lo spazio ampio della montagna ti porta a dire vabbè, ma possiamo anche alzare la voce, invece non è vero.
1: Sì, ma in generale, no? Ce lo dicevano all'inizio.
0: A me piacerebbe anche vietare che le persone in montagna dicano a quelli che non sono esperti di montagne, che magari temono a volte anche un po' l'altezza, che è il mio caso,
1: sì,
0: di dire no, ma non ti preoccupare, ma no, no, è semplicissimo quella roba, scendi dall'altra parte, no, vabbè. E io chiedo, ma siete sicuri? È una cosa che posso fare? Sono uno che si spaventa quando c'è l'altezza strana, non ho... Ma va, ma la fanno anche i ragazzini. Scena successiva, Piero attaccato alla montagna cercando di scendere in 4 ore.
1: La gente non si immagina il tuo livello di timore dell'altezza, no?
0: Capito,
1: ti vedono
0: però
1: così grande e grosso, evidentemente non immaginano che una strada leggermente più stretta porti a
0: all'orrore
1: una
0: nella
1: condizione
0: mia testa
1: di ansia totale. Questo
0: si chiama horror vacui.

0: Max Gazzè, La vita com'è, che chiude questa seconda settimana di Capital Circus qui su Radio Capital. E quindi noi vogliamo ringraziare tutta la nostra squadra romana, Lele, Elisa, Samuela, buon weekend, mi raccomando, ci risentiamo e con voi ci rivediamo qui lunedì alle ore 12, ma ringraziamo anche la squadra di Milano.
1: Sì, io tornerò lunedì in studio da voi a Milano e saluto
0: a Roma,
1: e ringrazio
0: torni.
1: A Roma e saluto Maurino che mi ha molto aiutato qui, mi ha spiegato tutto, mi ha fatto vedere tutto e sono riuscito a dimenticare solo una volta di schiacciare il tasto rosso di quando si va in onda.
0: Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori di Radio Capital, adesso arriva Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro, a lunedì.
1: Ciao ciao.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru. Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
10: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
9: Fuori tutto? Fuori subito!
10: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio.

0: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E notizie alle 14, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Saranno funerali di Stato per Emma Bonino, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni. La sua scomparsa addolora profondamente, dice il Presidente Mattarella. Roberto Ciuti.
4: Dalle battaglie per i diritti alle tante cariche politiche, Emma Bonino entrò in Parlamento a 28 anni con i radicali all'epoca della lotta per l'aborto gratuito nel 1976. Fu addirittura arrestata con la storica femminista Adele Faccio. Deputata, senatrice, europarlamentare, nel 1999 portò la lista Bonino a uno storico 8,5%. È stata anche commissario europeo, vicepresidente del Senato, fu tra i principali promotori della Corte Penale Internazionale con il motto "Non c'è pace senza giustizia". Nonostante le sue posizioni anticattoliche, fu definita da Papa Francesco

0: Francesco, una grande dell'Italia di oggi.
1: Il governo ha annunciato che ci saranno funerali di Stato anche per Raffaele Costa, è stato più volte ministro, l'ultimo segretario del Partito Liberale Italiano, aveva 90 anni. Stop all'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre, lo ha confermato la Corte d'Appello Civile di Milano. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop presentata dai legali dell'azienda che è in amministrazione straordinaria. Nello Yemen i miliziani Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa sul Mar Rosso. Hanno così il pieno controllo dell'intero litorale dello stretto di Bab el Mandeb, punto cruciale del traffico marittimo. Prezzo del petrolio in calo oggi, ma sempre sopra i $100 al barile. Prezzo dei carburanti in rialzo anche oggi, con il gasolio che sfiora i 2,20 euro in modalità self, nonostante lo sconto di 17 centesimi sulle accise. Meloni annuncia che in settimana ci sarà un nuovo provvedimento che eliminerà lo sconto per tutti e lo destinerà ai cittadini più bisognosi. Agli US Open è l'ora delle semifinali maschili, alle 21 Zverev Kachanov, della notte il derby statunitense Shelton Tiafo. Capital News torna alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi abbandona l'Italia lasciando qualche strascico di instabilità. Nel corso del pomeriggio residue precipitazioni potranno ancora interessare i rilievi del Triveneto e le coste centro-meridionali adriatiche. Altrove sarà in genere asciutto ma con presenza di molte nubi. In serata e nella prossima notte avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia-Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio adriatico e sul basso Tirreno. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Apiadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: insoliti di successo, cioè un cantante corpulento con questa voce così da gospel, sì, che a un certo punto diventa un idolo della disco music,
1: un idolo fantastico delle donne di tutto il mondo, perché questa tra voce l'altro veramente era molto intrigante, voglio dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Poi col microfono d'oro tempestato di diamanti, chicchissimo.
0: E pensa che c'è una storia anche un po' commovente dietro questa canzone di Barry White del 74, che si chiamava You're the First, the Last, My Everything, perché Barry White a un certo punto, prima di avere successo, era poverissimo. Non riusciva neanche a fare i regali di Natale ai suoi figli,
1: ecco.
0: Gli viene in aiuto un cantautore country,
1: sì,
0: che si chiamava Peter Radcliffe, il quale dice: ci penso io ai regali per i tuoi figli.
1: Ah, ma che bello.
0: Quando anni dopo Barry White diventa famosissimo e
1: sì,
0: Peter Radcliffe molto meno,
1: certo,
0: lui dice: dammi la tua canzone country, You're the First, the Last, My Everything.
1: Ah,
0: ci penso io. Sì, sì, no, diciamo che è una canzone scritta da un altro che lui ha fatto diventare un enorme successo di disco music.
1: Hai capito, gli ha restituito il favore, ma è stato bella storia, finalmente.
0: Era la richiesta di Paolo dalla provincia di Vicenza, che dice: questa è la canzone che ho fatto ascoltare a mia figlia Arianna, che adesso ha 9 anni, mentre la portavo a casa in auto dall'ospedale dove era nata.
1: Ah, che
0: bella cosa.
1: Sì.
0: Cominciamo.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: We are friends, non è un caso la richiesta di Paolo, perché noi lunedì scorso, come facciamo di consueto, lanciamo un paletto, così in gergo lo chiamiamo, un argomento per il quale appunto potete poi richiedere una canzone che sia in qualche modo attinente. Paolo ci ha raccontato la sua storia e ha scelto Barry White, bravo.
2: E la cosa bella è che come abbiamo detto l'altro ieri alla radio, io sono appena diventato nonno, nel senso che tre giorni fa è nato il mio nipotino Thomas Kay a Zurigo, il figlio di Martina. Abbiamo fatto ovviamente la videochiamata, tutto quanto,
1: certo,
2: da buoni. E prima che nascesse, nel senso che io pensavo nascesse la settimana prossima, abbiamo fatto questo paletto che ci sta giusto bene, perché
1: sì,
2: per esempio
1: sei molto
2: Paolo
1: coinvolto.
2: Parlava della canzone che ha fatto ascoltare la figlia mentre la portava a casa dall'ospedale, insomma, e molti diciamo hanno inteso questo paletto come la prima canzone che ha ascoltato mio figlio.
1: È vero, che poi è un imprinting credo fondamentale, perché veramente appena usciti insomma dal grembo materno i primi suoni sicuramente sono fondamentali.
2: Ma è anche quelli che magari hai ascoltato mentre eri ancora nel grembo materno.
1: Sì, guarda, io sono sicuro di aver ascoltato opera, perché la mia mamma di quello era appassionata, tutto il resto.
2: Allora, questa è la richiesta di Stefano, che dice: perché è la canzone con la quale io e Carmen ci siamo innamorati, quindi evidentemente
1: Carmen
2: poi hanno,
1: la moglie,
2: hanno fatto dei figli.
1: La compagna.
2: Sì, la compagna. Grande canzone del 1983. A te, Mixo, il piacere di presentarla.
1: Si chiama Moonlight Shadow, questo è Mike Oldfield con Maggie.

0: bella e rassicurante Moonlight Shadow, perché insomma Mike Oldfield non è soltanto Tubular Bells, ha avuto anche successi in seguito, richiesta da Stefano e da Carmen, evidentemente una bella coppia.
1: Certo.
0: Adesso
1: per molti anche vacanze di Natale, perché ricordiamoci che Moonlight Shadow era la canzone che si sentiva nella scena iniziale dei titoli di testa film Vacanze di Natale dei Vanzina.
0: Detto è vero, ma mai visto in vita mia e mai lo vedrò, scusate, sono un po' snob.
1: Però posso dire sì, è molto snob, perché Vacanze di Natale, per ragioni proprio antropologiche, storiche, eccetera, va visto.
0: No.
1: Hai anche sapore di sale. Sapore di mare.
0: Devo ancora guardare Guerra e Pace, quindi
1: okay.
0: Do la priorità.
1: Allora, parliamo di Bruce Springsteen, che ci è stato richiesto da Renata da New York addirittura, perché abbiamo anche ascoltatrici che ci ascoltano da New York e che stiamo per ascoltare. Due cose su Springsteen velocemente. L'altro ieri è stato messo online un video, praticamente un piccolo film in streaming di sette brani, sai, sette brani nell'ambito di un concerto di Springsteen è comunque una durata notevole.
0: Sì, almeno
1: tratto dall'ultimo tour, quello fatto proprio contro Trump, che si chiama Bruce Springsteen and the E Street Band.
0: Bravo,
1: Land
0: Bruce.
1: Of Hope and Dreams American Tour.
0: Bene.
1: In particolare sette brani della tappa finale del tour registrate a Filadelfia.
0: Ok.
1: Invece più vicino a noi c'è che la settimana prossima, dal 17 al 20 settembre, ci sarà a Rimini il consueto appuntamento che c'è credo da 25 anni con Glory Days, che è un simpaticissimo festival di springsteiniani.
0: Quindi c'è un raduno come fanno i mods anche a Rimini lo fanno, sì sì,
1: o come i raduni, che ne so, dei fan dei Grateful Dead,
0: certo, dei motociclisti, i raduni di qualsiasi cosa.
1: Questo si chiama Glory Days in Rimini, il titolo di quest'anno, ogni anno, questa là vedo che è la 27esima edizione.
0: Ma
1: addirittura il sottotitolo è This Land Is Your Land.
0: Sì.
1: E devo dire che io sulla strada tra la Puglia e Milano avrò il piacere di intervenire.
0: Fai una capatina?
1: Una capatina, mi hanno chiesto di intervistare Elliot Murphy, che
0: però
1: è un grande cantautore americano diciamo nell'onda di Springsteen, che tra l'altro è già venuto anche a Radio Capital, è uno che conosciamo bene, per cui Glory Days in Rimini la settimana prossima.
0: Bene.
1: E intanto, grandissima canzone.
0: Questa piace anche a me.
1: Ah, bene.
0: Sei più intimista, non c'è la cacciara dalla E Street Band.

0: gran piacere ascoltiamo sempre i Radiohead. Questa è una delle canzoni più belle, No Surprises, la richiesta di Gaetano, che diceva: appena nata facevo ascoltare No Surprises, appunto, di Radiohead a mia figlia Daphne, scritto con la PH, Daphne, per farla addormentare. Speriamo che, secondo me sono abbastanza soporiferi i Radiohead.
1: Beh, infatti guarda, posso dire con tutto il rispetto per i Radiohead, insomma, però comunque ci sta,
0: sì,
1: che la canzone dei Radiohead venga usata come ninna.
0: Assolutamente, sì, sì.
1: I Radiohead che, dopo aver fatto un po' di concerti, ne abbiamo visto uno a Bologna l'anno scorso, in Europa, adesso faranno la stessa cosa, cioè le residencies, cioè quattro concerti nella stessa città, le faranno nella primavera prossima in Australia.
0: Non in Italia, non più.
1: Beh, sono già venuti in Italia.
0: Sì, per il momento, sì.
1: Sì, sì, hanno già fatto il giro. Loro appunto vanno in un posto e ci stanno quattro giorni, vabbè, o anche di più, perché a Melbourne ci stanno.
0: Per esempio, far la valigia tutte le sere, spostarsi tutti i giorni, questi sono pure una certa età anche loro.
1: Sì, sì, ma poi
0: è giusto
1: comunque
0: che sia,
1: secondo
0: così.
1: Me, anche dal punto di vista economico,
0: sì,
1: cioè, conviene tenere un palco montato per una settimana anziché
0: senza
1: spostarlo
0: dubbio,
1: tutti i
0: senza
1: giorni.
0: Dubbio.
1: Allora, noi vi abbiamo chiesto la canzone che ho fatto ascoltare, la prima canzone che ho fatto ascoltare o che avrei fatto ascoltare a mio figlio, perché ci sta anche che uno nella vita i figli non li fa.
0: Tipo
1: li

0: Appunto.
1: Infatti Luisella ha detto: che emozione ragazzi, ma che difficile questo Power to the People. Non ho figli, ma se ne avessi avuti, forse la prima canzone sarebbe stata A Day in the Life dei Beatles.
0: Bella scelta. L'avessero messa a me da bambino, sarei stato contento, da piccolo proprio. Yeah, i Beatles, A Day in the Life.
1: Da Sgt. Pepper's Lonely Heart.

0: Su Radio Capital, solo bella musica. Radio Capital, Capital
1: Records. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross,

0: settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Autunno, colori che cambiano,

0: per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Corri da Troni! Dal

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
6: La richiesta era di Rita, che ci scrive: io ho fatto ascoltare a mio figlio tanti anni fa, quando era adolescente, La guerra di Piero di Fabrizio De André. Ho amato da allora le canzoni di Fabrizio, ora mio figlio ha 37 anni e lo ascolta sempre con piacere. Vedi, perché De André è uno di quelli, certo, totalmente trasversali anche dal punto di vista

0: studio.
1: Del pubblico, insomma, ce ne accorgiamo dai nostri ascoltatori.
0: Sì, io direi che la vicenda artistica di Fabrizio De André è più ascrivibile alla poesia piuttosto che alla musica, sì. E quindi insomma la poesia veramente non ha tempo. Cioè.
1: Sì, sì, diciamo al personaggio a tutto tondo. Sì. Insomma, De André ha sempre primeggiato anche nei nostri tornei dei dischi, sì, no? Sì. Tutte queste cose qua. Grande, la guerra di Piero.
0: È arrivato il momento di Giada da Bari, che dice: non è la prima canzone che ho fatto ascoltare a mio figlio, ma la prima con cui ha ballato appena iniziato a camminare.
1: È
0: i bambini,
1: bello,
0: credo. Sì, qua, i piccoli che ballano sono troppo divertenti. E la canzone che ha scelto Giada da Bari è Bad di Michael Jackson.

0: Bad dall'album Bad 1987.
1: Perché io dico Mike... bad e tu dici bad.
0: Sì, sì, certo, vero. L'album era appunto questo del 1987. La richiesta era di Giada da Bari e dopo il successo del film di cui abbiamo tanto parlato, insomma, sì, nel bene e nel male.
1: C'è stato un sequel, chiama... no?
0: Ma sì, boh. Però il punto è questo, che si dice che il sequel, cioè Michael 2, mm-hmm, potrebbe affrontare in maniera più approfondita le accuse di molestie, e questo è un capitolo un po' controverso della vita di Michael Jackson. Ma visto che il film e sicuramente anche il sequel sono controllatissimi dalla famiglia Jackson,
1: certo,
0: io non so fino a dove si potranno spingere nella sceneggiatura.
1: Sì, evidentemente.
0: Vedremo.
1: Vedremo cosa diranno anche i figli. La figlia nel frattempo si è lamentata perché ha detto che quando il padre, durante il funerale appunto del papà, è stata costretta a parlare e lei era una bambina, non se la sentiva, insomma si sta lamentando un po' di questa cosa qui.
0: Però ha anche detto che adesso sta esordendo come cantante, però lei si è fatta da sola.
1: Sì, come no.
0: Bellissime queste cose.
1: Roberto da Rimini ci fa veramente venire un earthquake, un terremoto, perché ha scelto Thunderstruck.

0: Era Father and Son, una canzone più che mai indicata, visto l'argomento di oggi, di Cat Stevens. La richiesta di Walter da Vicenza, dice, può sembrare banale, ma sicuramente Father and Son di Cat Stevens è per fargli conoscere il vero progressive rock. Aqualung dei Jethro Tull, hai capito? Prima c'era invece Thunderstruck, mi stava venendo in mente che per noi originari, per esempio, del nord Italia, credo non soltanto in Piemonte, Struck, ti ricordi cosa vuol dire Struck, no?
1: Ah, struck in piemontese, vuol dire stanco.
0: Esatto.
1: Sì, sì, per struck, uno lo pronuncia, struck,
0: esatto,
1: certo.
0: Se uno lo pronuncia velocemente, sono tanto struck.
1: Sono molto stanco, certo. Ma sai che c'è un a Milano, diciamo in un parco di Milano, c'è un bar che si chiama Sunstruck. Però sun come sole, infatti è un bar da cui si vede struck. Tipo il tramonto, questa roba del genere.
0: Bellissimo.
1: Cioè, Sunstruck
0: bellissimo, sì.
1: Allora, due canzoni veramente molto simili dal punto di vista dell'atmosfera, prima gli AC/DC e poi Cat Stevens,
0: veramente diavolo d'acqua santa.
1: Mentre invece noi torniamo in Italia con una canzone che io mi ricorderò sempre di quando ero ragazzo a Genova, perché i Mattia Bazar erano, diciamo, degli eroi locali. Erano una band che tutti noi ragazzini genovesi conoscevamo. La richiesta è di Luca. È molto interessante la richiesta, dice: ciao, non ho figli perché sono prete. Don Luca, buongiorno.
0: Buongiorno Luca.
1: In molte catechesi con gli adolescenti a cui si vuole bene come a figli, fatte con le canzoni, ho fatto ascoltare C'è tutto un mondo intorno dei Mattia Bazar.
0: Ma bravo,
1: una bella cosa.
0: Hai capito?
1: La riascoltiamo volentieri dal 1979.

secondo me una delle band migliori italiane di sempre, sottovalutati direi, aggiungerei, la voce di Antonella Ruggero, tutti a casa. Era C'è tutto un mondo intorno in Mattia Bazar. Finita la prima ora delle vostre richieste Power to the People, ma vi aspettiamo fra pochissimo.

0: BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
2: 99? 99? Non è possibile!
3: Tesoro? Tutto ok?
2: 99! Puma! Microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99? Puma!
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
8: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
9: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
9: Una produzione One Podcast.
10: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito!
12: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vi abbiamo chiesto per il nostro momento Power to the People, cioè la puntata del venerdì, la prima canzone che ho fatto ascoltare a mio figlio, o in alternativa che avrei fatto ascoltare a mio figlio. Video Kill the Radio Star è una richiesta, un suggerimento di Alex da Piossasco, il quale ci ha scritto: la prima canzone che ho fatto ascoltare a mia figlia Beatrice è stata Video Kill the Radio Star, della quale le ho fatto imparare anche il ritornello già da piccina. Ma che bella cosa.
1: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lotta, dopo mille anni ancora una pigna tremenda, Hall of Love, il classico dei Led Zeppelin, richiesto da Luciana. Bella ciao e Lotta Love aveva 2 anni. Ah, pure okay. Bella ciao, hai capito. Tra l'altro sono stati ritrovati 80 minuti di uno storico concerto degli Zeppelin a Bath, in Inghilterra, del 1971, quando Robert Plant, oltre ai suoi riccioli biondi leggendari, si era fatto crescere una barba che sembrava veramente un vichingo e aveva una maglietta fondo scuro con tutte stelle chiare. Un concerto che si pensava fosse andato perduto, c'erano soltanto alcuni frammenti, invece è stato ritrovato e restaurato. Che meraviglia! Prossima richiesta.
1: Prossima richiesta è di Bri o Bry, perché lei si firma B-R-Y, quindi diciamo Bry.
0: Bry, secondo me sì. Dry,
1: da Reggio Emilia. Allora, la richiesta è di un brano dei Nirvana. Dovete sapere, tra pochi giorni, cioè il 24 settembre, l'album Nevermind compirà 35 anni.
0: Non ci credo. È sì, del 91.
1: Nel 91.
0: Mamma mia.
1: E con l'occasione agli MTV Video Music Award, che per il secondo anno si tengono senza andare in onda su MTV, adesso diciamo, da quest'anno posso dirlo anche da esterno, dopo averne fatto parte per 30 anni, però insomma è un po' strano che ci sia una serata di gala, un premio che si chiama MTV Award
0: e non ci sia il canale CBS. Sì, ma infatti, assurdo.
1: Comunque fatto sta che si terranno la settimana prossima e già si sa che il premio, il cosiddetto premio alla carriera, che loro chiamano Video Vanguard Award, quest'anno verrà attribuito ai Nirvana per la loro importanza nel mondo del video,
0: nella
1: storia del video, a 35 anni da Smells Like Teen Spirit. Bry ci dice: ciao Luca e Paolo, in realtà quando ho capito quale fosse il mood musicale

veramente un inno generazionale, come si dice, Smells Like Teen Spirit. Si ricordo di aver letto che avevano reclutato dei ragazzi da varie scuole superiori per girare il video, e alla fine, siccome il video dura, cioè le riprese

0: riprese duravano all'infinito, questi ragazzi si erano scocciati, avevano praticamente disintegrato tutto il set, ma ci stava, no? Nella politica appunto della musica dei Nirvana, molto bene.
1: Sì, sì, tra l'altro appunto video rimasto nella storia, tant'è che 35 anni dopo gli danno il premio alla carriera, ai Nirvana, anche se fu un video che per gli standard dell'epoca non costò niente,
0: no,
1: perché
0: certo,
1: alla fine avevano affittato la palestra di una scuola.
0: Quattro ragazzi in croce. A proposito di 35 anni, perché era il 91, un pensiero va a 25 anni fa, l'11 settembre,
1: certo,
0: col disastro delle Torri Gemelle, punto
1: certo,
0: a capo.
1: Certo, certo, assolutamente. Giornata che tutti ci ricordiamo per dove
0: mamma
1: eravamo,
0: mia,
1: per come l'abbiamo appresa.
0: Che incubo.
1: Terribile.
0: Terribile.
1: Allora, incredibilmente, uno degli artisti più gettonati dalla nostra richiesta, diteci qual è la prima canzone che avete fatto ascoltare a vostro figlio, è Edoardo Bennato.
0: Ma però,
1: pazzesco, evidentemente,
0: contento.
1: Sì, sì, ha preso molto nel cuore, in particolare questa canzone, che effettivamente è una canzone che ispira un po' alla fantasia, diciamo, a un salto in avanti nell'immaginazione. Per esempio, Lucy da Marconia dice: a mio figlio farei ascoltare L'isola che non c'è, così da farsi un'idea di come stanno le cose. Pezzo tremendamente attuale.
0: Esatto.
1: Alberto dice: mio figlio ha 7 mesi, canzoni gliene faccio già sentire tante, diciamo che quando capirà gli farò ascoltare L'isola che non c'è di Edoardo Bennato.
0: Me l'ha richiesta anche di Ilaria, per la figlia.

0: Shout, Tears for Fears. L'album era naturalmente il grande album di grande successo dei Tears for Fears dell'85, Songs from the Big Chair. La richiesta era di Matteo, che dice: è capitato che aveva circa 6 anni e mi canticchiò un motivo e io capii che era Shout dei Tears for Fears e gliela misi.
1: Chi è il soggetto?
0: Beh, sarà il figlio,
1: o la figlia.
0: È capitato che la figlia aveva sì. Cioè, diciamo, l'ha messa così. Mio figlio o mia figlia, lui non specifica, aveva 6 anni e lui ha sentito che canticchiava questa cosa. Certo, ha detto, ho capito che cosa stai canticchiando, quindi gliel'ha fatto ascoltare un po' su richiesta, diciamo.
1: Sì. Per me non è un rammarico, però ogni tanto ci penso, dico, ma avrei potuto avere dei figli. Che effetto fa quando ti nasce un figlio, Luca?
0: Ammazza, cambia completamente la vita, nel senso che cambia proprio tutti i parametri. E ti viene da

0: Pensare che non c'è niente di così importante,
1: certo.
0: Tutto il resto della tua vita sarà, diciamo, sei un'altra persona.
1: Certo, proprio. Poi sei anche nonno adesso, quindi.
0: Sì, esattamente.
1: Stai approfittando, eh?
0: E quindi hai anche la responsabilità di un'altra persona.
1: Sì.
0: Quindi, insomma, quello è importante.
1: Certo. La responsabilità di un'altra persona, Nicola d'Altamura dice che ha fatto ascoltare a suo figlio la prima canzone Paranoid dei mitici Black Sabbath. Chissà come è venuto bene fuori il bambino. È vero? Black Sabbath.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e

0: euro.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
0: E non perdere la collezione dei peluche Teddy France by Toon, solo da Arcaplanet.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti,
3: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La richiesta era di Pamela, che ci ha scritto: la prima canzone che nostra figlia ha ascoltato, anche se ha solo 7 mesi, è Isn't She Lovely di Stevie Wonder, che effettivamente è una canzone che Stevie Wonder dedicò a sua figlia,
1: sì,
0: appena nata.
1: Ma infatti ci sono proprio la registrazione della voce della piccola, no?
0: Dei Vagiti. Aisha si chiama la figlia.
1: Ah, ecco.
0: PS
1: adesso
0: dice...
1: avrà 50 anni.
0: Sì, sicuramente sì, infatti adesso ci arrivo, però volevo dire il PS di Pamela è: mia figlia ascolta solo Radio Capital da quando era nella mia pancia. Bene, continuate così.
1: Bene.
0: Allora sì, avrà 50 anni la figlia di Stevie Wonder, perché a 50 anni l'album in cui era inserita Isn't She Lovely, cioè Songs in the Key of Life, e pochi giorni fa abbiamo detto che Stevie Wonder ha annunciato un tour sia europeo che inglese che americano per tra poco, cioè il prossimo ottobre. Da ottobre parte prima dall'Europa, poi arriverà in America. Non ci sono date italiane.
1: No.
0: E io l'altro
1: per
0: ieri
1: una volta
0: sera...
1: volevo andare a vedere un concerto. Guarda, l'ho visto su YouTube dal vivo Stevie Wonder, pazzesco, cioè bravissimo, una roba.
0: Basta volere. Io l'altro ieri sera, quando è arrivata la notizia, ero a cena con degli amici.
1: Sì.
0: Proprio lì a tavola un mio amico ha detto: ma veramente? Ho comprato 2 biglietti per Stoccolma, e li ho comprati subito. Così. Quindi tutto sommato bisogna solo volerle fare.
1: Sì,
0: le
1: certo,
0: cose.
1: Hai ragione.
0: E ovviamente avere la disponibilità, perché infatti ho detto: ma quanto li hai pagati? Comunque tipo 150.
1: E poi devi anche andare a Stoccolma, voglio dire, ti costa una cifra.
0: Esatto. Infatti c'era lì sua moglie che diceva: ma il volo, ma l'albergo, ma le cose, costa, queste robe qua.
1: Un bel regalo, si fa.
0: Indubbiamente un bel regalo, magari da fare per Natale a qualcuno, se vuoi.
1: Esatto. Passiamo alla richiesta di Graziana, che sceglie i sempre amati Depeche Mode con un pezzo che si chiama It's Cold Heart, cioè è chiamato Cuore un cuore. La richiede continuamente Graziana, sarebbe fantastico aggiungere se la mandaste per il quarto anno di fila richiesta da me. Sono sicura che i devoti apprezzano, ma certo che i devoti apprezzano. Lei non ha figli, ma le avesse avuti avrebbe fatto ascoltare questa canzone.

0: Bene, saranno contente specialmente tutte le mie amiche che veramente impazziscono ancora oggi per Dave Gunn. Continuerà a rimanere un mistero per me, perché insomma non lo trovo così affascinante, bello e sexy. Poi, come dire, ognuno, ecco. Graziana, grazie Graziana, grazie anche all'altra che ha richiesto in Depeche Mode It's Cold Heart. Prossima richiesta.
1: Tra l'altro voglio dire, di Dave Gunn, per Dave Gunn impazziscono anche le ragazze giovani, mica
0: ma
1: solo
0: sì,
1: le
0: ma
1: amiche.
0: Non capisco, ma certo, le mie amiche sono giovanissime.
1: Certo. Richiesta invece di Angelo. Buongiorno Luca e Paolo, sempre un piacere ascoltarvi. Il primo disco che ho fatto ascoltare a mio figlio è stato On the Border di Al Stewart, ma direi che tutto l'album Ear of the Cat, meraviglia del 1970.

0: Margherita, questa canzone che in Puglia vuol dire le uova sono di ieri.
1: Okay. Un'assonanza tipo quella che raccontavamo prima, eh? Sì. Mamma mia. Però com'è? No. La ripeti che me la devo memorizzare?
0: Love so the year.
1: Love so the year. Love so the year. Stupenda.
0: Esatto, love is in the air.
1: Mi piace questa.
0: Non è male.
1: Non è male, no. Allora, a proposito di altre richieste, l'ultima abbiamo. Ma beh, una canzone meravigliosa, ragazzi. A dimostrazione che le canzoni belle, se uno le vuole fare scrivere, stanno in piedi anche soltanto con una chitarra scassata e una bella voce sentita. E questo è il caso di Redemption Song, un classico di Bob Marley, che viene richiesto da Giga. Dice: ciao ragazzi, la prima canzone ascoltata da mio figlio è stata Redemption Song di Bob Marley, usata e cantata come Ninna Nana, Ninna Nanna. Poi siamo passati ai Pink Floyd, così direttamente al coma praticamente.
0: Si è complicata un po' la faccenda, perché cantare come Ninna Nanna un pezzo di Pink Floyd è un po' più complesso di Redemption Song.
1: Sì, decisamente. Shine on your Crazy Diamond, per esempio. Va bene. Ma intanto accontentiamo la richiesta riguardante Bob Marley, ed è appunto il classico Redemption Song.

0: canzone meravigliosa richiesta da Giga, la prima canzone ascoltata da suo figlio. Infatti noi vi abbiamo chiesto per la puntata di oggi, che volge al termine, le prime canzoni che avete fatto ascoltare ai vostri figli o che avreste fatto ascoltare ai vostri figli.
1: Ma tu ti ricordi invece quelle che ti hanno fatto sentire i tuoi genitori per... evidentemente.
0: Ma mia madre mi faceva sentire le cose di Wagner.
1: Ah, cioè, vedi, anche lei.
0: L'anello dei Nibelunghi, queste cose qui. Cioè, non erano canzonette. Beh, poi ci hanno pensato i miei fratelli invece, certo, a farmi sentire, certo, i Beatles.
1: Per chi non conosce Luca, da quando era bambino, Luca aveva comunque un aspetto da Wagner, da opera di Wagner. Biondo, coi capelli lisci, sembravi un po' un vichingo, diciamo.
0: Pensa a te. Pensa
1: alto 6 metri, già a 12 anni. Va bene, grazie, grazie a tutte e grazie a tutti per aver partecipato a Power to the People. Lunedì lanceremo un ulteriore paletto e venerdì prossimo altre richieste.
0: Perfetto,
1: ciao.
0: Buon weekend a tutti. Ciao Paolo, ciao, ciao Alex, ciao Paletta, ciao Jennifer Engelman, e ciao. Ci sentiamo lunedì.
1: Sì.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Tron, fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 €. Scopri di più su Conad.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99 €.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
16: Subaru.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
19: d'ora in poi lascerò.
20: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
21: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
22: Cortilia, che piano?
21: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
0: Sono le 16, Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Sono in corso le cerimonie per l'11 settembre a Ground Zero con il vicepresidente Vance e quattro ex presidenti. Al Pentagono invece con Donald Trump a Washington, la città si è fermata per un minuto di silenzio. E ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, morta oggi a 78 anni. La sua scomparsa addolora profondamente, dice il presidente Mattarella, il ricordo della presidente del Consiglio Meloni.
7: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista. Su questo eravamo d'accordo.
0: E ci saranno funerali di Stato anche per Raffaele Costa, più volte ministro, ultimo segretario del Partito Liberale Italiano, aveva 90 anni. Investita da un furgone mentre era in bicicletta è morta una donna di 46 anni a Viareggio. Il conducente è scappato e sono in corso le ricerche. È successo prima delle 3 di notte vicino ad un cavalcavia. All'arrivo dei soccorsi la donna era in condizioni gravissime ed è morta durante il trasporto in ospedale. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo respingendo la richiesta di sospensiva. Gli alti forni dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. Nelle motivazioni i giudici affermano che il diritto alla salute prevale su quello dell'attività d'impresa. FIM, FIOM e WILM chiedono al governo il blocco dei licenziamenti e la convocazione immediata di un tavolo a Palazzo Chigi. Tutti gli istituti superiori si chiameranno licei.

0: Ministro dell'Istruzione Valditara ha annunciato l'intenzione di cambiare il nome agli istituti tecnici e professionali in un prossimo decreto legge. La scuola costituzionale, ha detto, non può più fare distinzioni, saranno tutti chiamati licei perché hanno tutti pari dignità. E siamo a sport, il calcio in campo anche oggi, la Fiorentina Venezia con il ritorno in panchina di Vanoli e la caccia ai primi punti dopo 3 sconfitte. E in Serie A c'è chi comincia a pensare in grande, è il Como dopo il punto esclamativo in Champions League. Riccardo Quadrano.
1: Un debutto da sogno, non poteva regalarsi una notte più bella il Como. Il 4-1 ai tedeschi dell'Ipsia, squadra della galassia Red Bull, racconta molto più di quanto non dica il risultato rotondo. Il gruppo di Fabregas, superato ormai da tempo la soggezione per il campionato, si è messo in testa di stupire anche in Europa e a ben guardare i requisiti non mancano. Progetto tecnico di gran livello, ambiente entusiasta, una macchina quasi perfetta che dovrà ora confrontarsi con la nuova realtà del doppio impegno, campionato e coppa. Va considerato lusinghiero anche il pareggio della Roma col Fenerbahce. Giocare al Ciobani di Istanbul è sempre poco simpatico e uscirne indenni, per di più con qualche rimpianto, la dice lunga. Gasperini ha già assaggiato un trionfo europeo con l'Atalanta e ora sa come si fa. Tra un mesetto la sfida al Real Madrid sarà un esame stimolante.
0: Alle 18 torna a Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove. Nella mattinata di domani circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria Tirrenica e Sicilia, nonché sul Piemonte. In giornata migliora ulteriormente al nord, molto instabile invece sulle aree interne del sud in Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Biondi.
1: Fox Lady, questa era Jimi Hendrix per partire con la seconda parte di Capital Records. Ciao amici, sono Marco Biondi, buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio, siamo a ridosso del weekend, insomma sono le 16:08, siamo in diretta, c'è Maurino con noi in regia oggi. Ciao Maurino, sempre presente all'appello, presente anche Mary J che è in redazione, la squadra è al completo e siamo qui per passare insieme questa seconda parte di Capital Records. Allora, Jimi Hendrix perché? Beh, perché il grande Hendrix va bene sempre, ma soprattutto perché oggi ricorre, pensate un po', l'anniversario di quella che è stata l'ultima intervista che lui ha concesso prima della sua morte. Era l'11 settembre 1970, lui aveva detto delle cose molto interessanti in quell'intervista. Ha concesso questa intervista, l'ultima, e fra le cose che ha dichiarato in quell'intervista, a un certo punto il giornalista gli ha chiesto quali sono i suoi progetti futuri, cosa avrebbe fatto nelle prossime settimane. E lui ha detto: guarda, ho in progetto di fare un disco con Miles Davis. Pensa a Jimi Hendrix e Miles Davis insieme, che coppia. Vorrei fare qualcosa con Paul McCartney, e anche lì parliamone, e poi ho un progetto con un'intera orchestra. Questo è quello che ci siamo persi, perché 7 giorni dopo, purtroppo, Jimi Hendrix se n'è andato, ma i suoi progetti prevedevano questo: una collaborazione con Miles Davis, collaborazione con Paul McCartney, collaborazione con un'orchestra, e questo è quello che ha dichiarato, non oso pensare altre cose che aveva nella testa. A proposito di collaborazioni, ha fatto notizia giustamente un mega concerto che c'è stato 3 giorni fa a St. Louis, dove gli AC/DC in concerto hanno avuto l'apertura dei Foo Fighters. Pensa a quelli che avevano quel biglietto, che si sono visti Foo Fighters che hanno aperto agli AC/DC. Questo era il sogno di Dave Grohl, era un sogno che ha coronato. E io oggi vorrei parlare allora con voi, vorrei confrontarmi con queste accoppiate in concerto che avete visto magari. Ce ne sono state tante, perché se andiamo indietro nella storia dei live, tante volte è capitato di vedere non un solo artista, una sola band forte con magari un'apertura di band che dovevano farsi conoscere, ma con nomi, a parte i festival, che vabbè, quello è un altro discorso, ma spesso e volentieri ci sono stati veramente il big, la band principale, con apertura di un'altra band comunque forte. Io adesso non vi faccio nomi, non vi dico concerti che ci sono stati, perché vorrei li diceste voi, poi ci confrontiamo chiaramente. E dove dovete comunicare con noi? Facile, al 342 342 21 90, il numero nostro per confrontarci con la musica, cosa che facciamo ogni giorno in Capital Records, e lo facciamo appunto anche oggi. Adesso arriva invece una nuova artista italiana, nuova tra virgolette, visto che ha il quarto album, si chiama Birth, e questo è il primo album interamente in italiano. Però questo brano si chiama Più in Alto.

0: in alto, questa è Bird, trovata su Radio Capital, mentre ci stiamo confrontando già messaggi meravigliosi di concerti che avete visto, dove l'headliner era un nome molto importante, chiaramente, ma a gruppo o nome di supporto, solista di supporto, era altrettanto nome importante, e quindi si è visti spesso e volentieri due o tre nomi insieme nello stesso concerto, e tanta roba. Insomma, leggo qualche messaggio che è arrivato. Mi ricordo, questo è Davide, il fantastico concerto degli U2 al Delle Alpi di Torino, aperto da un giovane Ligabue, perché poi questi nomi famosi sono stati emergenti anche loro, e quindi per lanciarli spesso e volentieri vengono messi in apertura, cosa che succede anche oggi in realtà. Io mi ricordo e vi segnalo, per esempio, nel 1989 Rolling Stones Steel Wheel Tour avevano come spalla in apertura i Guns N' Roses e i Living Color. Pensa che trio. Io stesso andai a Londra anni fa, nel 91, per intervistare gli Skid Row. Vidi poi quel concerto che fecero a Wembley, e gli Skid Row erano in apertura. Skid Row, che erano al massimo del successo in quel momento, erano in apertura ai Guns N' Roses del tour di Use Your Illusion. Quindi vedi delle cose veramente fantastiche. Sentiamo qualche vocale anche. Comincia.
1: Buonasera Marco, ricordo Torino 1992, concerto dei Guns N' Roses, apertura Faith No More e Soundgarden. Da paura. Buona serata, Simone.
0: Da paura, sì. Altro vocale.
2: Ciao. Beh, una vita fa sarà stata la fine degli anni 80 a Torino, allo stadio. Prima hanno suonato gli UB40 e poi gli Eurythmics. Che figata.
0: Immagino.
2: Ciao,
0: che sì.
2: Loredana del
0: grazie,
2: Genova.
0: Loredana, grazie. Angela. Dai, Angela.
3: 2017. Concerto degli U2 all'Olimpico di Roma, dei Joshua Tree, appunto, anniversario tour, aperto da uno dei fratelli Gallagher. Fantastico. Angela dall'Aquila.
0: Grazie Angela, ancora un messaggio, ancora.
4: Ciao
0: vocale.
4: Capital, sono Matteo. Due concerti che ho vissuto da segnalare: Metallica, aperti dagli Alice in Chains, che bomba, e poi System of a Down, aperti da Prophet of Rage, quindi Rage Against the Machine, Cypress Hill e Public Enemy insieme. Panico! Panico.
0: Grazie Matteo, grazie per i vostri messaggi, continuate a mandarne se avete visto concerti con più di un headliner, quindi con dei grossi nomi insieme. 342 342 2190. Adesso arrivano Genesis, anche loro hanno un bel passato, eh.

0: Direttamente da What's the Story Morning Glory, Some Might Say, questi sono gli Oasis. Amici, ieri sera c'è stato un evento, c'è stato un annuncio che annuncia l'annuncio. Scusate il gioco di parole, ma è così. Ieri sera sopra lo stadio di Manchester c'è stato un evento con tanto di droni, tutto lo stadio di Manchester illuminato e una grande scritta nel cielo con il logo degli Oasis e sotto la scritta 14 settembre 2026. 14 settembre 2026 è lunedì prossimo. Lunedì prossimo verranno annunciate le date del nuovo tour degli Oasis. Quindi l'annuncio dell'annuncio è stato fatto. Quindi lunedì prossimo alle ore 17, fra l'altro, l'annuncio verrà fatto quando noi siamo in diretta e quindi a maggior ragione seguiteci il lunedì, perché vi daremo in tempo reale proprio le date degli Oasis, visto che oltretutto è sempre più sicura la loro presenza in Italia per il prossimo tour del 2027. Si parla appunto di queste due date di Roma allo Stadio Olimpico del 24 e 25 di luglio, ma non c'è ancora l'ufficialità. Lunedì alle ore 17 sapremo tutto per quanto riguarda gli Oasis. Intanto ancora tanti messaggi per i grandi concerti che avete visto con tanti headliner, per esempio ciao, 2014 a Londra Black Sabbath, prima di loro c'erano Fenomore, Soundgarden e anche Motorhead, nel 2018 Muse e prima c'era Liam Gallagher, tanta roba. Rick, 1980 Kiss al Vigorelli di Milano, in apertura c'erano gli Iron Maiden, pensa che concerto. Pino, qualche anno fa gli Earth, Wind & Fire aprirono il concerto di Lionel Richie. Che dire, una meraviglia, assolutamente sì, immagino. Sentiamo qualche vocale ancora, Alberto. Vai.
1: Ciao, io sono Alberto. Mi ricordo che nel 1971 facevo il militare a Roma

0: e andare a vedere i Deep Purple al Palasport, gruppo di spalla PFM.
1: Eh beh,
0: Eccezionale.
1: eccezionale, sono sicuro. Sentiamo anche questo vocale.
2: Non ricordo l'anno, ma parecchio tempo fa al Forum di Assago Milano, Skunk Anansie che aprivano il concerto di Lenny Kravitz.
1: Bello, bello, bello. Ultimo vocale per ora.
3: Ciao, Nelio da Modena. Fine anni 70, 78-79, concerto di James Brown a Modena, apertura di Alberto Fortis.
1: Ah,
3: Ciao a tutti.
1: che strana accoppiata però, eh? James Brown con Alberto Fortis, beh, due bei nomi. Fortis era agli inizi, fra l'altro, quindi ha maggior ragione. 342-342-2190.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
3: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti,
6: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste Italiane.

0: settore trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Capital Red Carpet.
8: C'è uno che vi fissa con la faccia da pesce adesso.
9: Dopo aver trovato l'amore.
10: Io e te, cosa siamo?
9: Cosa può andare storto?
10: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
9: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
11: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili.
12: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
9: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
7: Capital Red Carpet.
13: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Radio Capital. Solo bella musica.
15: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: 1956 e l'11 settembre del 1956, quindi 70 anni oggi esattamente, nasceva una specie di rivoluzione del rock and roll. Perché? Perché al Trocadero di Londra è stato proiettato il film Rock Around the Clock ed è successo il delirio più totale. Cioè, all'epoca andavi al cinema, ti guardavi il film, bello tranquillo, no, eccetera. E no! Viene proiettato il film Rock Around the Clock, i ragazzi cominciano a ballare scatenati nei corridoi, cosa impensabile. Cominciano a tagliare le poltrone come gesto di ribellione. Cominciano fuori dal cinema a tirare bottiglie contro la polizia che era intervenuta. Tant'è vero che i giornali dell'epoca per la prima volta usano l'espressione rivolta del rock and roll. Rivolte poi ce ne sono state tante nel settore musicale, no? Ricordiamo l'avvento del punk che spazzò via tutto, tanto per citarne un'altra, e rivolte musicali che ci sono ancora oggi. Ogni generazione poi ha la sua musica che vuole andare contro la musica dei padri, no? È normale, insomma, è un fattore generazionale. Però pensate, 70 anni fa nasceva questa prima ribellione che poi si è trasformata in quello che sappiamo a livello musicale. Era giusto citarlo perché era una giornata importante in questo senso. Andiamo avanti invece per citare e chiudiamo il discorso dei concerti con più headliner. Ce ne sono stati assolutamente tanti. Nel 1986, dice Alessandro, ho visto il concerto di Peter Gabriel al Palaeuro a Roma con apertura di Yusum Dur, mentre invece Silvia cita il primo concerto della mia vita a San Siro nell'86, headliner di Simple Minds, spalla erano i Simply Red e i Waterboys. Sentiamo ancora qualche vocale, dai. Gabriel.
1: Luglio 93, Verona, o due Zoo Tour aperti da Pearl Jam. Ciao.
0: C'ero, mi sono perso il Pearl Jam purtroppo perché ho trovato casino in autostrada, c'era una coda interminabile. Poi a 2006 Franz Ferdinand hanno aperto il concerto dei Depeche Mode a Roma, e poi Sara da Jesi, metà anni 90, Modena, Festa dell'Unità, Smashing Pumpkins con spalla Weezer, tutto gratis. E poi vari ricordi di festival a Reading, sempre anni 90, del tipo uscire dal concerto degli Stereo Lab e sentire nell'altro palco l'attacco dei Green Day. Tanta roba. Ultimo vocale, dai, sentiamo un po'.
2: Ciao Marco, nel 1996-97 i Marlene Kunz aprirono il concerto dei Prodigy a Roma. Credo fosse la prima data. Ciao, saluti da Cristian.
0: Grazie Cristian, grazie. Tra poco invece, amici, arriva il domandone. Il domandone oggi riguarderà una grande band. È quella dei Queen. Tra poco arriva, intanto c'è Sam Smith.

Questo è Sam Smith, uno che alla fine ha già un 12 anni di carriera, eh? C'è già una bella storia anche lui. Questo era un brano chiamato Diamonds, trovato oggi su Radio Capital. E amici, come vi avevo annunciato pochi minuti fa, siamo in zona domandone. Zona domandone 16:44, guarda, perfetto. Zona domandone che oggi ci porta nella storia dei Queen. Andiamo, il domandone è un po' un pretesto, no? Come dico spesso, per andare a raccontare storie che riguardano nostri personaggi o gruppi preferiti, insomma. Qui andiamo veramente agli inizi, quando i Queen ancora non esistevano. Parliamo di Brian May in modo particolare, quindi il grande chitarrista dei Queen. Nel 1964 Brian May fonda un gruppo chiamato 1984. Ok? Fonda questo gruppo con altri quattro membri, ha anche un buon successo il gruppo, tant'è vero che nel 1967, questo è l'anno in cui si svolge il domandone, lui suona in apertura a un concerto di Jimi Hendrix. Pensate, Brian May, la sua band ancora prima dei Queen, apre a Jimi Hendrix e poi partecipa anche con la sua band ad un grande concerto di Natale, dove suona sullo stesso palco insieme ai Tyrannosaurus Rex, che poi diventeranno i T-Rex, ma sono all'inizio di carriera, e insieme anche ad un'altra band che proprio quell'anno ha pubblicato i suoi primi 45 giri ed il suo primo album. Vi do tre alternative. Qual è questa band? L'anno è il 1967, ok? Quindi risposta A, possono essere i Genesis? Risposta B, possono essere i Pink Floyd? Risposta C, possono invece essere i Deep Purple? Fate un vocale con la vostra risposta al 342 342 2190.

Eccoli i Blur, queste Charmless Men da un album, leggendario è caso di dire, chiamato The Great Escape. Usciva oggi nel 1995 ed era l'album che si è scontrato poi nella battaglia del Britpop con What's the Story, Morning Glory degli Oasis, ma quella insomma è un'altra storia. Ricordiamo l'album perché ne vale veramente la pena, resta un grande album questo dei Blur. Invece eravamo rimasti col domandone prima, riguardava oggi i Queen, soprattutto Brian May e l'inizio di carriera di Brian May quando era in questa band che aveva formato, che si chiamava 1984, e nel Natale del 67 è sul palco con una grande band già agli inizi di carriera, ma comunque già piuttosto affermata, che aveva già pubblicato alcuni 45 giri e anche il primo album, e la band di Brian May apriva a questa band. Chi erano? I Genesis, i Pink Floyd o i Deep Purple? La risposta ce l'ha da Paolo da Milano. Vai.

0: Paolo da Milano. Sono i Pink Floyd, agli inizi della loro carriera, appunto dopo aver pubblicato i loro primi singoli ancora con Syd Barrett, avevano pubblicato Arnold Lane, sì, Emily Play, forse anche Apples and Oranges, se non ricordo male, ma erano i Pink Floyd.
1: Esatto, esatto. Bravo Paolo, erano i Pink Floyd e il domandone torna naturalmente il lunedì, sempre alla solita ora, attorno alle 16.45 per intenderci. Ora un bel trio, Fabi, Silvestri e Gazzè. Grande canzone, l'amore non esiste.
2: L'amore non esiste.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Da Troni fino al 16

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro.

0: €1,87. Lidl, vale davvero.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capital. Questo era un classicone chiamato Always There.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Capital. Bella musica. Oh.

0: Parlavamo prima di concerti, cosa che facciamo spesso in Capital Records, e beh, i Rockers dal vivo erano tanta roba veramente, avevano effetti speciali fantastici, avevano questo costume di scena, no? Tutto argentato, meraviglioso. Insomma, questo era un album che li ha consacrati, l'album forse più di successo era Galactica, album che solo in Italia fece 1 milione di copie vendute, solo in Italia. Pensa un po', l'album più venduto loro almeno nel nostro paese, ed era un concept album che raccontava una storia di una missione spaziale e di una razza aliena che arrivava poi sulla Terra. Tutto si sviluppa il concept nelle varie canzoni dell'album. Erano i Rockets con Galactica che ci hanno portato all'ultima ora di Capital Records anche per oggi. Benvenuti, bentornati amici, e se siete con noi già da un po' di tempo meglio a questo punto, perché vi godete la giornata di Radio Capital. Io sono Marco Biondi, siamo in diretta, c'è Maurino in regia, c'è Mary Jane in redazione, e noi siamo pronti adesso per giocare col gioco dei 5 elementi, cosa che caratterizza un pochino l'ultima ora di Capital Records. Siamo pronti per giocare? Abbiamo il brano nuovo, cioè nuovo tra virgolette, il brano con cui giochiamo oggi. È tutto pronto, Maurino? Abbiamo il primo elemento sonoro allora da ascoltare, che è questo.
1: Fantasia.
0: Fantasia. L'hai riconosciuto, Mary? È facile, dici? No, non è facile. Beh, vediamo, siete voi tanto gli artefici poi del gioco, no? Quindi riascoltiamo il primo elemento sonoro un attimo.
1: Fantasia.
0: Credo sia italiano, no? A questo punto è un brano italiano. Fantasia, ci vuole tanta fantasia secondo me per individuarlo, ma voi là fuori siete bravi. 342-342-2190, di chi è questa voce? E se sapete già anche la canzone, ditelo, buttatevi. Intanto io vi faccio ascoltare una delle canzoni più belle secondo me nuove uscite da qualche giorno a questa parte. È il nuovo dei Fontaines D.C., c'è un album nuovo in uscita il 16 di ottobre, ma vi faccio riascoltare questa canzone che anticipa tutto l'album. Si chiama Marianne ed è una delle novità di Radio Capital di questi giorni. Fontaines D.C. su Capital.

Capolavoro totale, capolavoro totale. Fontaine's DC, questo è Marianne, il nuovo brano che troveremo poi nell'album, appunto, che uscirà ad ottobre. Fra l'altro vi ricordo che sono state annunciate due date ancora in Italia di Fontaine's DC per il 2027: 18 giugno a Roma, Rock in Roma, ippodromo delle Capannelle, e poi 19 giugno Milano, High Days, all'ippodromo SNAI San Siro. Fontaine's DC, i biglietti sono in vendita da oggi e sono ancora disponibili. Costano fra l'altro 94 euro il pit, posto unico 64 euro. Prezzi abbordabili, comunque bravi Fontaine's DC, molto bene. Allora, invece adesso torniamo al gioco dei 5 elementi. Tanti di voi hanno già indovinato, tanti hanno sbagliato, però degli errori ci occupiamo dopo. Adesso andiamo sul secondo elemento sonoro. E figurati se non lo riconosco. Riascoltiamo. Ma qual è la canzone però? È facile, beh, la voce è molto particolare, ancora una volta, dai. Figurati, 342-342-2190. Invece adesso ci occupiamo di qualche compleanno che ricorre oggi, di artisti che ci piacciono in modo particolare. Oggi compie gli anni Richard Ashcroft, il cantante dei Verve, protagonista anche di una bella carriera solista, compie 55 anni, ne compie invece 61 Moby, il grande Moby, e ne compie 68 invece Mick Talbot. Chi è Mick Talbot? Beh, fratello di musica di Paul Weller, con cui ha creato gli Style Council.

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Fabrizio De André, questa è Dolce Nera, trovato su Radio Capita, sono le 17:24 minuti, stiamo entrando nel vivo del gioco dei cinque elementi. Allora, è vero che tanti di voi hanno capito qual è la voce che canta il brano di oggi dei cinque elementi, è anche vero che sono arrivati tanti errori. E allora eliminiamo gli errori subito. Allora, la voce che avete ascoltato nei primi due elementi, ok? Non è quella di De Marlene Kunz, no, non è. Anzi, direi, ascoltiamo il terzo elemento. C'è la voce, Maurino, nel terzo. Ascoltiamo il terzo elemento, allora.
1: È solo ciò che so.
0: Non è la voce di Marlene Kunz. È quella dei Timoria?
1: È solo ciò che so.
0: Neanche. Ma no, quella di Vasco? Ma no.
1: È solo ciò che so.
0: Non è Vasco, non è neanche quella dei CSI. Non è neanche... È Max Gazzè.
1: No, non è Max Gazzè.
0: Questi sono tutti errori, amici. Tutti errori. Se avete detto uno di questi nomi, rifate assolutamente. Il terzo elemento sonoro l'abbiamo ascoltato abbondantemente. Quindi io direi, se comunque avete capito qualcosa, fate il vostro vocale dicendo anche soltanto il nome, magari, o anche facendo il vostro annuncio al 342-342-2190. Arriva una perla adesso meravigliosa. Eddie Vedder da solo. Questa è Hard Sun.

0: canzone portante di un film molto particolare, capisco che magari per alcuni possa essere un po' pesante, un po' lento, ma una storia bellissima che è Into the Wild, non so se l'avete visto, è qualcosa di veramente molto molto bello, tutta la colonna sonora è firmata da Eddie Vedder e anche in quel caso è una colonna sonora che sta in piedi da sola, cioè se ascoltate tutto l'album vi vengono in mente le immagini del film, se avete visto il film, questo sì, ma è piena di brani veramente belli, questo è il brano portante della colonna sonora, si chiama Hard Sun, questo era Eddie Vedder su Capital. Ma torniamo al gioco dei cinque elementi, perché tanti di voi hanno già capito chi è che canta il brano di oggi, ma molti sbagliate il titolo, perché è vero che è un nome che ha una discografia immensa, le canzoni di successo sono tante, e allora mettiamo insieme i pezzi che abbiamo ascoltato fino adesso, riascoltiamo i tre elementi sonori e magari vi dà la forma della canzone esatta, ok? Questo era il primo elemento.
1: Fantasia.
0: Questo è il secondo. Questo è il terzo.
1: È solo ciò che so.
0: Come sempre a quest'ora esageriamo, vediamo anche il quarto. Non si può dire questo. Maurino, maestro Maurino, non si può dire, vai ancora. Va bene, fatemi un bel vocale adesso, tocca a voi, annunciate voi il brano, dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, annunciate il nome esatto di chi canta e anche il titolo della canzone. Tutto questo al 342 342 2190.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.

0: efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
2: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
1: Fuori tutto? Fuori subito!
2: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
6: Spesa intelligente!
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: On air with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Idol Dream of Me, questa canzone, un classicone composto, pensate, nel 1931, addirittura tantissimi anni fa, una canzone che vanta almeno 400 cover conosciute, tantissimi artisti anche di prestigio l'hanno cantata, come Ella Fitzgerald, come Louis Armstrong, come Frankie Lane, Henry Mancini, Chicago, Michael Bublé stesso ha fatto una cover di questa canzone. Questa era la versione invece dei Mamas and Papas, che è una delle più famose fondamentalmente, che l'hanno portata poi al grande pubblico. Erano Mamas and Papas dall'anno 1968. Quanti anni sulle spalle per questo classicone trovato su Capital. Torniamo adesso invece al gioco dei cinque elementi, perché stiamo arrivando al dunque. Dobbiamo svelare adesso però il nome di chi canta il brano di oggi, e lo svela Carola. Vai Carola.
1: Buonasera, sono Carola, chiamo da Caltanissetta. La voce appena ascoltata è quella di Piero Pelù, quindi Litfiba. Una buona serata, buon weekend.
0: Grazie Carola, anche a te, grazie. Un saluto a tutti gli amici di Caltanissetta, naturalmente. Abbiamo scoperto e ufficializzato, insomma, che il brano di oggi dei cinque elementi lo cantano i Litfiba. Ma qual è questo brano? I Litfiba hanno una discografia sterminata e voi avete fatto tanti titoli, molti dei quali sono sbagliati. Allora, se avete detto uno di questi titoli, rifate il vostro intervento, il vostro annuncio, il vostro vocale col titolo esatto. Allora, non è Il mio nome è mai più, questo è chiaro. Non è neanche Cangaseiro, non è Tex, non è Terremoto, non è Fata Morgana, non è Laciodrome e non è nemmeno Regina di Cuori. Questi sono alcuni dei titoli che avete detto. Sentiamo a questo punto il quinto elemento sonoro per capire come comincia il brano. Eh sì, se conoscete Litfiba è facile, credo, no? Riascoltiamo. Bene, direi che tutti i cinque elementi sonori li abbiamo ascoltati. Torno a dirvi, fate voi il vostro vocale a questo punto, perché tra poco sarà qualcuno di voi ad annunciare il brano dei Litfiba e dite il titolo giusto. Però tutto questo mandatelo al 342 342 2190. Tra poco chiudiamo il gioco dei cinque elementi.

0: Comunque questa è una bella canzone che potremmo utilizzare per il gioco dei cinque elementi magari in futuro. Era Robert Palmer con Johnny and Mary, ma adesso chiudiamo il gioco dei cinque elementi di oggi. Chi annuncia la canzone protagonista del gioco?
1: Oggi ci deliziate con una bellissima canzone di uno dei miei gruppi preferiti, che hanno fatto la storia della musica italiana e continuano a farla, e ho il piacere di annunciare Spirito dell'Etfiba, Nunzia da Ostuni. Un abbraccio.

spirito, Lit Fever su Capital, questa è la canzone protagonista del gioco di oggi dei 5 elementi, quindi grazie a Nunzia che l'ha annunciata, Nunzia Dostuni, e complimenti al primo che ha indovinato subito dopo il primo elemento sonoro, che è Maurizio. Non abbiamo altri dati, quindi chiunque si chiama Maurizio potrebbe riconoscersi in questo premio, che vuol dire non regala nulla, però annunciamo che Maurizio è stato il primo. Bene, se sei all'ascolto Maurizio, batti un colpo e facci sapere che eri tu. Allora, noi siamo quasi alla fine di Capital Records, amici, ma attenzione, c'è l'ultimo da ascoltare, e l'ultimo di oggi è questo.

0: L'ultimo di oggi è dei Train, si chiama Drive By e qui si chiude Capitol Records per oggi e per questa settimana chiaramente. Grazie amici per averci seguito, c'era Maurino in regia, c'era Mary Jane in redazione, adesso arrivano le ultimissime news e poi il TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, buon weekend, ci ritroviamo lunedì ore 16 sempre e solo Radio Capital.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, Mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.

0: Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. L'addio a Emma Bonino, anche Vasco Rossi le rende omaggio. Grazie per le tue battaglie che hanno cambiato l'Italia, grazie per la tua vita politica spericolata, proprio come lo è stata quella di Marco Pannella, scrive il cantante. Il ricordo del segretario del suo ultimo partito, Riccardo Maggi.
6: Una perdita, anche un vuoto straordinario. Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, insieme di lotta popolare per i diritti di tutti, per le conquiste sul terreno delle libertà individuali, per le più grandi conquiste che questo paese abbia mai avuto.
5: Cerimonia per l'11 settembre, 25 anni fa gli attentati dove morirono in poche ore 3.000 persone. La presidente Trump al Pentagono, nel parlare degli attentati, ha voluto ricordare l'attuale conflitto con l'Iran. La Repubblica Islamica non avrà mai l'arma nucleare, ha ribadito. Continuiamo a mandare i terroristi dove meritano di stare, all'inferno. Queste le sue parole, aggiungendo che lo stretto di Hormuz è controllato dagli americani. Salta ancora l'estensione delle sanzioni alla Russia, nuova fumata nera al Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Unione Europea. La Slovacchia continua ad opporsi alla proroga. Nuovo confronto lunedì. Ripartono i licenziamenti nell'indotto dell'Ilva dopo che i giudici della Corte d'Appello Civile di Milano hanno confermato che l'aria a caldo dello stabilimento di Taranto deve essere spenta entro il 28 ottobre. Jean-Paul Bellotto.
7: Il diritto alla salute prevale su quello di attività di impresa nel bilanciamento tra i contrapposti interessi costituzionali. Lo hanno stabilito i giudici, che hanno così confermato che l'alto forno dell'acciaieria, in crisi da anni, deve essere spento. La vita vale più di un eventuale danno economico, secondo i magistrati, che citano una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E non è vero che lo spegnimento dell'area a caldo renderà irreparabili gli impianti. In passato sono già stati fermati e poi riavviati. Quella che rischia di scoppiare è una bomba sociale per le migliaia di posti a rischio. I primi a pagare sono nell'indotto. Meloni commenta: lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi.
5: L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è partito da Cuba e il viaggio è stato organizzato a tappe e a bassa quota a causa delle condizioni dell'ex deputato dei 5 Stelle che 2 settimane fa era stato colpito da un malore. Il suo rientro è previsto per domani a Roma, sarà trasferito al Policlinico Gemelli. E in chiusura uno sguardo alla borsa, Milano chiude in deciso rialzo a più 1,36%, bene le banche. Alle 19 torna Capital News, tra poco il TG Zero.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno. Nella mattinata di domani circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria Tirrenica e Sicilia. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nord, avremo ancora una spiccata instabilità con temporali sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto.

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sognando Mexico, James Taylor, che bella canzone, caro Buffoni.
1: Si può dire?
0: Che cosa?
1: Mexico?
0: Mexico si può dire perché?
1: Guarda che Trump ogni cosa dice America. New Mexico, New America.
0: No, non si chiama più Mexico, esatto. James Taylor per cominciare il nostro TG0 con Edoardo Buffoni.
1: Con Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina.
2: Non esiste il femminicidio.
3: Il femminicidio esiste. E come? Se esiste.
4: Chiedere alla gente di tornare a votare dopo 15 giorni, anche no.
5: Il metodo Singapore. Alcune decine di frustate, altro che la Montessori.
6: Questa la devo vincere oggi. Questa la devo vincere.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Quante cose da raccontare e da commentare oggi. Giornata piena di cose.
1: Chimi Antonelli nella nostra sigla dice questa la devo vincere.
0: Ma sì,
1: perché
0: è la vinta.
1: Dopo Monza, ma questo fine settimana c'è già Madrid,
0: la deve vincere.
1: Sei pronta con Madrid?
0: Io sì.
1: È una novità il Gran Premio a Madrid, attenzione.
0: Infatti staremo a vedere il nostro Kimi che cosa combina. Allora ragazzi, oggi è venerdì 11 settembre, devo dire una cosa. Sono sicura, se vogliamo possiamo fare un esperimento, perché l'abbiamo detto tante volte, tutti ricordiamo esattamente dove eravamo, chi c'era ovviamente,
1: esatto,
0: chi non c'era.
1: A meno che qualcuno all'ascolto abbia meno di 25 anni.
0: E allora questo è illegale.
1: O di 20 anni, diciamo.
0: E questo è illegale, ma se avete più di 25 anni io vi sfido a ricordare esattamente nei dettagli che cosa stavate facendo. Sono sicura che tutti ce lo ricordiamo.
1: Più o meno pochi minuti dopo le 15 erano, no? Da noi. Da lì erano a New York, erano le 8, le 9, 9 qualcosa,
0: del mattino.
1: Quindi più 6 ore, 15.
0: Allora, io devo dire in questa giornata che ha un triste anniversario, che invece nella mia vita personale c'è un piacevolissimo anniversario, perché io so esattamente dov'ero proprio a quest'ora, alle 18 più o meno, a quest'ora ero sul taxi, avrei dovuto prendere la metro ma ero un po' intimorita, impaurita, quindi arrivai col taxi dove? A Radio Capital. Perché per la prima volta sono entrata a Radio Capital, perché quel giorno avevo un incontro per la messa a punto del programma che avrei fatto da lì a qualche giorno. Quindi per me il mio anniversario a Radio Capital è comunque l'11 di settembre.
1: Tu arrivi e patapom, qua c'era tutta la diretta che andò avanti per più di 24 ore a Radio Capital.
0: E ti posso dire che l'amore è nato proprio lì, nel senso che mi sono sentita dentro qualcosa di pulsante. La redazione era in fermento, le notizie si susseguivano, al microfono c'erano Vittorio Zucconi e Laura Pertici.
1: Poi c'era Andrea Lucatello, ascoltate, e tanti di quelli che ci sono ancora e quelli che poi sono venuti. Ma insomma, che meraviglia.
0: Ma tu dove eri?
1: Io lavoravo già a Radio Capital.
0: Ma non c'eri quel giorno, non ti ho visto.
1: Cosa ti ho raccontato qualche giorno fa? Cosa ho festeggiato io? Le nozze d'argento, le tue sono con la radio e le mie erano di ero partito per il viaggio di nozze. Ora mi viene da ridere perché stiamo parlando di un fatto tragico.
0: Eh no, certo, però tu eri in viaggio di nozze.
1: Ero in volo per il Mexico.
0: Lo vedi?
1: Sì, io non ho niente.
0: Non ti sei accorto di nulla?
1: No,
0: l'hai saputo dopo?
1: Sono sbarcato a Città del Messico, ho visto che qualcosina, insomma, era successo.
0: E come hai fatto a tornare indietro? Perché quello è il punto.
1: No, ma io sono tornato indietro 3 settimane dopo.
0: E si poteva già volare lo spazio aereo.
1: Alla fine della luna di miele.
0: Certo, e quindi, insomma, l'hai vissuta così. Va bene, vedi?
1: Ragazzi,
0: io e te abbiamo un ricordo piacevole di quell'11 settembre di 25 anni fa. Piacevole per modo di dire, ma nella nostra vita ha costruito cose belle, ovviamente.
1: Il vostro, signore e signore?
0: Raccontatecelo 342 342 2190.

0: qualche modo, perché c'è questo groove mediterraneo, bella, allegra, e in realtà care in napoletano significa cadere, no? Quando tu senti la terra ballare sotto i piedi, ma è il brivido dell'azione, non la malinconia. Sono bravissimi, dentro ci hanno messo tutto, e questa canzone che vi abbiamo fatto risentire a Radio Capital è proprio bella, bella, bella.
1: Allora, intanto state ricordando cosa facevate quel giorno, l'11 settembre del 2001, c'è chi diceva ero andato a pagare un botto di assicurazione del ciclomotore, voglia se me lo ricordo. Beh, questo ovviamente è ironico, e ovviamente praticamente ci state scrivendo che non puoi dimenticare quel momento. Io penso che in questi ultimi 25 anni ci sono stati pochi momenti in cui dice e ora che succede?
0: Sì.
1: E ora io l'ho provato in quei giorni, e poi l'ho provato forse nei momenti peggiori del Covid, no? Che era più in casa nostra, ed erano quei momenti, no? I primi giorni di lockdown, dice, ma ne usciremo da questa roba? Ecco, la sensazione, seppur un evento lontano, ma così, no, cinematografico come le Torri Gemelle, ti davano quel senso di abisso.
0: Sì, sì, sì,
1: è
0: sì.
1: Stata fatta questa cosa, abisso. Veramente. Quasi 3.000 morti a New York e Washington, uno dei peggiori eventi della storia.
0: È proprio così. Lo sai che in molti... Allora, c'è un nostro ascoltatore che dice: ho un ricordo speciale di quel giorno. 25 anni fa stavo lavorando, ero in macchina, per puro caso ho sintonizzato la radio proprio su Capital, ed è da 25 anni che vi seguo, perché credo che Capital sia stata l'unica emittente privata a raccontare tutto per filo e per segno. No, lo so, perché a un certo punto io avevo la radiolinea e ascoltavo tutto, proprio perché dovevo venire qui, volevo sapere che aria tirava. A un certo punto si tolse addirittura dalla programmazione non solo la musica ma la pubblicità, e quindi fu un filo diretto veramente magistrale. Davvero lo ricordo come un giorno che in qualche modo forse ha cambiato anche il modo di raccontare le cose, non lo so, insomma, in tanti ci ascoltavano e hanno cominciato ad ascoltarci da quel giorno.
1: Esatto, esatto, esatto. Comunque diciamo che veramente un momento che ti resta lì, perché tu rimani imbambolato di fronte alle immagini degli aerei che entrano tagliandole come coltelli nel burro questi due enormi grattacieli.
2: Ciao. Martedì 11 settembre 2001, primo giorno di lavoro nell'azienda dove tuttora lavoro, con mezza direzione a New York. Quindi pensate cos'è stata quella giornata. Ciao, ecco. Buona serata e buon lavoro.
0: Anche a te, anche a te. Avevo 16 anni, veni a sapere cosa fosse successo da Radio Capital, ricordo perfettamente tutto quello che feci quel pomeriggio. Valerio da Treviso, che era giovanissimo, ma forse proprio per quello se lo ricorda anche meglio di noi. Sentiamo ancora.
3: Io con mio marito in una clinica dove lui veniva operato di cataratta. Non abbiamo saputo niente fino a quando siamo usciti, abbiamo preso un taxi e il taxista ci ha detto. Laura Torino.
0: Chissà se anche voi eravate davanti, qualcuno di voi, magari coi vostri nipoti, coi vostri figli.
1: Sì, sui nostri social, su Instagram, il nostro Carlo Mongiani ha postato appunto questa domanda, dove eravate quel giorno, e in tanti avete risposto su Instagram, ero un bambino, oppure ero coi miei bambini davanti alla Melevisione, programma per bambini.
0: Bellissimo.
1: Anno 2001, che fu interrotto.
4: Questa per cacciare gli amici, vergognati. Io non voglio essere amico di una principessa così capricciosa.
5: Oh, un fazzogno.
6: Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
7: Buongiorno, apriamo questa edizione straordinaria del TG3 per darvi la notizia di un terribile attentato avvenuto a New York poco fa, qualche ora fa. Due aerei si sono andati a colpire le Torri Gemelle.
1: E questo era l'inizio.
0: Mamma mia, mamma mia. Angelo stava facendo lavoro in cantiere, sale sul furgone, sente passo passo il grande Zucconi che raccontava ciò che stava succedendo da Washington. All'inizio non capivo cosa sta dicendo, sembra impossibile, invece poi ci siamo resi conto che era tutto vero.

0: grande salto nel blu, noi imperturbabili e in maniera ottimistica, ottimismo sempre, A Wonderful World di Zucchero.
1: Ci vuole sempre,
0: che capolavoro questa canzone, alle 18:21 minuti qui al TG0 di Radio Capital. Allora,
1: comunque possiamo dire una cosa in conclusione, perché in quelle ore dell'11 settembre non sapevamo cosa sarebbe successo. Sono partite delle guerre tremende, alcune giuste, alcune assolutamente no, invasioni pretestuose, ISIS, cosa si è scatenato dopo quella roba lì? Tante cose negative sono successe dopo quella roba lì, ma come direbbe, non lo so, anche il grande Vasco, noi siamo ancora qua. Cioè, la guerra di civiltà, ci distruggeremo l'uno con l'altro, musulmani contro cristiani, non è successo. Stanno succedendo altre cose brutte, ma quella roba lì non è successa. Io vorrei anche mettermi in questa prospettiva.
0: Sì.
1: 25 anni dopo.
0: Pensavamo che il mondo fosse spaccato e finito
1: le
0: per sempre.
1: E siamo
0: non
1: qua.
0: È così, vuol dire che
1: ammaccati, ma siamo qua.
0: Esatto, abbiamo la capacità di resistere. A proposito di resistenza, oggi stiamo dicendo addio ad una donna grandissima che ha fatto della resistenza, della disubbedienza in qualche modo, e del suo essere radicale fino alla fine, una missione di vita.
1: Stiamo parlando di Emma Bonino, in qualche modo radicale e resistente a qualsiasi imposizione dall'alto, compresa quella di smettere di fumare.
0: Sì,
1: perché questa è una cosa, Emma Bonino è morta per, diciamo, il ritorno in qualche modo di un tumore, no? Di un'aggressione ai polmoni, che era notata. Aveva avuto un tumore al polmone sinistro, era stata operata, era andata in remissione. Ok, appena tornata dalle cure, lei tornò a casa, aveva una casa vicino a Campo dei Fiori.

0: e si è accesa la sigaretta.
1: Sì, scelto di continuare a fare quello che voleva.
0: Assoi diceva: non voglio prediche, voglio vivere così. Questo è. E ha fumato fino alla fine. Questo per dire.
1: Stessa
0: no,
1: cosa,
0: diciamo,
1: Marco sì. Pannella, stessa suo cosa. Compagno di tante battaglie, esatto. È uguale, proprio lo stesso tipo di atteggiamento. Cosa dobbiamo ad Emma Bonino, Edoardo?
0: Secondo me dobbiamo una vita spesa, è la politica bella, secondo me, no? Poi ti può piacere o no quello che lei diceva, le sue battaglie, però quando tu trovi proprio la verità, una persona che fa politica mettendo tutta se stessa, essendo coerente fino alla fine e mettendosi in gioco per migliorare le condizioni di vita degli altri, in qualche modo le battaglie degli anni 70, soprattutto le condizioni di vita delle donne, le grandi battaglie dei radicali per il divorzio e per l'aborto soprattutto.
1: Ecco, una cosa secondo me che dobbiamo ad Emma Bonino è che lei non è stata mai una di grande idee, ma poi di molta pratica, perché ad esempio il suo incontro con la politica avvenne per una cosa che lei aveva vissuto sulla sua pelle. Nel 75 aveva scelto di interrompere una gravidanza e siccome in quel momento l'aborto in Italia era un reato, andò a costituirsi. Lei disse: io voglio essere arrestata perché ho fatto qualcosa, tra l'altro ho fatto qualcosa di molto pericoloso, perché all'epoca le donne che volevano o dovevano compiere questa scelta, fare questa scelta, o dovevano andare all'estero oppure certo. Mettersi nelle mani di chi usava i ferri da calza, i cucchiaini, quindi spesso perdendo la vita. E da lì poi lei ha detto: non voglio che succeda mai più a nessuna donna. Non è detto che se c'è il diritto di aborto tu debba abortire, tu fai quello che vuoi, ma è un diritto in più per chi vorrà usarlo, e questo ha salvato la vita a tantissime donne, quella 194, quella legge che insomma ancora tutela in Italia questo diritto. Poi è stata commissario UE e ha portato avanti tante battaglie per i diritti umani.
0: Era molto europeista anche, ed è stata anche ministro degli esteri, parlando un ottimo inglese, andatevi a rivedere i suoi video. Comunque
1: è stata anche arrestata dai talebani.
0: Sì, ce ne fossero di Emme Bonine.
1: E avrebbe voluto
0: Emmy Bonini,
1: forse,
0: diciamo così.
1: Lo sai che era stata candidata al Quirinale, ce lo ricordiamo tutti, nel 99 con una campagna elettorale fatta con anche lo slogan finalmente l'uomo giusto.
0: Era molto intelligente quella campagna.
1: Era molto carina, non è mai diventata purtroppo Presidente della Repubblica, io l'avrei tanto voluta. E viva Emma, un saluto ovunque tu sia.

0: Energy Zero.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
16: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Carole King, I Feel the Heart Move su Radio Capital, 18:36 minuti. Allora, siete tornati a scuola tutti? No, abbiamo ancora Sicilia, Puglia, qualcuno del Lazio, perché molte scuole con l'autonomia hanno già ricominciato, però qualcuno ancora deve cominciare, ma ci siamo più o meno per tutti.
1: Esatto, con la speranza che questo abbassamento delle temperature faciliti anche l'ingresso dei ragazzi, che sennò faceva molto molto molto caldo nelle aule scolastiche. Allora, il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara ha fatto un'intervista di inizio anno scolastico al sito scuola.net, ha dato varie notizie, tra cui anche quella fondamentale, che è una non notizia, cioè la notizia è che quest'anno la maturità resta come l'anno scorso.
0: È la prima volta da 15 anni che non viene cambiata.
1: Ma secondo voi cambiano più spesso gli esami di maturità o le leggi elettorali? Guarda che siamo lì, eh?
0: Siamo lì, sì.
1: Togli una materia, aggiungi una materia, togli la busta, metti la busta e da quell'altra parte in Parlamento. Aggiungi il ballottaggio, metti le preferenze, togli l'italicum, metti il porcellum, siamo un po' lì. È l'eterna Italia che ogni governo che entra vuole sempre dare il suo segno anche nella maturità, come nella legge elettorale. Comunque
0: rimane quella.
1: Poi rimane quella. Allora, su il discorso del gender, rimane confermato il fatto che per alcuni argomenti, secondo Valditara, è opportuno che anche alle medie, alle superiori, i genitori diano il consenso quando si affrontano temi appunto di sessualità. Ma è così, è della Lega, Valditara è così. Poi
0: io aspetto il giorno in cui invece l'educazione sentimentale ed emotiva sia materia obbligatoria in questo paese, come in tanti altri paesi, però
1: fatta
0: intanto
1: da
0: prendiamo
1: specialisti, perché poi sì, qualche insegnante ci scrive: oh, ma io mica sono psicologo, già il programma da portare avanti. Allora, poi però quelli di scuola.net giustamente dicono a Valditara: senta, ma lei aveva fatto una circolare su un particolare aspetto che sta molto a cuore agli studenti, quello dei compiti dati in ritardo, insomma il registro elettronico. Sentiamo cosa ha detto il ministro.
2: Io ho detto e ribadirò che non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo, devono essere scritti sul diario cartaceo, e non assegnati alla sera per l'indomani sul registro elettronico. E ho anche invitato a non concentrare le interrogazioni, le verifiche in uno stesso giorno, perché se tu dai 3 verifiche di matematica, di italiano, di inglese nello stesso giorno, è evidente che la preparazione non sarà affrontata con quella serenità necessaria per assorbire le varie nozioni.
0: Esatto.
1: Ecco, questo è perché c'è questa, i figli si lamentano.
0: C'è
1: le
0: questa abitudine.
1: Ci hanno dato 3 compiti in classe nello stesso giorno, professore. Non è possibile, come facciamo a prepararsi? Mi sembra giusto.
0: È così, perché
1: così,
0: soprattutto in alcuni periodi dell'anno c'è tutto, si accartoccia tutto.

0: negli stessi giorni, per cui no, è anche quella cosa di inserire i compiti sul registro elettronico all'ultimo minuto.
1: Non va bene,
0: sai perché? Soprattutto perché almeno io faccio un po' la battaglia, niente telefono quando si studia, quindi il telefono in un'altra stanza, per dire, no? Poi quindi tu il telefono non lo guardi perché stai studiando, lo riaccendi alle 10 di sera, ops, hanno messo 10 pagine da studiare, e quando le faccio di notte, questa cosa purtroppo succede, che ogni tanto qualche professore di pomeriggio alle 5 mette i compiti.
1: Questo non va bene, cari prof, perché sennò si crea confusione.
0: E poi non so se c'è una circolare che dice: i primi due giorni di scuola non si fa lezione, ma si parla vacanze.
1: Certo, quindi piacerebbe.
0: Perché mia figlia se lo aspettava, ha detto: mamma, allora se mi chiedono, racconto che ho fatto volontariato, che ho fatto quello, sì, i progetti per il futuro. Sai com'è andata?
1: Sì.
0: Prima ora.
1: Buongiorno, professoressa.
0: Buongiorno. Filosofia. Andate a pagina. Buongiorno, come state? Tutto bene? Pagina 32.
1: Boom,
0: ma
1: così,
0: come, prof? Boom, ma lei che ha fatto? Dove è andata in vacanza?
1: La prof non si fa intortare,
0: niente,
1: diciamo così.
0: Non hanno avuto, ma neanche 5 minuti. Cioè, ma neanche i primi 10 di come state, come siete cresciuti, che avete fatto.
1: Sì, però
0: niente,
1: dopo 3 mesi di vacanze,
0: giusto.
1: Ricominciamo.
0: Pagina 32. E compiti per domani, vai subito così.

0: Easy Over Now, Taylor Swift su Radio Capital. Buonasera, buon rientro a casa, venerdì 11 settembre, siete con il TG0, Edoardo Buffoni, Doris Zaccone, i nostri amici Simone Girasole ed Emanuele Denina.
1: No, ci eravamo lasciati ieri sera con la notizia, una notizia della

0: Buonanotte, lo sapete che c'è un tipo che si è appena licenziato da Anthropic, una delle principali, delle due principali case di produzione di intelligenza artificiale, dicendo me ne sono andato perché sono preoccupato e vi dico anche che secondo me se le cose andranno avanti così entro 10 anni c'è una possibilità del 10% che l'intelligenza artificiale possa uccidere l'umanità. Così,
1: e così, quindi poi eravamo
0: tutti a casa a mangiare il brodino, diciamo così.
1: Sì, sì. Ecco, nel oggi... frattempo quelle frasi, quella frase è diventata virale.
0: È diventata virale in tutti i sensi e diciamo c'è tutto un dibattito in corso, per cui la notizia in realtà di oggi è che OpenAI, che insieme a Anthropic sono le due più grandi case di produzione per ora di intelligenza artificiale, di software di intelligenza artificiale, sta valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi più avanzati di intelligenza artificiale a fronte delle crescenti preoccupazioni sui rischi legati a un'evoluzione fuori controllo.
1: Ecco, quindi voglio dire, sì, non è proprio matto questo Jabok Coxon, no? Che ha detto, che ha lanciato questo avvertimento.
0: Sì, sono cose tutte allarmanti, no? Per esempio Anthropic diciamo ha fatto sapere di aver bloccato tentativi di utilizzare la tecnologia per lo sviluppo di armi biologiche, cyberattacchi e campagne di propaganda. È come se queste case di produzione stiano dicendo: occhio, ci stiamo rendendo conto che abbiamo messo in moto un giocattolo che anche gli utenti effettivamente possono utilizzare per intenti, diciamo, distruttivi.
1: E quindi contro di noi, contro l'umanità. No, ma io voglio dire una cosa, ma prima non c'erano arrivati, e soprattutto in tutto questo, no? Se la dicono tra di loro, sì, perché Coxon appunto è il capo di questo,
0: no, è un ex. Di Anthropic, sì.
1: Poi adesso c'è invece OpenAI con Sam Altman, che appunto ha detto no, ma noi stiamo andando, adesso rallentiamo un po', non vi preoccupate perché quell'allarme è serio, quindi rallentiamo. E tutti gli altri, tipo i politici, presidenti di stati, commissioni etiche,
0: beh, diciamo,
1: nessuno,
0: sì,
1: dice niente?
0: No, non è che nessuno dice niente, il punto è che qui parliamo soprattutto della politica americana, queste sono aziende americane, è tutto un lascia fare, che riguarda per esempio anche Elon Musk, riguarda Amazon, riguarda Google, sono tutte aziende americane queste qui. Anche la Cina sta sviluppando AI, ma in modo diverso. Ma se tu non hai una autorità pubblica che decide seriamente di mettere sotto controllo queste cose, cioè, in America c'è la Food and Drug Administration, lascia perdere che lì il ministro Kennedy è un matto, però comunque c'è qualcuno che dice sta medicina fa male, non mettiamola in commercio. Cioè, ancora non si è arrivati invece a stabilire delle autorità di controllo serio, con gente che ci capisce, ovviamente, no, io e te che andiamo lì non sappiamo manco dove mettere le mani,
1: che ci capisce, che non ha interessi, sì, troppo forti interessi dentro,
0: perché
1: quelle
0: se
1: cose,
0: se non arriviamo a questa idea che è fondamentale, cioè la cosa più potente, potenzialmente pericolosa, fa tante anche cose buone, è totalmente fuori il controllo degli stati in questo momento, è gestita da dei multimiliardari che possono essere anche delle bravissime persone, possono essere anche, non lo so,
1: possono
0: Nerone,
1: essere,
0: non, sì, non è così.
1: Possono anche essere contemporaneamente, cioè, brave persone, esatto, pessime, ma esatto, fanno i loro interessi.
0: Ma poi soprattutto magari loro stessi non si rendono conto che il giocattolo è andato fuori controllo. Dico un'ultima cosa, parlavo ieri della bomba atomica. Fu creata dal progetto Manhattan, dallo Stato americano, e fu utilizzata. L'arma nucleare è sempre stata nelle mani degli stati, non dei privati, no? Ok, Stati Uniti e poi via via Gran Bretagna, Francia, Cina, Israele ce l'ha segretamente, Pakistan, India, Russia, ovviamente Unione Sovietica, Corea del Nord anche ce l'ha, non si può dire, ma ce l'ha. Però comunque sia, e qui tocco ferro chiaramente, nell'11 settembre, dopo Hiroshima e Nagasaki non è stata mai usata. Quindi comunque questo essere nelle mani di autorità statali, dittature o democrazie, il fatto di creare una deterrenza non l'ha fatta più utilizzare contro esseri umani. E qualcosa vorrà dire questa roba? Ecco, noi stiamo prendendo un'altra bomba atomica, ma in questo momento è nelle mani di Ciccio e,
1: sì, sì,
0: non lo so,
1: di gente
0: Caio,
1: che
0: sì,
1: poi la devono vendere, quindi sì, insomma, che fanno gli interessi di bottega in qualche,
0: esatto,
1: modo.
0: Esatto, senza voler dire che è tutta una bomba atomica, poi ci sono tantissime cose dell'intelligenza artificiale che sono fondamentali, meravigliose, ma veramente,
1: sì,
0: che ci migliorano la vita.
1: Però se qualcuno volesse controllare, qualcuno sopra le parti che abbia a cuore, come dire, no, l'incolumità di tutta l'umanità intera, degli stati, delle persone, sarebbe bello, no? Perché finora sono solo le associazioni che ogni tanto,
0: sì,
1: si allargano.
0: Dovresti votare politici che promettono più controlli. Ecco, da lì si comincia.
1: Regolamentiamola questa cosa, che come hai detto tu ha la potenza di un'arma nucleare. Capital, ci sono in negrita.

0: Gli anni 90 sono stati anche gli anni musicali dei Negrita, con Cambio su Radio Capital alle 18:52 minuti.
1: È partito il volo da L'Avana a Cuba che sta riportando Alessandro Di Battista, ex parlamentare 48enne del Movimento 5 Stelle, in Italia. È un volo sanitario, un aereo ambulanza pagato con l'assicurazione di lavoro di Di Battista, che era lì per fare dei reportage per Il Fatto Quotidiano. La particolarità di questo volo è che durerà 12 ore con scali tecnici e sarà tutto a bassa quota, perché essendo stato lui operato al cervello c'è il rischio che ad alta quota l'aria nella scatola cranica si dilati, è una cosa che succede per via della pressione, comprimendo il cervello che è stato operato. La seconda cosa, c'è un leggero livello in meno di ossigeno e anche questo non fa bene a un cervello che è stato appena operato.
0: Certo.
1: Per questi motivi si usa fare questi voli a bassa quota, costa di più ovviamente perché non hai i vantaggi dell'alta quota, però questo è.
0: Sì,
1: quindi
0: costa di più,
1: rientro a Di Battista.
0: E ci vuole anche un po' più tempo, perché infatti l'arrivo, certo, è previsto per domani pomeriggio, quindi calmo calmo, e lo aspettiamo e vi aggiorneremo.

0: TG Zero.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piedineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Regina, ma che bel sorriso.
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato.

0: senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
3: Le notizie alle 19, buonasera da Jean Paul Bellotto. Partono i licenziamenti nell'indotto dell'ex Ilva dopo che i giudici della Corte d'Appello Civile di Milano hanno confermato che l'aria a caldo dello stabilimento di Taranto deve essere spenta entro il 28 ottobre. La vita vale più di un eventuale danno economico, secondo i magistrati. Martedì riprende il confronto governo-sindacati. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, chiede tutele per tutti i lavoratori.
4: Abbiamo a cuore le sorti della nostra popolazione a partire dalla salute, ma abbiamo a cuore anche le sorti dei lavoratori, nessuno dei quali deve essere penalizzato, vanno tutelati, non bisognerà perdere neanche un posto di lavoro e sono necessari gli investimenti che devono servire tanto a compensare gli inevitabili esuberi quanto a far partire quelle altre economie che possono mantenere uno standard della qualità della vita e del benessere della nostra comunità.
3: Anomalo, votare a settembre, dice il presidente del Senato La Russa, a parte il 2022 non è mai successo, quindi non escludo che si possa votare per le prossime elezioni qualche mese prima, dice l'esponente di Fratelli d'Italia. Potrebbe essere allestita domenica in Senato o in Campidoglio la Camera Ardente per l'addio a Emma Bonino, per lei ci saranno funerali di Stato, si terranno all'inizio della prossima settimana. Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia, è partito da Cuba con un aereo ambulanza che volerà a bassa quota, una scelta obbligata per chi è stato appena operato al cranio. Il volo dovrà fare degli scali, l'arrivo è previsto per domattina. Poste prende TIM. L'OPAS lanciata il 20 luglio si è chiusa oggi, portando Poste a detenere il 66% del capitale del gruppo telefonico, con un balzo delle adesioni nella fase finale dell'offerta. Kimi Antonelli davanti a tutti è primo nelle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna davanti a Leclerc e Hamilton. In MotoGP è Bezzecchi il più veloce nelle prequalifiche a Misano per il Gran Premio di San Marino. Seguono i fratelli Marquez. Capital News torna alle 20.
5: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dreadlock Holiday, quelle vacanze che fai con le treccioline alla Boderek, per dire, ti ricordi? Che c'era tutte le treccioline che poi quando le smonti...
1: Ah, non quei treccioloni alla Bob Marley.
0: No, hai ragione, i dreadlock sono quelli.
1: Sì,
0: quelli proprio giamaicani, grossi. Sì. Però la vacanza, secondo me, te la fai più con le treccioline, perché al mare ci sono i banchetti che delle persone che ti fanno le treccioline.
1: Sì.
0: E va bene. Comunque, vacanze sono finite.
1: Sì.
0: Siamo all'11 settembre, buonasera dal TG0, Edoardo Buffoni, Simone Girasole, Emanuele De Nina
1: e Doris Zaccone. Senti, ci sono quelle notizie che tu non capisci come sia possibile. Allora, abbiamo un altro caso di un medico porcone. Noi qui al TG0 li chiamiamo così.
0: Sì,
1: no,
0: ne abbiamo raccontate
1: tante. Ci sono
0: tante.
1: Quella piccola minoranza di medici che mettono le mani addosso alle pazienti in modi scorretti e quindi per questo vengono, per fortuna, denunciati e condannati. Ma questo ci ha rifatto. Allora, questo medico è un senologo, quindi un oncologo del seno, iscritto all'ordine dei medici di Salerno, che avrebbe violentato le pazienti più volte con la scusa di fare prevenzioni per il cancro. Tutto questo si svolge a Vicenza, ok? Lui si chiama Luca Rotunno, ha 69 anni, indagato per violenza sessuale aggravata e continuata nell'ambito dell'esercizio della propria attività professionale. Per questo è agli arresti domiciliari. Le pazienti hanno raccontato che nel corso di queste visite finalizzate alla prevenzione del tumore al seno, lui cominciava a dire: ma ci possono essere collegamenti tra patologie oncologiche al seno e patologie relative ad altri organi. La vogliamo dire semplice? Metteva le mani addosso a queste signore, a queste pazienti,
0: facendo delle ispezioni, diciamo, in altre aree che nulla hanno a che fare col seno.
1: Esatto, tanto da far dire ai magistrati e al GIP che è una vera e propria violenza sessuale, no? Mette le mani così. Il GIP quindi ha detto: praticamente devi stare agli arresti domiciliari. E qui finisce questa parte tremenda. Ma la parte ancora più stupefacente è che questo dottor Rotunno era già stato condannato nel 2008 in via definitiva per aver abusato con lo stesso tipo di impianto, diciamo così, di cose, altre 33 pazienti, sempre nell'area di Vicenza. Sì, è successo proprio questo.
0: Allora la domanda è sempre
1: la stessa. Condannato in via definitiva a pagare 50.000 euro all'USL di Vicenza per danno d'immagine anche da lui causato. 33.000 euro, 33 vittime di allora. Ma ti rendi conto? 3 anni e 8 mesi la condanna. Quindi la domanda che ci facciamo, ma ce la facciamo spesso in questi casi,
0: tutte
1: Doris,
0: le volte,
1: è: perché questo signore, questo dottore condannato in via definitiva per abusi sessuali, addirittura ha sputtanato l'intera ASL del Veneto, di nuovo è ancora iscritto all'ordine dei medici in questo caso,
0: e
1: no?
0: Opera.
1: E quindi gli è consentito di fare di nuovo delle visite, in questo caso in una struttura privata, ma dovrebbe essere bandito, no? Voglio dire, no? Mi sembra il minimo.
0: Segnalato,
1: questa roba qua.
0: Certo.
1: Siamo
0: certo.
1: Ancora a queste cose e non si capisce come si possa fermare questa roba.
0: Ed è bruttissimo, perché quando tu vai da un medico sei particolarmente vulnerabile, non hai le competenze, quindi se un medico che dovrebbe vedere i tuoi seni ti dice: scusa, mi fai vedere anche là sotto, posso mettere posso entrare che devo vedere delle cose, tu non hai la forza e la competenza in quel momento per dire: ma scusi, che cosa c'entra, perché mi sta facendo quest'altra ulteriore visita?
1: Che disgusto,
0: fa schifo, fa veramente schifo. Va bene, noi qui al TG0 continueremo a denunciare queste cose.

0: Bodies and 3D Sombre su Radio Capital, bella musica anche oggi, scaletta pazzesca, bellissimo. Poi vedo delle cose che non vi anticipo, perché è più bello se la canzone arriva a sorpresa a scaldarvi, diciamo così. Allora senti, Venezia,
1: domani è il giorno dell'assegnazione dei premi alla Mostra del Cinema, no?
0: Esatto, Betty Senatore, la ringraziamo e l'abbracciamo, ha fatto un egregio lavoro dal Lido raccontandoci praticamente tutto. E una cosa di queste ore è l'applauso di 25 minuti a scorticarsi le mani.
1: Ma come fai a applaudire per 25 minuti?
0: Ma lo so, secondo me fai turni, un po' te, un po' io, perché 25 minuti per un film che è un film che farà discutere secondo me tantissimo, e secondo me ci vuole tanto tanto coraggio per andare a vederlo, e sarebbe necessario, a dire la verità. Questo film si chiama Naza.
1: Naza, che è una parola israeliana che sta per effetto collaterale.
0: Effetto collaterale, allora, di guerra.
1: Sì. Allora, è un documentario pazzesco che è in corsa per il Leone d'Oro, è stato fatto, realizzato da due giovani registi israeliani, Yuval Abram e Rachel Zor, che insieme ai giornalisti investigativi del quotidiano The Guardian e altri giornalisti investigativi hanno fatto un lavoro pazzesco. Cioè, loro sono andati a intervistare 24 ufficiali e soldati israeliani che hanno deciso di parlare con loro, a patto di restare anonimi, e di raccontare nei dettagli quali erano gli ordini e cosa loro hanno combinato durante i mesi più intensi dell'offensiva su Gaza. Ed è un racconto, da chi l'ha visto, agghiacciante, della facilità con cui questi militari e chi dava loro gli ordini di fare queste cose abbattevano civili nella striscia di Gaza come se niente fosse, bambini compresi. Cioè, nel senso che non si ponevano assolutamente, questo un po' l'avevamo capito, no? Però sentissero raccontare dagli stessi protagonisti di questi efferati crimini, appunto, non distinguendo civili, guerriglieri di Hamas, adulti, bambini, sparando per esempio alle file delle persone che erano lì in attesa di prendere dell'acqua e del cibo. Solo se una persona si spostava solo di un metro dalla fila, l'ordine era sparare come un cecchino, spari, oppure utilizzando anche i droni. E spesso queste persone, pensate, che andavano ad uccidere, a abbattere interi edifici, magari sentendo ancora che c'erano delle grida dentro l'edificio, abbatte definitivamente ancora con i droni comandati dai joystick, magari in un centro militare di Tel Aviv.
0: Allora,
1: magari andandosi poi a prendere una birra in centro, facendo una vita completamente normale,
0: perché infatti non sono, capito, esagitati, non sono soldati sfuggiti al controllo, sono gli intervistati, fanno parte dei reparti di elite dell'esercito israeliano, quindi sono tutti cittadini, molti sono di sinistra, progressisti, però avevano una missione. La missione era quella, qualcuno dice anche, c'era quasi un senso di soddisfazione quando centravamo l'obiettivo, è come avere l'ormone impazzito, non dormi, è divertente, ammette uno di loro, è divertente. Ora, il punto, perché farà tanto tanto discutere, perché si sono posti i due autori una questione etica, no? Hanno detto, ma in fondo quelli che voi sentirete parlare, che noi abbiamo fatto parlare, sono persone che hanno partecipato a un genocidio, perché di questo si tratta, lo ammettono loro stessi. Mm-hmm. È giusto farlo, è giusto farli sentire? La risposta è sì, perché bisogna capire che cosa è successo.
1: È un punto di vista molto molto particolare, no? Non è il punto di vista delle vittime, ma è il punto di vista dei carnefici, ed è pazzesco, è agghiacciante, cioè è la conferma di tutto quello che stiamo dicendo da 3 anni a questa parte.
0: Tutto, e hanno anche detto, siccome alle vittime non si crede, no? Molti hanno messo in discussione le vittime, allora facciamo parlare quelli che invece le hanno fatte queste cose, vediamo se il mondo ci potrà credere oppure no. Tra l'altro qualcuno dice, ma sono fonti anonime, quindi non credibili. No, sono state tutte verificate, perché c'è appunto una commissione giornalistica ha verificato tutto, quindi è tutto vero. E tutto il materiale è rimasto segreto per 3 anni per paura di ritorsioni, e adesso, dopo Venezia, tutto il mondo potrà vedere Naza.

0: Istocca, Pino Daniele, grandissimo, e sta a Radio Capital Pino Daniele, sempre, sempre. Allora, abbiamo parlato di Nazza, questo film che fa tanto discutere, che c'era anche Galli a vederlo a Venezia, ha detto è un film indispensabile, bisogna vederlo. E c'è una notizia che in qualche modo ci fa fare un po' pace.
1: Sì.
0: Nella stessa squadra, Palestina e Israele cucineranno il couscous.
1: Al couscous fest di San Vito Lo Capo, in Sicilia.
0: Sì, è campionato del mondo, c'è anche un italiano che è proprio di San Vito, San Vito Lo Capo, e loro avevano partecipato in squadre diverse nel 2024, ma questa volta hanno detto, e poi lo slogan aiuta a capire, make couscous not war, questo è lo slogan.
1: Mi sembra ottimo.
0: Detto, ma perché non ci mettiamo a cucinarlo insieme? Perché il couscous, che è un simbolo proprio di pace, di condivisione, è un piatto che condividono tanti, perché si mangia dallo stesso piatto tutti insieme, e poi perché in quei popoli appunto è un piatto che è molto vicino a tutta, sia agli arabi che
1: comunque loro
0: agli
1: due
0: israeliani.
1: Asbun palestinese e Rubinstein israeliano vivono e lavorano entrambi in Toscana, si sono conosciuti negli anni scorsi al Couscous Fest. Io non so quale ricetta loro porteranno,
0: perché ce ne sono tante, ognuno ha la sua. No, ma io voglio sapere chi vince, però chi vince questo campionato del mondo, siccome se ne parla a fine settembre, di sapere come va a finire entro la fine di settembre. Ricetta del couscous qui a Radio Capital.
1: Ma ti piace più quello di pesce o di carne?
0: No, quello di pesce, poi un po' tutto, anche quello tutto verdura, quello trapanese, quello trapanese. Di pesce, buonissimo,

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
0: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.

0: Coop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Regina, ma che bel sorriso.
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
7: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
6: Fuori tutto? Fuori subito!
7: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili! Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro! Scopri di più su Conad.it!
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dei capolavori del rock di tutti i tempi, forse della musica di tutti i tempi. C'è un prima e un dopo Painted Black dei Rolling Stones che il TG0 di Radio Capital vi ha fatto riascoltare,
1: cioè,
0: questa
1: così,
0: sera.
1: A gratis.
0: Ah, vabbè, che canzone è questa? Questa è una cosa meravigliosa.
1: Allora abbiamo un ospite, il nostro caro amico, collega giornalista dell'Huffington Post, Pietro Salvatori. Ciao Pietro.
2: Ciao a tutti.
1: Anche a te la domanda che stiamo facendo a tutti gli ascoltatori un po' oggi, anche nella nostra prima ora: ti ricordi dov'eri l'8
2: sì.
1: settembre?
2: Sì, ero a casa.
0: L'11 settembre.
3: Infatti l'8 sì. no.
1: Scusa, perché l'8 mi sono sposato.
2: L'11 sì, ero a casa, avevo 17 anni, stavo tipo giocando al computer e c'era la televisione accesa e mi ricordo che Emilio Fede interruppe, non so cosa c'era in onda, mi ricordo questa cosa di Emilio Fede che partì con le immagini.
1: Vedi, molti ricordano la melevisione interrotta e lui, Emilio Fede anche interruppe. Comunque Pietro è troppo giovane, non va bene.
0: Non va bene.
1: 17 anni.
0: Però lo vedi anche quelli giovani, perché come dicevamo è uno di quegli eventi che puoi dividere, cioè che divide il mondo in prima e dopo, no? Esattamente come i grandi classici dei Rolling Stones. Allora,
1: sull'Huffington Post avete ricostruito, caro Pietro, qualcuno che sembra non ricordare perfettamente dove era quello, eppure era a New York. Si tratta di Donald Trump,
2: qualcuno che ha diviso il mondo in tanti prima e in tanti dopo,
1: esatto,
2: diciamo, perché
1: esatto.
2: Trump racconta una serie, sono sei almeno le versioni che nel corso degli anni ha dato di dove lui era.
1: Sei
2: versioni diverse. E, diciamo, all'inizio lui dice quello che è stato sostanzialmente, che era la Trump Tower, cioè a New York. Adesso non si capisce bene se nel suo ufficio o a casa sua, tant'è che lui interviene in diretta in un network americano dicendo: io dalla Trump Tower vedo il fumo, eccetera eccetera.
1: Quindi questo è documentato anche da una diretta televisiva,
2: anche da una diretta televisiva dell'epoca. Poi inizia a infiocchettare questa cosa e dice che lui con le sue squadre di operai e di assistenti è andato subito lì a dare una mano, bla bla bla bla bla. Sono diverse sfumature. L'ultima clamorosa è: lui sostiene che era in un edificio vicino a Ground Zero, nelle immediatezze degli schianti e del crollo, stava cercando di dare una mano, a un certo punto ha sentito dei pazzeschi scricchiolii ed è stato portato fuori a spalla da due pompieri. Lui dice: io sono molto grosso, ma loro erano ancora più grossi, e gli ho detto: vabbè ragazzi, ma io posso anche camminare da solo, non serve che, insomma, racconta che lo portarono via a spalla.
0: Cioè lui eroico
2: sì,
0: si
2: esatto.
0: butta dentro solo così dentro
1: dalla telefonata edifici. Nel suo ufficio si è avvicinato nel corso degli anni nella sua versione fino ad essere praticamente uno degli eroi.
0: Esatto.
1: Ci manca solo che lui ha salvato dei
2: sui
1: feriti.
2: Social ci stanno un sacco di meme di lui che guida la macchina di Kennedy il giorno in cui è stato ucciso, insomma, ovviamente i social si sono scatenati su queste versioni.
0: E poi c'è anche un documento a un certo punto lui si vanta, no, proprio nelle ore, nell'immediatezza dell'11 settembre, dice: io ho il secondo edificio più grande, avevo il secondo edificio più grande di tutta Manhattan, adesso è il primo.
2: Sì, in questa diretta, in questo broadcast, insomma, non mi ricordo che canale era, ma c'è l'audio della telefonata in cui lui dice: mi hanno detto che avevamo il secondo edificio più grande di Lower Manhattan, adesso è il più alto di tutti il mio edificio. Questo ha pochissime ore dal crollo delle Torri Gemelle e dalla morte di migliaia di persone.
0: Che fa impressione, perché
1: ma questo è proprio
0: se
1: Trump,
0: vi ricordate
2: purezza.
0: Eravamo tutti sotto shock, veramente tanto tanto sotto shock. Quindi dire una cosa del genere,
1: un po' di marketing l'ha fatto
2: sempre,
1: anche in quell'occasione.
2: Riesce
0: a farlo sempre.
1: Allora, siccome Pietro Salvatori, come sapete, è uno dei più grandi esperti di complotti, no? Occam non è vero niente, la sua rubrica newsletter sulla Huffington Post, c'è il podcast, gli vogliamo chiedere i complotti sull'11 settembre?
0: Perché ce ne sono forse è l'evento storico che ne ha raccolti di più, che ne colleziona di più,
2: assolutamente,
0: no?
2: Dall'implosione
0: delle torri, insomma, va bene. Tra poco a Radio Capital, dopo The Weeknd, ne parliamo.

0: Take My Breath su Radio Capital al TG0, venerdì 11 settembre. Stiamo ricordando quello che accadeva 25 anni fa, ne abbiamo parlato tanto, ma in modo particolare ci stiamo concentrando sul fatto che forse all'epoca nacque il complottismo moderno.
1: Sì, diciamo che forse, ora noi chiediamo al più grande esperto italiano di complottologia e di complotti, ricordiamo la newsletter per la Huffington Post di Pietro Salvatori, Occam, non è vero niente, e anche il pregevole podcast, non è vero niente, mi sembra che forse stai preparando una nuova stagione di questo podcast.
2: Forse.
1: Vediamo, non anticipiamo niente.
0: Tutto dedicato ai complottismi.
1: Allora, ecco, e tu oggi anche hai scritto nella tua newsletter, caro Pietro Salvatori, che insomma ci sono tanti complotti sul crollo delle Torri Gemelle, sugli attentati dell'11 settembre.
2: Sì, diciamo che vabbè, tutti siamo a conoscenza del fatto che c'è la voce delle bombe piazzate dalla CIA dentro le Torri Gemelle, l'autoesplosione, l'implosione delle Torri Gemelle. La cosa interessante è che le teorie del complotto, per come oggi le conosciamo, nascono l'11 settembre, perché l'11 settembre è la prima volta in cui abbiamo un evento globale in diretta mondiale su tutti i network. Abbiamo già internet, ci sono i forum, ci sono i blog, siamo un po' alla preistoria di internet, ma c'è già internet. Nell'immediatezza uno dei più grandi complottisti ancora attuali al mondo, e si chiama Alex Jones, inizia a dire: ecco, questa è una false flag, cioè un attentato fatto dal governo per, e lì poi bisogna vedere i motivi, che sono per invadere l'Iraq, per instaurare una dittatura, per comprimere le libertà civili. Insomma, da subito, proprio dall'immediatezza del crollo degli attentati, dell'aereo caduto sul Pentagono, Alex Jones inizia a diffondere questa teoria. E noi abbiamo un ecosistema televisivo, sul web, informativo, per cui queste idee iniziano a spargersi subito in maniera molto pressante. Dopodiché, in quegli anni, noi abbiamo un contesto in cui c'è appunto l'invasione dell'Afghanistan, l'invasione dell'Iraq avvenuta anche tramite un complotto, questa volta reale, cioè quello dell'amministrazione americana, del governo inglese, che voleva affermare che in Iraq ci fossero armi di distruzione di massa, che poi non
1: quella
2: c'erano,
1: provetta finta,
2: la
1: diciamo
2: finta
1: così.
2: Provetta di Colin Powell alle Nazioni Unite. Abbiamo un contesto in cui Bush fa il Patriot Act, che è questa legge per aumentare la sorveglianza dei cittadini americani, e quindi si diffonde una grande sfiducia nelle istituzioni, e i complottisti vengono rafforzati, della serie: se il mio governo mi ha mentito per le vere ragioni per cui abbiamo invaso l'Iraq, perché non dovrebbe avermi mentito sulle cause che ci hanno portato?
0: Sì, poi mi ricordo anche le tesi di Giulietto Chiesa, ad esempio, no? Ridiffuse dal blog di Beppe Grillo.
2: Beppe Grillo.
0: Poi si diceva: ah, ma ci sono persone che improvvisamente quel giorno, in maniera molto misteriosa, non si presentarono in blocco al lavoro.
2: Quella è la tesi, diciamo, che coinvolge Israele. C'è un articolo del Jerusalem Post che esce il giorno dopo, in cui dice: il gabinetto del primo ministro è stato data nota di 4.000 persone che potrebbero trovarsi in quell'area. Ovviamente era, a parte che era una notizia gonfiata, non erano 4.000, però tutti, io immagino, i paesi del mondo hanno iniziato a fare una ricognizione su: miei cittadini potrebbero essere sotto le macerie, come avviene anche oggi.
0: Certo.
2: Quella notizia è stata distorta nel: ah, ecco, vedi, gli ebrei non sono andati al lavoro perché sono stati avvertiti, lo sapevano.
1: E tutta la cosa in cui c'è
0: e
1: dentro.
0: Poi, secondo me, posso dire, il complotto che ha retto di più, e che secondo me un po' ci credono anche quelli che non credono agli altri complotti, è che l'aereo diretto sul Pentagono in realtà non sia mai esistito.
2: Non sia mai esistito, sia stato un missile, sia stato un drone militare, perché è impossibile, era il luogo più sorvegliato del mondo.
1: Ma quindi su quell'aereo che fine ha fatto? Non ho capito.
2: Non si sa, è sparito.
0: Non si sa,
2: perché
1: ora pure io che faccio troppe domande.
0: Comunque,
2: è una puntata di Lost.
0: Vedi, da lì, da quell'11 settembre di 25
2: forse
0: anni fa.
2: Forse è veramente l'aereo di Lost quello che è finito nell'isola.
0: Perché qualcuno dice: ma non le abbiamo mai viste bene le foto? Non ce le hanno fatte vedere.
2: No,
0: e quindi
2: non ce lo dicono.
0: Non ce lo dicono. Pietro Salvatori.
1: Grazie, Occam, non è vero niente. Ciao.
2: TG0.

0: Sound, l'amore tutto intorno a noi. Wet Wet Wet su Radio Capitale al TG0, caro Edoardo Buffoni. L'amore, anche quando si parla l'amore collettivo, no? Spirituale, bello, la solidarietà intorno all'11 settembre, quell'evento terribile, le prime ore furono anche di preghiera. Ti ricordi tutti gli artisti riuniti, Bruce Springsteen, quel concertone meraviglioso, poi tutto finito, tanto cinismo. Nella prima ora abbiamo ricordato Emma Bonino, la sta ricordando tutta la politica, la stanno ricordando in tanti, anche il mondo dello spettacolo. Sai che ha scritto un post veramente bello su quello che lei ha fatto? Vasco Rossi, che ha scritto: grazie Emma per la tua vita politica spericolata dalla sua canzone famosa. Le battaglie che hanno cambiato l'Italia, grazie per le tue idee radicali al servizio di una civiltà libera, per il tuo appoggio coraggioso alla vita sociale. Insomma, grazie per la tua vita politica spericolata, secondo me Emma sarebbe piaciuto moltissimo.
1: Beh, ma Vasco è sempre stato molto vicino a Pannella e alle battaglie dei radicali, ultra, diciamo, quasi anarchico, libertario Vasco, no? Voglio dire, per le libertà, e sicuramente i radicali in questo sono, possiamo dire, Vasco Rossi è stato molto, molto radicale, i radicali molto Vasco
0: Rossiani, lo possiamo dire così. Vasco Rossi, che riascoltiamo su Radio Capital al TG0 con una delle sue canzoni più dolci, più morbide e più belle.
2: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Vasco Rossi e già vuoi venire a Zocca a mangiare due tigelle con me?
1: Ma ci vengo sicuro.
0: Allora tu hai un concertone.
1: Ciao, allora, sì Vasco Rossi grande, anche Jovanotti mi piace tantissimo, e domani vado al concerto di Jovanotti al Circo Massimo, la prima delle due date che fa a Roma.
0: Bevi tanto?
1: Sì, il punto è che da quello che mi state scrivendo, mi avete scritto, così è, e c'è questo Jova Summer Party, inizia alle 4:30.
0: Sì.
1: Uno della mia età, a che
0: ce
1: ora
0: la fa?
1: Cioè, non posso andare alle 4:30 sotto il sole giaguaro del Circo Massimo.
0: Allora, secondo me 4:30 fa troppo. Tu sei comunque un po' boomer, per cui devi adeguare.
1: 6:30, 7.
0: Dai, 7:15.
1: C'è Benny Benassi, ci sono un sacco di artisti che si balla, però poi dopo non mi regge, poi non arriva.
0: Però ce la fai fino a lui, anche perché Jovanotti è uno generoso, non è che finisce subito il suo concerto. Per cui dai, 7:15.
1: Dai, 7:15.
0: Arrivi tranquillo, ti fai il pisolino prima.
1: Mangiato
0: rigorosamente. Ti sei fatto pure il pisolino, così.
1: Ti porto un bel panino.
0: Ci racconti lunedì. Sì. Grazie Simone Girasole, grazie Emanuele Denina.
1: Ciao Doris.
0: Ciao direttore Edoardo, tra poco Massimo Oldani.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: 99 Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
15: Cortilia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo?

0: Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Funerali di Stato per Emma Bonino, morta a 78 anni, figura storica del Partito Radicale e protagonista delle battaglie per i diritti civili. E la presidente Mattarella ha ricordato che Bonino ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. È stato arrestato il conducente del furgone che ha travolto e ucciso Linda Martinucci mentre era in bici in una strada di Viareggio. L'uomo, dopo l'investimento, era fuggito. È stato rintracciato grazie al fidanzato della vittima e un automobilista che avevano assistito all'incidente ed erano riusciti a prendere la targa del furgone. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che a luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo. Per i giudici deve prevalere la tutela della salute dei cittadini al diritto di impresa. Intanto nell'indotto ripartono i licenziamenti. I sindacati chiedono al governo di convocare subito un tavolo. Oggi, 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, gli Stati Uniti hanno ricordato le vittime a Ground Zero, presenti anche Obama, Bush, Biden e Clinton, mentre Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono. Petrolio a $104 al barile, prezzo dei carburanti ancora in rialzo anche oggi, con il gasolio che sfiora i 2,20 euro in modalità self, nonostante lo sconto di 17 centesimi sulle accise. Meloni annuncia un provvedimento che eliminerà lo sconto per tutti e lo renderà selettivo.
3: Per quello che riguarda le accise, noi abbiamo prorogato per qualche altro giorno, stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
2: Calcio, tra 45 minuti l'anticipo Venezia-Fiorentina, sulla panchina viola torna Vanoli. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno, andrà meglio altrove. Nella mattinata di domani circolazione depressionaria ancora in parte attiva sul nostro paese. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria, Tirrenica e Sicilia. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nord, avremo ancora una spiccata instabilità, con temporali sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio.

0: I'll Be Around per gli Spin, sembra una canzone allegra, in effetti lo è dal punto di vista musicale, dal punto di vista del testo è straziante. Tra l'altro l'autore si chiamava Phil Hurt, cioè dolore, qui il protagonista, nome nomen proprio adesso che ci penso, il protagonista era incapace di voltare pagina dopo la fine di una relazione, quindi c'è questa atmosfera di disperazione, però con dignità, non riesce a lasciarsela alle spalle, e l'idea è venuta proprio dalla richiesta di solidarietà, di presenza. Ogni volta che mi chiamerai io ci sarò, I'll be around, sarò appunto nei paraggi, sarò proprio qui in giro. Era I'll Be Around, Spinners, prodotta da Tom Bell, quindi fili soli in apertura, l'intro e The Vibe, qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon venerdì, buon weekend, grazie al TG0, negli occhi ho ancora quel 2977 luci comparse a New York, una per ogni vita spenta in quel famoso 11 settembre, le Twin Tower che si sono riformate graficamente con i droni, poi sono state riprodotte le voci, insomma di grande impatto questa immagine, l'11 di settembre, ricordato anche questa sera.

Does Nothing Like This, insomma l'Inghilterra diciamo del British Soul di fine anni 90, che reggeva onestamente il confronto con il neo soul americano, con diciamo un'attenzione ai suoni più maniacale, diciamo il cliché americano era più standardizzato, più legato diciamo alle radici del soul, dei grandi appunto del passato come Marvin Gaye. Homer con There's Nothing Like This, questo Capital, questo invece è il nuovo singolo di Beyoncé, l'inedito appunto dal B-Day che festeggia il 20° anniversario nella versione deluxe. Beyoncé prodotta da Pharrell Williams, con Pharrell Williams, grande orchestra. Can I Watch You, novità su Capital.

Beyoncé con Pharrell Williams, che ha prodotto anche questo brano intitolato Can I Watch You. Pharrell Williams che produrrà anche il nuovo album Muse di John Legend, magari ascoltiamo più tardi con il nuovo singolo, molto carino, davvero molto carino. Questo è un artista scomparso 2 anni fa praticamente sul palco in quel tour che è stato quello d'addio per un anno, finito pochi mesi prima della scomparsa. Loro si vestivano sul palco in bianco e il pubblico pure. Before I Let Go, Maze.

Frankie Beverly Maze. Frankie Beverly, scomparso 2 anni fa, scoperto da Marvin Gaye a San Francisco, ha anche cambiato nome al gruppo, si chiamano credo Raw Soul, il soul grezzo, il soul originale, qualcosa del genere. Poi sono diventati Maze proprio per Marvin Gaye. Hanno venduto secondo me più biglietti che dischi nell'arco della loro carriera. Mary J. Blige e soprattutto Beyoncé al Coachella gli hanno reso giustizia con questa bellissima Before I Let Go. Questo era l'inno, è l'inno non ufficiale di ogni barbecue domenicale, il classico Black Cookout domenicale con la classica Family Reunion, che peraltro anche Jill Scott ha voluto evocare. Qui ci sono tutti i protagonisti.

prima Before I Let Go, che è l'inno non ufficiale in tutti i barbecue, i black cookout domenicali, appunto le family reunion, Before I Let Go, appunto per i Maze, che io ho visto nell'83 appunto al Greek Amphitheater di Berkeley a Los Angeles, il primo giorno in cui ero in America. Il primo viaggio in America è stata un'esperienza straordinaria, ma all'epoca non erano tutti vestiti di bianco sul palco e neppure gli spettatori. Questa era Jill Scott con la classica Family Reunion, We Are The Family Reunion, c'è lo zio Dave alla griglia, la nonna si vanta della coperta che ha fatto, Nisi ha preparato la sua famosa insalata di patate, lo zio Jerome la adora, dice Jill Scott. Poi Mickey e Steven stanno litigando di nuovo, hanno fatto cadere la torta al limone di Leonel, che pare sia buonissima, ma qualcuno appunto là in fondo accende Frankie Beverly sullo stereo. Questo è parte del testo appunto di Family Reunion, G. Scott, uno spaccato proprio di un classico barbecue domenicale, e come sottolineavo poco fa, Frankie Beverly con Before I Let Go era il sottofondo ideale. Ora il nuovo singolo di Michelle Diggio.

0: Album Blue Note, credo il terzo con la Blue Note, intitolato Synonym. Qui c'è Liane Le Havas, moltissimi sono gli ospiti: Cat Power, Chaka Khan, Robert Glasper, sono davvero tanti. Don't Look Any Further, novità qui su Capital. Tra poco, due amici, Quincy Jones e Herbie Hancock.
1: Past, present, future
2: song. On Radio Capital.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

Quincy Jones, compari Austin Brass, Matasda, The Duda, dicevo, due amici, Quincy Jones e Herbie Hancock, erano veramente molto amici, si divertivano in studio con le novità tecnologiche. In I Love Quincy, un documentario francese dell'84, Herbie Hancock mostra un Fairlight, appunto, forse il primo strumento digitale, un sampler molto avanzato per l'epoca. Aveva un computer con uno schermo, una penna digitale per creare e modificare i suoni. Per Hancock era più di uno strumento, era un nuovo modo di concepire la musica e creare appunto nuovi suoni in tempo reale. E quindi, mentre Quincy Jones lavorava al Fairlight, Herbie Hancock suonava la tastiera Rhodochroma, molto famosa all'epoca. Nella scena appunto di questo documentario dell'84 francese si divertono tantissimo, ridono tantissimo, e uno dei progetti che sarebbe uscito di lì a poco era questo, Future Shock, Herbie Hancock.

Herbie Hancock con Rocket, il DJ DST che aveva fatto conoscere lo scratch per la prima volta in una hit, e poi il mago del jazz Herbie, capace di intercettare la direzione commerciale della musica urban.

16 anni dopo l'ultimo album, Erykah Badu con The Alchemist, con Breezy, il nuovo album per lei, che peraltro, diciamo, in uno dei due No America, credo il primo, la parte 1, aveva inserito proprio questa canzone di Roy Ayers, che è stato un maestro del jazz, cresciuto in una famiglia di musicisti. Papà era trombettista, la mamma era pianista a South Park, anzi diciamo le cose come stanno, a South Central, che non era proprio un quartiere residenziale. Si è mosso nel jazz, nel post-bop, e poi a 5 anni ha conosciuto Lionel Hampton, grande vibrafonista, che gli ha regalato le prime bacchette per il vibrafono. Questa è Everybody Loves

sottolineato, salutato questo mio amico attore, anche guida importante di Milano, che mi ha fatto vedere il Cenacolo e mi ha ricordato e mi ha fatto vedere le foto con Roy Ayers, perché ce l'avevamo conosciuti proprio nel 2013 al Blue Note durante un concerto di Roy Ayers che era in stato di grazia. Everybody Loved the Sunshine qui su Capital, tra l'altro una canzone che ha sottolineato l'inizio di Straight Outta Compton, il film sugli NWA. C'era nella cameretta un giovane Dr. Dre sdraiato sul tappeto con le cuffie, il cappellino, la divisa dei Dodgers, che ascoltava in estasi questo brano del 76. Everybody Loves the Sunshine. Ora l'unico album di Leos, Sunship.

Un solo album, ho sottolineato un solo album con un po' di enfasi, perché Leo Sanship ha pubblicato veramente soltanto questo album. Questa è la Madame Butterfly nel 78, un album poi diventato leggendario anche per la sorte del leader, del frontman, del cantante Johnny Simone, che si era ammalato gravemente durante le registrazioni. Non l'hanno completato come volevano l'album, è morto subito dopo, e c'erano questi splendidi arrangiamenti di archi, le voci in sottofondo di grandi cantanti dell'epoca. C'era una corista di Stevie Wonder nella Wonder Love, c'era una Supreme, Madame Butterfly, Leo Sanship qui su Capital. Questi sono due produttori di Manchester, Children of Juice. Questo è Water and Vibes.

0: Water and Vibes, novità appunto qui su Capital per Children of Zeus. Quante volte ho sentito Zeus nell'Odyssey, che ho visto in lingua originale in un bellissimo cinema alle porte di Milano. Quante volte ho sentito Zeus. Children of Zeus, i bimbi di Zeus, per l'appunto, due produttori di Manchester, con Agnieszka alla voce appunto femminile di questa Water and Vibes, novità su Capital. I got the vibe, I got the vibe,
1: I got the vibe. And you're listening to Vibe.
2: Past, present and future soul.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
8: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
8: Una produzione, One Podcast.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

La seconda ora di The Vibe è questo Capital con una versione più muscolare di Assay a Little Prayer, cantata appunto da Dionne Warwick qualche settimana prima e prodotta ovviamente da Burt Bacharach e Hal David, esattamente come questa canzone che avevano rifatto anche in versione New Wave, me lo ricordo, ai primi anni 80. There's always something there to remind me, Dionne Warwick.

Dion Warwick, There's Always Something There to Remind Me. Tra l'altro mi ricordo, appunto, mi è venuto in mente il nome del gruppo che l'aveva ripresa nei primi anni 80. Erano i Neck Dies, ora un po' provata dal tempo, mentre questa è ancora splendida e mi ricorda anche la sua apparizione al Festival di Sanremo, prodotta da Barbacara e da Hal David. Retro Soul anche per il nuovo singolo di Joy Crooks.

L'ossido di Jack Crocs sembra un disco degli anni primi 70, fine anni 60. Fit Don't Fail Me Now, Jack Crocs, il nuovo singolo per lei. Questo invece è un album che ha 25 anni sulle spalle ed è un album di Michael Jackson.

0: Like I love you.
1: Oh mamma mia, Michael Jackson, 25 anni fa l'album era Invincible, questa era Speechless, una delle interpretazioni più convincenti, più sofferte di Michael, che aveva questa capacità appunto di produrre la pelle d'oca soltanto con il canto, senza neanche uno strumento. L'album era Invincible e visto quello che ho provato voglio regalarvi un'altra canzone che peraltro seguiva a Speechless in Invincible, che era Butterflies. Però voglio regalarvela nella versione di cui si era innamorato Michael Jackson, cioè la versione originale di Marsha Ambrosius e Natalie Stewart, cioè le due Floetry che all'epoca avevano cantato questa canzone, che poi hanno inserito diciamo in una versione deluxe come bonus track. Però questa canzone Michael Jackson decise di registrarla e

Your Game with Butterflies, la canzone che seguiva, Speechless e Invincible di Michael Jackson, però questa era la versione di cui si era innamorato Michael, la versione delle Floyd Tree, che poi un anno dopo avevano inserito come bonus track in un loro album. Però Michael le volle in studio accanto a lui, le invitò, chiese loro il parere durante la registrazione con domande tipo: Marsha, qual è la prossima armonia? Oppure ragazze, suona bene? Oppure cosa ne pensate? E naturalmente Marsha Ambrosius non riusciva a calmarsi, perché per lei era veramente, diciamo, l'apice della sua carriera, il sogno che si realizzava, e quindi riviveva questa infatuazione, questa cotta per questo ragazzo a Londra, per cui aveva le farfalle.

Il tocco analogico di JB Vibes, produttore italo-tunisino, la voce neo soul di Aria, appunto per Triday. Questo Capital, questo è il dolore di Genuine con Differences, canzone dedicata a

l'arte, spesso si cita Van Gogh naturalmente. Ginny Wine con Differences, questo Capital è nata proprio in un periodo in cui si trovava in uno stato di assoluta depressione a causa della scomparsa dei genitori. Stava scrivendo un sacco di canzoni, però al suo fianco c'era a supportarlo quella che sarebbe diventata la moglie, per cui questa è una dichiarazione d'amore nei confronti proprio della moglie, come nel classico cliché appunto del soul e del

0: sbiaditi, fotografie sbiadite, quelle di Case and Joe in duetto, questo Capital dalla colonna sonora del film Rush Hour con Jackie Chan e Crystal qui su Capital per l'appunto. Tra pochissimo un duetto tra Kendrick Lamar e Jhené Aiko, il nuovo singolo di Kendrick Lamar.
1: The Vibe.
2: On Radio Capital.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Fino al 16 settembre.

0: 9,50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il

0: conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
3: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
4: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Comparirà anche nel nuovo album di Jhené Aiko, nel frattempo il nuovo singolo di Kendrick Lamar intitolato Growing Apart to Get Closer qui su Capital, e poi troveremo il duetto So Good nell'album West Side Whimsy di Jhené Aiko, che dovrebbe uscire appunto tra un paio di settimane. Questo è un brano che mi riporta a un memorabile concerto loro all'Apollo che avevo visto in autunno dell'87.

MDs, dove MD sta per Musical Diversity, con un video che catturava visivamente la, diciamo, il romanticismo, l'atmosfera dell'epoca, appunto 1987. Questo Capital, ora invece un album, The Show After Party in the Hotel, di 10 anni dopo, con i Jodeci che spingono con un pezzo funk travolgente tra armonie spensierate e questo hand clapping molto festoso. Get on up su Capital, appunto, Casey e i suoi Jodeci.

0: been around every season. Yeah.
1: Now I'm with my homegirls.
2: 1995 per un album che spiegava cosa accadeva durante il concerto, the show, durante il dopo, the after party e poi il dopo dopo, the hotel. Questo Capital era appunto il gruppo dei Jodeci con Get On Up. Tra due settimane esatte, il 25 ottobre, uscirà l'album prodotto da Pharrell Williams Muse per John Legend.

John Legend, prodotto da Pharrell Williams, era Daylight, novità a questo Capitol. Ieri sera sono chiusi gli High Days a Milano, il concert series che ha richiamato qualcosa come 250.000 spettatori. Si pensava al peggio perché in mattinata pioveva tantissimo all'ippodromo, invece poi c'è stata una giornata di sole e quindi si è concluso con l'ultimo concerto con lui, Aza Brocky.

Il finale di Asa Prochi, l'inizio di Rod Stewart, che aveva cantato per questo gruppo, insomma, australiano, di cui onestamente non si conosceva molto all'epoca, Python Lee Jackson, una delle prime produzioni appunto di Rod Stewart, The Broken Dream, era un bellissimo disco. Diciamo che è l'idea sulla quale Asa Prochi con Miguel e con credo Mark Ronson hanno creato questa Everyday. Senti, su Capital ne suoniamo un paio. La prima è una delle ultime cose di Della Soul di cui mi sono innamorato, con questa ballata tristissima, la classica produzione di Pete Rock con la splendida voce di Estelle, Della Soul in Memory of Fire.

Della Soul con Estelle qui su Capital con In Memory of Us, diciamo al netto dell'album Kevin in the Sky dello scorso anno. Questa è l'ultima grande cosa che ci hanno lasciato, appunto, i Della Soul. And the Anonymous Nobody era un bellissimo album con la copertina con dei personaggi a cartoni animati, se non sbaglio, però adesso devo verificare che sono passati 10 anni, non farei dire una sciocchezza, però comunque il brano l'ho risentito con molto diciamo con molto gradimento, e spero che sia stato così anche per voi. In Memory of Ice, Della Soul con Estelle. Chiudiamo con il gruppo dei Jungle con Lady Akito, che saranno il 14 novembre al Forum di Assago. Come back.

0: Jungle Can Come Back to Me dell'album Sunshine, l'ultimo appunto uscito a Ferragosto. Ricordavo bene la copertina di Della Soul di And Anonymous Nobody, era cartoni animati e c'era appunto questo ragazzo molto distinto sul palco che diceva I am nobody e poi il pubblico che tirava qualunque cosa, carte, lattine eccetera eccetera, e sullo sfondo invece un ragazzo che diceva cosa stai facendo? Nessuno può controllarli. Un pubblico tra l'altro variegato, devo essere sincero, una bellissima copertina. Abbiamo chiuso con i Jungle, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, un buon weekend, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester.

0: è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Dunque, come sapete, è uscito un disco nuovo di Erykah Badu che era molto atteso perché, se non sbaglio, era addirittura 16 anni che non pubblicava niente di nuovo. Quindi atteso per certi aspetti, poi ho notato anche dai vostri messaggi che ce n'erano diversi che mi chiedevano cosa ne pensassi. Mi sono preso un po' di tempo per ascoltarlo, soprattutto per cercare delle interviste con Erykah Badu che, insomma, mi consentissero di approfondirlo nel modo giusto, e adesso ci andiamo un po' dentro.

Si intitola Next to You. È un pezzo che è già uscito qualche tempo fa, perché aveva anticipato l'album. Ed è un album, quello di Eric Abato, intitolato Before the World Blows, prima che il mondo si fotta, ecco, così per essere un po' grezzi nella traduzione. Che in realtà è un album dichiaratamente fatto a quattro mani, tant'è vero che è presentato come Eric Abato.

Alchemist, The Alchemist, questo musicista californiano storico, perché se è stato un produttore attivo fin dagli anni 90, ha lavorato parecchio, per esempio, con un duo rap molto famoso, si chiamano Mobb Deep. Erykah Badu ha scelto lui come partner principale di questo disco, fino al punto proprio di metterlo, diciamo, nel titolo, nella firma fondamentale dell'album. Quindi ufficialmente questo è un disco di The Alchemist, Erykah Badu. C'è un'intervista dove lei racconta che la stima che ha per questo musicista ha radici molto lontane, siamo indietro quando lei era proprio ragazzina, negli anni 90, mi sa che era soltanto ventenne o qualcosa del genere. E lo conosceva per le cose che aveva fatto, ma si erano anche un po' frequentati perché entrambi, per qualche motivo che non sto a raccontarvi, erano presenti nel tour dei Cypress Hill. Forse lei cantava, lui faceva un'altra parte da musicista, per cui si erano conosciuti lì, ma lei aveva, diciamo, questa visione di Alchemist come ottimo produttore, perché aveva ascoltato e riascoltato a ripetizione un pezzo che lui aveva fatto per i Mobb Deep. Capito da dove ha preso? La sua Next to You? Proprio da qui.

E qui siamo proprio negli anni 90 del rap, ovviamente un momento storico che ha formato Erika Badu, e forse proprio per questo motivo che lei decide di fare una scelta, lo metto tra virgolette, old school, per usare un termine, diciamo così, spesso usato nella cultura dell'hip hop. È un po' tornare alle radici per certi aspetti per lei, no? Infatti, se poi sentirete anche gli altri pezzi che ho scelto per questo viaggio nell'album nuovo di Erika Badu, sentirete che più o meno le atmosfere sono sempre queste. È un po' un ritorno ai 90s, ma ancora precedenti ai suoi dischi che invece l'hanno poi consacrata a un successo internazionale. Quindi ha fatto una scelta, diciamo, di campo di questo genere, che rende l'album, devo dirvi, piuttosto omogeneo da questo punto di vista. In realtà quello che sentite qui, che è servito per fare il pezzo di Mobb Deep e poi in questa sorta di revival quello di Erika Badu, ha una appartenenza ancora più antica.

siamo nella prima metà degli anni 70, loro si chiamano Ecstasy, Passion and Pain. Il pezzo è Born to Lose You, devo dire una bellissima canzone questa, di cui è stata presa una piccola parte per fare poi il pezzo di Mobb Deep, quello di Erykah Badu. Vi faccio risentire questa parte, solo questa. Poi la canzone ha uno sviluppo, no? Cambia completamente, ha una storia, una narrativa, diverse architetture da qui. Eccetera, eccetera, insomma l'abbiamo sentita. Sono tornato su questa parte, sul contrasto fra l'introduzione che è stata campionata e poi tutto il resto della canzone, per farvi notare come nei tempi contemporanei, diciamo così, la musica si sia molto semplificata, no? Qui c'era la capacità di arrangiare archi, di costruire strofa, bridge, ritornello, cose che stanno completamente sparendo in funzione, diciamo, di una estetica molto più semplificata e lineare della musica pop, delle volte anche infantile per certi aspetti. Però questo fa parte dello stile che sicuramente ha creato l'hip hop, e su questo, insomma, al di là dei giudizi personali, è interessante fare un approfondimento. Ecco, il disco di Erykah Badu è un disco lineare da questo punto di vista. Lei ha voluto proprio tornare a quella linearità che spesso è anche obbligata dal fatto che si prende un campionamento, lo si ripete, lo si copia, lo si incolla, quindi non lo si può trasformare in questo modo così articolato come la canzone che avete appena sentito. Torniamo al disco di Erykah Badu.

intitola Valentine. Forse il pezzo meglio riuscito dell'album di Erykah Badu, di questo Before the World Blows, prima che il mondo si fotta. Però devo dirvi che la parte più importante in questo pezzo la fa la voce maschile, che è quella di Dram, che canta tra l'altro molto bene. Erykah Badu secondo me non ha proprio delle grandissime qualità vocali, è brava a cantare, ha una notevolissima personalità, però non va mai oltre queste melodie così semplici. Dan dan dan dan dan dan dan. Ok? Il pezzo, come sentite, anche in questo caso è molto lineare, c'è questo nota fissa sotto che non va mai via, che dà un'atmosfera, e poi c'è la parte, diciamo, che vola un po' di più, è quella affidata a Dram, che è un musicista, un cantante americano che ha fatto diverse cose da molti anni, più di 10 anni che mi sembra sia sulla scena. Vi faccio sentire una cosa piuttosto interessante che ha fatto con SZA qualche tempo fa, molto delicata, diciamo, rispetto a quello che si sente normalmente nel mondo del rap and trap.

Siamo un po' nel mondo di Frank Ocean qui, devo dirvi la verità. Caretaker Dram con Sisa. Torno all'album di Erykah Badu, ho fatto anche un minimo di ricerca sui testi. Ho trovato questo pezzo che mi sembrava più interessante degli altri, dove ci sono tre personaggi che giocano a fare ovviamente tre parti. Infatti poi il pezzo si intitola I Just Play a Part, cioè sto soltanto recitando, ok? Allora, i personaggi sono West Side Gun, che è il classico

l'unico rapper, diciamo, quello spavaldo, quello ipermaschile, quello che fa finta di essere un gangster, insomma, tutta quella retorica lì, ecco, forse anche trattata con una certa ironia, che lo sentirete subito all'inizio del pezzo fare proprio questa parte qui, dire le solite cose retoriche, sono "they ain't never seen a nigga this pretty, fuck this niggas", tutte quelle robe lì le dice, ok? Tra l'altro, piccolo inciso, The Alchemist raccontava che quando è venuto in studio West Side Gun, per farlo sentire a suo agio, forse anche per prenderlo un po' in giro, ha organizzato le cose in maniera che quando entrasse piovessero le banconote dal tetto dello studio. Ecco, vi lascio questo piccolo quadretto e passo invece alla seconda voce che sentirete, che è quella di Erykah Badu, che invece fa la parte della matura un po' disillusa. Infatti la sentirete cantare "Don't give me your heart, I'm gonna break it", non ti innamorare di me, ti spezzerai il cuore, ok? E poi alla fine il pezzo cambia, entra in scena un altro personaggio che è Creole Princess, che invece fa la controparte femminile, quella moderna, quella legata forse troppo all'immagine, al trucco. Infatti canta "lip gloss and lip liner on the vanity". Ecco qua.

primo pezzo che vi voglio far sentire, anche perché è legato a una storia abbastanza personale di Erykah Badu. Lei è stata ha avuto una relazione con un altro produttore che si chiama Jay Electronica, che è un personaggio molto strano, devo dirvi. Non sono mai riuscito a capire che cosa faccia esattamente, perché è irregolare nelle cose che fa, molto strambo, non tanto classificabile e neanche tanto interessante secondo me, però probabilmente questo è un mio limite. Sta di fatto che comunque questo Jay Electronica anni fa fece un beat che era lì nel cassetto delle idee di Erykah Badu e lei lo voleva usare per questo nuovo album che adesso finalmente ha pubblicato. Aveva chiesto il permesso, penso, alla casa discografica di Jay Electronica, non gliel'avevano mai dato, ha aspettato 4 anni, alla fine ha dovuto, lei e la figlia che ha avuto con Jay Electronica, hanno dovuto alzare il telefono e chiederlo direttamente a lui. Il risultato è questo, che secondo me lo poteva fare con un qualsiasi beat, però aveva bisogno di questo. Si intitola To The Moon, Erykah Badu.

0: Insomma, se mi chiedete un giudizio sul nuovo album di Erykah Badu, vi posso dire che è un disco piacevole da ascoltare, non così male come alcuni deliri che ha fatto in passato. E poi tra l'altro un disco con dei collaboratori illustri come Kamasi Washington, Thundercat, oltre a quelli che vi ho elencato. Però la mia sensazione è che siamo un po' lontani dai primi dischi, i primi due dischi, Mama's Gun e Baduism, con musicisti pazzeschi, forse in un momento storico irripetibile, insomma. È così, le cose cambiano e non si possono ricreare a così tanti anni di distanza. Ho anche la sensazione che Erykah Badu, essendo una superstar, ma proprio superstar, abbia un po' perso contatto con la realtà, e questo forse è il principale freno di tutto quello che fa.
1: B-side. Contenuti correlati a mano.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di

0: te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
2: D'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: On air with Mongi Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

La canzone bellissima è di qualche tempo fa, è di Feist, probabilmente l'avete già sentita, vale sempre la pena risentire un pezzo così, no? Semplice, pulito, proprio fatto benissimo. È di questa artista canadese, si chiama Feist, Leslie Feist, che per molti dischi, per molte canzoni ha collaborato con Chilly Gonzalez, un pianista, un compositore, anche lui canadese. E insieme, fra le altre cose, hanno fatto anche questa famosissima The Limit to Your Love.

pezzo, anche questo bisogna dire, è un piccolo capolavoro, eh? Poi tra l'altro l'arrangiamento di pianoforte rende moltissimo, spinge proprio benissimo il ritornello. E questa deve essere Farina del sacco di Chilly Gonzales, che raccontava che per qualche motivo che non ricordo più bene, insomma, c'era stato un approccio fra loro due, fra Feist e Gonzales e James Blake, insomma, che non era andato in porto. Praticamente Gonzales raccontava che era rimasto sorpreso del fatto che, nonostante ci sia stato un dialogo per fare un pezzo, una collaborazione assieme fra di loro, poi di fatto non sia successo niente, poi improvvisamente James Blake se ne viene fuori con la sua versione di The Limit to Your Love, senza neanche chiederlo a loro, senza neanche dirglielo così. E Gonzales raccontava che in realtà lui gli aveva precedentemente mandato un pezzo per proporgli proprio di fare una cover, e il pezzo era questo, che inizia con questo pianoforte abbastanza curioso e articolato, e poi incredibilmente Gonzales che

Allora, devo dire che Chilly Gonzalez è più bravo come pianista, come compositore che come rapper. Questo pezzo, insomma, dalla parte del rap lascia un po' a desiderare. Capisco perché James Blake non l'abbia preso in considerazione, però devo dirvi che Chilly Gonzalez è veramente un personaggio pazzesco. Allora, la prima volta che l'ho visto, ha aperto proprio il concerto di apertura di un'edizione di Piano City a Milano, la Villa Reale, un posto pazzesco. Lui si presenta sul palco in vestaglia e ciabatte, lo giuro, vestaglia e ciabatte, quindi molta ironia anche sul suo ruolo. E però devo dirvi che poi ha fatto uno spettacolo istrionico veramente interessante, un po' diciamo come fa anche Bollani. Poi, insomma, è stato chiamato recentemente, insomma qualche anno fa, nell'ultimo disco dei Daft Punk. Lui suona diverse parti, fra cui questa, Within.

Chili Gonzalez, pianista qui per Within, dell'ultimo album dei Daft Punk, non l'unico pezzo in cui ha suonato, e personaggio di difficile catalogazione, istrionico e pieno di collaborazioni con musicisti interessanti come per esempio anche Lion LaHavas.

0: Una canzone solo piano e voce, Lian La Havas, ovviamente voce pazzesca, è Chiri Gonzalez al piano. La canzone però, se vi è sembrata una canzone di Leonard Cohen, eravate nel giusto, perché effettivamente l'ha scritta lui. Gonzalez oggi fa cose di questo genere, collaborazioni con dei rapper stranissimi, dei trapper addirittura, non sempre ben fatte. Ne ho scelta una interessante però.
1: Genève à Cologne et de Cologne à Genève, en passant par Paris évidemment. On peut se croiser comme tes ligaments. On peut se croiser au Maroc dans des bolides allemands. Che, Marrakech, cabaret, ambiance, opéra shit. Chanteuse en robe rouge comme la Godan Roger Rabbit. Hey Jessica, elle avait la même voix qu'Erika.

Pacino, ma potrebbe anche essere Pacino Pacino, come Al Pacino, pronunciato con l'accento alla francese, diciamo. È uno dei tanti esperimenti che ultimamente ha fatto Chilly Gonzalez di collaborazione con dei rapper. Devo dirvi che la maggior parte sono veramente tamarri, ve lo dico proprio così, senza mezzi termini. Questo invece è più articolato, il pianoforte fa un bel dialogo sotto le voci dei rapper. Non è male, non è malissimo, insomma. È un esempio, diciamo, di un po' di crossover fra il pianismo e le ritmiche, soprattutto del trap, così. È una cosa abbastanza curiosa che lui sta un po' inseguendo da qualche tempo a questa parte, secondo me. Questo è forse il pezzo che gli è riuscito meglio. Non è la prima volta però che lui incontra collaborazioni con il mondo dell'hip hop. Qualche tempo fa ha fatto forse diverse collaborazioni con Drake. Ho letto in un'intervista che lui lo conosce da tempo, perché sono entrambi artisti canadesi, anche Drake è canadese, ok? E dice che ogni due anni si aspetta la telefonata di Drake che gli chiede delle idee, delle musiche nuove, e per lui insomma è un'occasione di visibilità internazionale pazzesca, perché Drake è veramente una grande superstar. Fra le cose che ha fatto c'è stata anche questa From Time, che è un pezzo di non moltissimi anni fa di Drake, tra l'altro condiviso poi con la voce di Gene Aiko, la sentirete fra poco, e sotto c'è questo pianoforte. È sempre Gonzalez, insomma, che gli dà questo aspetto un pochino più nobile.

0: a mano.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

si intitola ovviamente Heaven. È un pezzo dall'album nuovo di Masego, che è questo musicista, secondo me, è piuttosto originale, nel senso che non si riesce a classificarlo esattamente bene, e ha fatto un disco anche sorprendente dal punto di vista degli arrangiamenti. Vi faccio sentire un altro pezzo, dove tra l'altro troverete, insomma, questi archi che sono veramente molto lontani sia dalla musica, insomma, giamaicana, alla quale lui ogni tanto si fa riferimento, sia al rap, al quale ogni tanto lui si appoggia in maniera sempre molto eterodossa.

Deve essere la voce di sua madre questo, perché ho letto in un'intervista che ha messo un po' di vocali di sua madre all'interno dei pezzi. Masigo, un album che penso approfondiremo perché sembra interessante, ma adesso vi faccio ascoltare un'altra novità.

si chiama Nia Archives, protagonista, diciamo, di un revival della drum and bass negli ultimi anni, in questo pezzo intitolato Tender con Sampha.

0: si intitola Reverse, è un pezzo uscito pochi giorni fa di Marla Ketter, poche settimane fa, non ricordo più. Lei è una bassista, poi anche cantante, come sentite, personaggio molto interessante. In questo caso, nel caso di questo pezzo, un po' anche legata al fenomeno del broken beat, che come tutti i fenomeni dopo 20 anni hanno un momento di revival, così come è stato anche per la drum and bass, anche il broken beat, questo momento diciamo inglese dei primi anni, degli anni zero. Non è estraneo alle stesse sensazioni Oscar Jerome, anche perché condividono in questo pezzo lo stesso batterista.
1: In search of streets of gold,
0: Your Sense, intitola
1: to finish.

0: contenuti correlati a mano.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
4: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Blue con Feel the Music, un bel po' di anni fa, è stato uno dei primi esperimenti che lui fece di questi album intitolati Jazz Mataz, volume 1, 2, 3, eccetera, eccetera, in cui proprio metteva insieme gli elementi che appartenevano sia alla cultura hip hop che a quella del jazz, e lo faceva proprio con i musicisti o con i campionamenti semplicemente. Fu il primo a credere in questa strada. Stando però dentro questi toni autunnali e magari concentrandomi un po' di più nel seguire il ritmo più che le presentazioni, arriva Foot.

sussurrata e sfocata questa Know My Name di questo artista americano che si chiama Nick Hakim, che tra l'altro ho visto un'anticipazione, sarà ospite nel disco nuovo di Michel Ndegeosello. È sempre molto autunnale lui, in queste, ha sempre questi toni molto notturni, diciamo. Provo a metterci vicino Puma Blu. Vado ai piatti.

Un vero e proprio classico, che sta aspettando il sole, che suggella, diciamo, questo viaggio autunnale che abbiamo fatto fino adesso, e adesso il sole lo facciamo arrivare. Anzi, la follia del sole, la summer madness, la follia dell'estate, anche questo è un classico però di Kool & the Gang.

0: 1978 per questa Journey into Love di Lonnie Liston Smith, che ci porta alla fine di B-Side per stasera.
1: B-Side.
2: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
6: non si spegne.
5: Funky Town.
7: Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV

0: settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Un Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2 Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2.it.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
9: Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook

0: Un processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. E se non riesci a stare senza funky, va